0: rompi sui Lego, dopodiché devi montarlo, no? Quindi ti diverti a montare il
1: E quindi dici che ha fatto la parte ludica per colui che magari in un futuro lo poteva assumere facendogli costruire il curriculum.
0: Potrebbe funzionare, io te lo dico.
1: Dipende, se trovi una persona che si vuole divertire o se invece uno vuole solamente leggere e sfogliare il curriculum.
0: Come hai trovato il tuo primo lavoro?
1: 393-7
0: Perdonami, no.
1: Lavoro attuale.
0: Lavoro attuale è meglio perché siamo un po' più.
1: 393-7366-170
2: Radio Bella e Monella.

opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo.

0: Gazza con 100 messaggi su Bella e Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 come avete trovato il vostro lavoro attuale. Perché prima si parlava, no? Magari vi è arrivata una soffiata da un amico, guarda che stanno cercando, come ci raccontava prima un ascoltatore, gli è arrivato da un collega,
1: sì,
0: un'immagine dove c'era la ricerca di un camionista con patente CE, quindi insomma lui si è proposto, tempo 3 giorni ed era già assunto.
1: Tra l'altro una cosa molto vicina a come siamo entrati noi nel mondo lavorativo, perché in effetti sempre da colleghi o futuri colleghi che all'epoca non lo erano, ok?
0: Esatto.
1: Soffiate sono arrivate, questo è il concetto. Comunque,
0: piano, quando parliamo di soffiata, ovviamente è un qualcosa di bello.
1: Sì, sì, sì, è una cosa, oh, guarda che si sta cercando.
0: Certo.
1: Okay,
0: come si fa tra amici, tra conoscenti, magari uno è in cerca di un lavoro, un altro ce l'ha già ma vede l'opportunità da un'altra parte e informa chi di dovere.
1: Quarto posto della nostra classifica dei metodi più strani per trovare lavoro, ci sono i social media usati male oppure bene, dipende come vogliamo, okay, vedere la cosa. Quindi candidature fatte via TikTok o Instagram Reel, video curriculum in cui si raccontano competenze in modo teatrale o ironico, alcuni sono diventati virali e quindi questo ha portato anche a dare un lavoro a questa persona.
0: Tipo, prova a immaginare un curriculum video, ok, sì, fatto da una classica zia Concetta,
1: okay, salutiamo zia Concetta,
0: che creano quei video. Prendiamo una piattaforma molto più giovanile rispetto a zia Concetta, TikTok,
1: ok,
0: che quindi fa delle transizioni a livello video che sono così un po' discutibili, soprattutto per dei videomaker, però poi ti fanno arrivare al posto di lavoro perché zia Concetta ha fatto simpatia.
1: È vero. E cosa diventa, videomaker?
0: No, perché vieni preso tu.
1: Ah, tu?
0: Certo, è lei, è in pensione, che gli frega.
1: Giusto, aspetta, chiamo zia Concetta.
0: Bravo, chiama zia Concetta, nel frattempo 393-7366-170, come avete trovato il vostro lavoro attuale. Radio Bella e Monella.

0: Annalisa, canzone estiva su Radio Bella e Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 come hai trovato il tuo lavoro attuale.
1: Attenzione, arriva lui sfogliando LinkedIn mentre aspettavo che mia moglie finisse di truccarsi. Oh, meraviglioso. O ci ha messo tanto tua moglie a truccarsi, oppure hai trovato veramente con fortuna rapidamente il posto di lavoro.
0: Ma basta, capito? Semplicemente aprire, ti arriva un'offerta, metti collegati e magari ti si contatta poco dopo.
1: Sì, questo sicuramente. Poi sentiamo.
0: Dica.
2: Ciao Bella Monella. Ciao. Allora, io metodo classico, ho trovato lavoro tramite agenzia interinale nel lontano 2003, poi sono stata assunta a tempo determinato e indeterminato, okay. E proprio oggi ho saputo che dal primo maggio, quindi da domani andrò in cassa integrazione straordinaria perché l'azienda chiude. Ciao, aia. Buon primo maggio a tutti.
0: Nel senso, in bocca al lupo per tutto, sicuramente sì. Che sia un primo maggio dove magari arriva una bella offerta di lavoro.
1: Speriamo. Come avete trovato il vostro lavoro attuale? 393-6366-170. Ma aspetta, attenzione al viso, perché adesso c'è una cosa importantissima, perché io un primo maggio del passato sono andato anche ad ascoltarlo. Chi? Lui. Convengo dalla luna.
3: Caparapezza.
4: Radio Bella e Monella.

0: Poesie clandestine LDA H7. Sono un po' stanchino, devo dirti. Adesso mi siedo, mi tranquillizzo un attimo e dopo ci riprendo.
1: Sono stanco, capo. Stanco, stanco morto. Va bene, piccola pausa e torniamo, amici.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio.
4: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
7: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
2: Antonello Cerri suona Italiamo.
8: Italiamo.
9: Italiamo.
2: La grande festa italiana.
6: Vogliamo cominciare?

0: Il nostro Antonello Cerri ci ha fatto ascoltare prezioso Marvin Le Louvre,
1: il pagante con Portofino,
0: e Elodie a concludere con Andromeda.
1: Grazie ancora al nostro Antonello Cerri, guarda come passa il tempo quando ti diverti. Sono le 17:41, l'orario è offerto da Antonello Cerri.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
3: Certo che Antonello potevi portarci anche un po' due fette di salame, un po' di formaggio.
1: Non poteva perché è passato di sfuggita, ma solo detto l'ora. Detto questo, vabbè, amici, ultimi 20 minuti per parlare insieme a voi al 393-7366-170 di come avete trovato il vostro lavoro attuale. Perché domani è il 1° maggio, è festa dei lavoratori, e quindi vogliamo parlare oggi insieme a voi del vostro lavoro.
0: Attenzione, perché lei è vecchio stampo, nel senso che comunque l'ha trovato in un'altra epoca, diciamo. Okay. Dice, tantissimi anni fa il lavoro l'ho trovato andando personalmente e alla fine ho fatto i miei anni di lavoro, impiegata e poi commerciante.
1: Ok, quindi è andata a bussare alla porta una volta. Sì, era questo l'unico metodo che dovevi fare.
0: Potevi chiamare al massimo, ma comunque di base c'erano le due versioni.
1: Esattamente. E adesso io non so bene o male quando sia stato inserito il curriculum vitae nel mondo del lavoro.
0: Onestamente, ecco, voi che siete da più tempo nel mondo del lavoro, scrivetecelo 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella. Tutto.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: 1999, Alan Sorrenti e Jenny B, Paradiso Beach su Belle Manella. Siamo in conclusione del nostro argomento di oggi, ovvero come hai trovato il tuo lavoro attuale, al 393-7366-170.
1: Allora, intanto abbiamo la risposta al curriculum vitae, a quanto okay. pare negli anni 80 c'era, ma non era obbligatorio, quindi potevi andare a parlare semplicemente parlando di quello che avevi fatto okay. o non fatto, anche perché se ci fai caso
0: lavoravi in nero.
1: No, ah, no. Lascia stare, negli anni 80, beh non dappertutto, comunque negli anni 80 comunque. certo, ma non stiamo parlando
0: purtroppo
1: non farei polemico, visto. Comunque negli anni 80 non si poteva controllare. Cioè, tu potevi scrivere quello che volevi nel curriculum. Quindi
0: sì, è vero.
1: Che senso aveva portare il curriculum? Sì, sì, bella questa carta, parlami di te. Così sarebbe stato.
0: Ah, io sono re d'Inghilterra.
1: Insomma, ho da 2 o 3 anni.
0: Ho un possedimento che si chiama Gibilterra, non so se lo conosce. Insomma,
1: ma nulla di serio.
0: Sì, è una porta sull'acqua, un po' così. Però vabbè. È molto bella come cosa. Però andiamo in conclusione anche dei metodi più strani, mareali, con cui alcune persone hanno ottenuto un lavoro.
1: Allora, rapidamente, terzo posto: assunzione tramite errore o scherzo. Cioè, l'hanno assunto, ma era in realtà tipo una cosa fatta per scherzare, annuncio test.
0: Io immagino uno che sta parlando con un datore di lavoro e fa: ah sì, dai, allora mi assumi.
1: Fatta.
0: Sì.
1: Ma come? No, si può fare. Secondo posto, hack del sistema aziendale. Quindi candidati che hanno trovato bug nei siti di recruiting e li hanno segnalati, venendo poi assunti perché potevano controllare
0: questo fatto
1: cose.
0: Lavoro per altri.
1: E al primo posto, il metodo più strano: entrare senza candidarsi. Persone che si sono presentate in azienda e hanno iniziato a lavorare così, spontaneamente. Per giorni, e uno dice: ma tu chi sei? Ah, guarda, ho cominciato l'altro ieri, passavo di qui.
0: Esatto, vieni che ti do un contratto.
1: No, ti porto in tribunale. Cosa stai dicendo? Il contratto, ti denuncio. Cosa fai nella mia proprietà privata?
0: Ma scusami, ma se poi hanno ottenuto il lavoro è andata così, quasi. Capito? Non sono andate in tribunale.
1: Mamma mia.
0: Va bene, tra poco ci salutiamo e ti dirò di più, ridiremo che ore sono.
1: No.
0: Sì, doppie ore oggi.
2: Radio Bella e Monet.

0: Daniele Silvestri con Gino e l'Alfetta su Bella Monella chiudono le nostre due ore insieme.
1: E offre, perché Daniele Silvestri ha deciso di offrire anche il segnale orario 17.56 adesso, che lo offriva lui.
0: 57.
1: Vabbè, adesso ha offerto fino a 56, adesso è offerto da te.
0: Amici, noi ci risentiamo domani, sempre qui dalle 15 alle 18 in solitaria. Andrea Ferrara starà a casa con...
1: Giusto. Però io adesso vado avanti un'altra oretta, sempre in solitaria.
0: Perché sei un lavoratore.
1: Ciao.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: italiane da cantare.
1: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.

0: Blanco, Elisa, ricordi ad aprire la seconda ora della pausa pranzo, Paciarotte e Scrocchiarella. Bravi che giocate sempre con noi, potete farlo anche domani, lo ricordiamo.
1: Siete sempre tantissime, di questo ovviamente vi ringraziamo. Oggi volevamo parlare un po' con voi di cose vintage, perché va sempre più di moda anche questi mercatini, no? Dove vai a comprare appunto questi vestiti, è un second hand, anche se si può dire così, che funziona un sacco al giorno d'oggi.
0: Esatto, ed è anche un modo per restituire il giusto valore alle cose. Parla la sottoscritta perché ho iniziato da un po' a entrare nei mercatini, a guardare su Vinted, a informarmi anche da dove arrivano i tessuti e soprattutto quanto è importante anche un bel tessuto e non indossare la plastica.
1: Al giorno d'oggi anche note applicazioni di shopping, quindi dove sì, di norma si comprano i vestiti, ti fanno mettere in vendita i vestiti, cioè è incredibile.
0: Certo, e funziona benissimo. Ora ce n'è fa con il

0: trovi addosso gli uragani.
1: Clara, uragani su Radio Bella Monella. Stiamo parlando di vintage, di second hand, di questa moda, insomma, che sta aumentando sempre di più di utilizzare i vestiti.
2: Comunque,
1: usati,
2: quanto fa figo dire second hand.
1: Bello.
2: Allora, i soldi che ci girano intorno, pensate, secondo il valore di mercato globale attuale, sono circa 200 miliardi.
1: Tanti
2: soldini. E dicono che potrebbe arrivare nel 2027 fino a 350 miliardi.
1: Finalmente qualche notizia positiva, no? Visto che vediamo molto spesso in tanti documentari la quantità di vestiti che vengono buttati via e che contribuiscono anche all'inquinamento globale.
2: Ecco, al giorno d'oggi, quando magari prendete qualche chiletto in più o in buon senso anche magari qualche chiletto in meno, ecco, pensateci due volte, magari rimettete subito in vendita che qualche soldino magari lo portate a casa.
1: Oppure fate come me che lo tenete nell'armadio tanti anni, tanti giorni, sperando di poterci anche rientrare, no? Io ho quell'illusione. Una volta ci sono riuscita, però, a rientrare in un paio di pantaloni.
2: Soddisfazioni, dopo,
1: soddisfazioni. Con tutto il gulo che mi faccio in palestra, vorrei ben dire.
3: Prima di partire per un lungo viaggio, devi portare con

0: Emma insieme a Arcomi con Bacci Piano. Qui su Radio Bella e Monella stiamo parlando un po' di second hand e di consumismo. Lei vuole dire la sua?
1: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao.
1: Avete ragione, è troppo consumismo, troppe cose, troppe vestiti, troppe scarpe,
0: troppe
1: borse. Una volta c'era un armadio con tre ante e bastava per tutta la famiglia.
0: Sì.
1: Diciamo una famiglia di 5-6 persone, non piccola.
0: Certo.
1: Adesso ci sono, abbiamo tre armadi con 6 ante
2: e non basta.
1: Non ci basta.
0: Sì.
1: Come si fa a smaltire tutto questo inquinamento?
2: È difficile.
1: E poi una volta si passava i vestiti, anche da piccoli. Non era tutto sto gran consumismo, anche perché i vestiti da piccoli non vengono consumati.
2: Bravissima.
0: È vero, anche perché pensa che business incredibile c'è sui vestiti da bambini. Uno costa un sacco e due effettivamente poi cosa fai? O li regali ad un'altra persona o sono inutilizzabili.
3: Radio Bella e Monella. Tutta

0: Buongiorno Bene Monelli, niente, volevo dire sì, è vero, la moda in genere è uno dei primi fattori di inquinamento nel mondo, proprio addirittura le tinture, tutte quelle cose lì.
1: Non ne parliamo
0: ma
1: di quelle poi.
0: Purtroppo, diciamo, da una parte anche bisogna capire anche il lato rovescio della medaglia, perché noi abbiamo, diciamo,
2: messaggino
0: è basata sul consumo, purtroppo. E allora, come si fa? Bisogna essere più coscienziosi sicuramente, ma siamo, non so, siamo dei puntini di sospensione. Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
3: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Stanco dei prezzi che salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres effetto cemento e resina a 9,90 euro al metro quadro. In più, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova il tuo punto vendita su polis.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
7: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
8: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Tante belle canzoni in questa playlist. Abbiamo ascoltato anche Daddy con Le luci addosso.
1: C'era James Hype, Michi della Rosa, Lazza con il Ferrari, la versione remix. Macete, Salmo vs. Joel Curry, The Hall, Ho paura di Parade.
0: Un bel mashup.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Torniamo in diretta. Stiamo parlando di second hand, di vestiti vintage, di quelle cose che si prendono nuova vita, no?
1: Sì.
0: Quindi cose che si riutilizzano. È arrivato un messaggio un po' simpatico, però che non riguarda i vestiti.
1: Lei dice: l'unica volta che ho dato via qualcosa in second hand mi è costato migliaia di euro. E la persona che lo ha preso l'ho tenuto 6 mesi e poi voleva dargli, insomma, fuoco, pare.
0: No,
1: voleva fare questa cosa qui. Ma forse parlavate di vestiti. Il marito di seconda mano non c'entra, dice.
0: Ecco, ecco. Però la donzella che se l'ha riportato a casa dopo poco, no? Cioè, se vi siete lasciati, ci sarà un motivo. Serve un po' di solidarietà femminile, ragazzuole. Comunque, volevo dire anche che molti, visto che ne hai detto anche tu nel fuori onda, non comprano cose usate perché gli fa un certo che.
1: Sì, magari a qualcuno può dar fastidio che quel vestito che tu stai utilizzando sia stato utilizzato da chissà chi altro.
0: Però insomma si lava e si torna come nuovo, no? Potrebbe essere una soluzione.
2: Radio Bella e Monella.

0: Zilli, L'amore verrà era il 2009. Ti dico, quando ero un po' più giovincella, sì, anche a me dava un po' fastidio utilizzare le cose usate, no?
1: Ma poi cosa è successo?
0: Poi io mi sono informata, ho visto quanto spreco c'è, lo sfruttamento anche dei minori in alcuni casi.
1: Diciamo la verità è che poi sei cresciuta, i vestiti li hai dovuto iniziare a comprarteli da soli, hai detto aspetta che magari do un'occhiata anche a quelli usati.
0: Cosa vuol dire?
1: È che quando eri più piccola suppongo devi comprarsi i tuoi genitori.
0: Ovvio, no, parlo proprio anche di qualità, ma secondo me è proprio peggiorata la qualità dei vestiti. Una volta era molto più facile trovare una maglietta di cotone, adesso veramente è introvabile, ragazzi. Radio Bella e Monella.

0: Rebecca, altro che vintage questa canzone dei Blu. A chi mi dice, era il 2004. È arrivato un messaggio al 393 7366 170 e ci dice Lucia che ha sempre riutilizzato i pantaloni o le giacche della nonna. Ecco, io ho due cappotti di delle mie care nonne che saluto da lassù, che sono dei pezzi intramontabili, poi con tessuti molto pregiati, e una volta non costavano così tanto.
1: Diciamo che lì c'è anche il discorso emotivo che ti tiene anche a riutilizzarlo un po' per avere la persona di cui era l'abito vicino a te.
0: Sì, sì, ma soprattutto deve anche starmi bene, no? Quindi io guardo qualcosa di come si chiamano? I capi intramontabili, must have da avere sull'armadio. Quindi un bel cappotto strutturato in lana merinos, poi c'è cashmere, che se vai adesso in un negozio a comprarlo ti dicono facciamo un mutuo,
1: finanziamento, stacchiamo
0: un assegno. Quindi quello secondo me è un acquisto intelligente, anzi più che acquisto è un fatto molto personale che dovremmo tenere anche più a mente. Cioè, se abbiamo una bella giacchettina, teniamola in armadio, non vendiamola, che magari un giorno può servire a qualcuno.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ti troverò.

0: Fulminacci con Stupida Sfortuna chiude la nostra seconda ora insieme. Lei a chiudere dice: al giorno d'oggi per qualsiasi cosa bisogna fare un mutuo.
1: Esatto, oppure per pagare veramente poco ci sono cose di bassa bassa qualità. Quindi secondo me l'importante è acquistare consapevolmente, giusto? Bella.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: sera coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Ah, il regalo mio più grande.
1: Radio Bella e Monella. Tutta

0: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
1: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, 8 km di divertimento tra sorrisi ed energia. Partenza alle 17 da Prato della Valle. Il ritmo lo scegli tu. Iscriviti su pinkrun.it o nei punti vendita indicati e vivi la corsa più rosa dell'anno. Domenica 10 maggio corri la Pink Run. Solo donne, solo pink.
2: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale, è in edicola.

0: senza di te.
1: Cioffi e Noemi, farfalle nello stomaco. Ad aprire la terza ora, il post lunch time della pausa pranzo, Paciarotta e Scrocchiarella. Io allora, sono la Dall'Anna, qui abbiamo Damiano Amenta.
2: Buongiorno.
1: E oggi si parla di cose serie.
2: Si parla di cose che potrebbero stare nello stomaco. Magari qualcuno ha un po' di fame, tante volte non sai cosa mangiare, apri il frigorifero, non c'è niente e ti accontenti magari di un pezzo di pane. Però dipende anche che tipologia. Noi siamo cresciuti. Qual è il tuo panino preferito? Cioè il tuo pane che prendi sempre, sei contenta?
1: Oddio, è un lusso il pane per me, perché non ne posso mangiare tanto. La tartaruga, dai.
2: La tartaruga,
1: la tartaruga.
2: Sì. I francesi per cosa sono famosi?
1: La baguette.
2: La baguette. La baguette potrebbe finire il suo corso, perché i francesi non vogliono più produrla.
1: No, no, no. Ma non è possibile. È una fake news.
2: No, no,
1: dimmi che è una fake news.
2: È tutto real. Tra poco ne parliamo.
0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Prima donna su Radio Bella Monella. Dammi, ma perché vogliono togliere la baguette? Cosa succede?
1: Allora, in realtà pare che sia anche colpa delle nuove diverse abitudini alimentari, sai, intolleranza al glutine che cresce, tante mode anche che fanno del pane un alimento non a base delle diete dei comuni mortali, ecco.
0: Certo, certo. Allora, si sa che un po' le farine così non è che facciano benissimo, però potrebbero rivisitarla, no? Che dici?
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Madame Marrakesh, volevo capire, noi volevamo capire come mai i francesi hanno deciso di togliere la baguette. Appunto, abbiamo anche compreso che a causa del cambiamento dell'alimentazione non vengono più vendute più di tanto, giusto?
1: Giusto, giusto. Vabbè, poi ognuno insomma fa della propria alimentazione ciò che vuole.
0: Sì.
1: Ovviamente l'abbiamo detto, ci sono varie modalità di pensiero. Poi ognuno insomma scelga di comprare il pane che preferisce. Anche le rosette erano molto buone.
0: Buone rosette con un po' di mortadella fresca, con il pistacchio, bella croccantina. So io dove andarti a prendere. Va bene, nel frattempo sono andati i jingle della canzone che fa, quindi dobbiamo sentire chi è stato scelto oggi, che ha mandato un messaggio vocale al 393 7366 170.
2: Su Bella e Monella ora la canzone che fa.
3: Solo che pensavo quanto è inutile far nevicare, credere di stare bene quando è bello, e te togli le tue mani calde, non mi abbracci e mi ripeti che son grande, mi ricordi che rivivo in tante cose,

0: Dimmi, in realtà noi dobbiamo fare anche dei salutoni.
1: Eh sì, perché ci sono all'ascolto mia mamma, mio papà e tutto il team di Viaggio e Vacanze, che si sono presi un paio di giorni per andare nel Lazio, quindi stanno ascoltando Radio Bella e Monella.
0: Bravi, buona vacanza.
1: Che bella vita che fanno.
0: I pensionati.
1: Chissà se un giorno noi potremmo godere di questo lusso.
0: Lo scopriremo vivendo. Voi non scappate, perché il post lunch time qui su Radio Bella e Monella, lo sapete, dura sempre fino alle ore 15.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio.
5: Ultima chiamata prima dell'estate.
6: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423-7367 o vai su peterpan.it, sezione Academy.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
9: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
8: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: mamma.
1: Gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella.
2: La pillola degli anni firmata Matteo Monti. Abbiamo ascoltato tre canzoni, una più bella dell'altra, tutte da ballare. Stavo provando, sai Dami, la coreografia di Chiamo Io Chiami Tu. Non me la ricordo tanto bene.
3: Ti faccio un repass.
1: Bella e Monella.
3: Noi torniamo in diretta, prima parlavamo di vestiti, c'è chi ci stava ascoltando e ha deciso di mandarci una bella foto e dice: vi riciclo queste belle seppie alla brace, i vestiti poi si vede. Giovanni dal Gargano dice: no, per invidia, ma vi verrà un po' di gola, insomma che ci faranno voglia mangiarle.
2: Parecchia, altro che baguette. Beh, in realtà si potrebbe aprire la baguette
3: E metterci la seppietta.
2: Sì, una bella salsina magari fatta con l'olio, il prezzemolo, magari un po' di sale, un po' di pepe, una bella seppiolina appena pescata, secondo me freschissima, di oggi.
3: Sai che io e te non abbiamo ancora mangiato?
2: Io ho mangiato.
3: Hai mangiato?
2: Non mi hai visto mangiare.
3: Me l'ho dimenticato.
4: Radio Bella e Monella.
5: Bella e Monella.

0: ora siamo fuori.
1: Marco Mengoni, tutti i miei ricordi. A proposito, abbiamo qualcosa da ricordarvi.
2: Se hai tra i 14 e i 34 anni e vivi di musica, che tu sia solista o in band, questa è l'occasione, perché sta tornando la quarta edizione di Sound on Monte I Wanna Dance,
1: il contest nazionale gratuito che porta i talenti emergenti da tutta Italia dritti sul palco nel cuore di Montebelluna, Treviso. Le iscrizioni sono aperte fino al 30 aprile su www.soundonmonte.it.
2: Noi vi ricordiamo un po' le date: l'11 e il 12 giugno ci saranno le semifinali con 20 artisti selezionati tra solisti e band, e il 13 giugno la finalissima per decretare i vincitori.
1: Appuntamento live in piazza Dall'Armi, nel pieno centro storico di Montebelluna, sempre in provincia di Treviso, davanti a pubblico, giuria e tanta energia. I vincitori saliranno sul palco degli eventi ufficiali di In Centro Tutta Un'altra Musica e del Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, e riceveranno buoni per acquistare materiale musicale.
2: Non restare dietro le quinte, è il tuo momento, fatti sentire, iscriviti su www.soundonmonte.it.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Papà, non ti hai l'occhito?
5: Cooking Soul.

0: pedala.
1: Frankie High Energy MC con Jovanotti, si intitola Pedala e Batteria.
2: Pedala, pedala, vai avanti con la tua vita. Ovviamente domani è il 1° maggio, quindi è festa. E voi direte, beh, sarete a casa anche voi. No, vero?
1: Ma io non ci sono.
2: Ah, non ci sei? Mi sa che devi esserci per forza domani.
1: Dici?
2: Cosa vuoi a fare domani?
1: Mi mando una pecca al direttore Marco Bax. Ma
2: mandagliela, mandagliela.
1: Pecca.
2: Poi ti saluterò e ti dirò, è stato bello condurre con te.
1: Ciao ragazze, ci sentiamo domani.
2: Ciao. Bella e monella, tutta
3: da cantare. Chiedo scusa chi ho tradito. E affanculo ogni nemico. Che io vinco, che io perda, è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta. Questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia e in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca.

fine, ma non sarà la fine. E come ogni volta da aspettare, fare mille file con il tuo numero in mano e su di te un primo piano, come un bel film che purtroppo non guarderà nessuno. Io non lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo. Guardo il mio volto allo specchio, ma non saprei disegnarlo. Come ti

0: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
2: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
3: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
4: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: E lunedì e tutto va bene, siamo stanchi, stanchi.
1: Ma che siamo stanchi? Ma cosa stai dicendo? Che è lunedì, siamo carichi.
0: Stanchi, stanchi, stanchi. Perché quando ci sono questi weekend lunghi, a lunedì, quando torni al lavoro, torni ad affrontare le problematiche quotidiane, sei stanco, stanco, stanco, stanco. Io tutta la settimana poi sarò stanco, stanco.
1: Mamma mia, che pena, Paolo, però. Cioè, meno male che noi dobbiamo incitare i nostri ascoltatori a vivere la giornata nel migliore dei modi, a iniziare con energia.
0: Amici, ditemi la verità, mandatemi subito un messaggio al 393-736-6170. Dite anche voi che siete stanchi, stanchi, stanchi stamattina. Buongiorno Unca, comunque.
1: Sì, buongiorno Unca, e anche oggi vediamo di ricapitolare quello che abbiamo fatto nell'ultima puntata. Ce la siamo lasciata alle spalle un po' di tempo fa, però così, per parlare di qualcosa, cosa hai detto? Di cosa hai parlato?
0: Quando fai la spesa, tu vai organizzata o vai un po'... prendo quello che capita.
1: Allora, prendo anche quello che capita, okay. Poi se ci sono delle cose che mi servono in maniera obbligatoria o che mi mancano a casa, quelle chiaro sono.
0: Ecco, io invece sono uno che arriva, prende un po' di robe e poi si dimentica puntualmente qualcosa, cioè lì non
1: quello
0: c'è niente da fare. Sì, quello che mi serve, la roba più importante, quella per cui sono andato lì,
1: sì,
0: è quella che mi dimentico puntualmente. Ma insomma, ho parlato di questo con i nostri ascoltatori.
2: Buongiorno Unca, un weekend lunghissimo e super impegnato. Stasera compleanno del mio compagno e conoscenza delle sue figlie. Aiuto, zippo. Orlando, un saluto, la Tizi, ciao.
3: Buongiorno Unca, zippo. Anche se sei organizzato per andare a fare la spesa, quando arrivi a casa la moglie ti dice c'è sempre qualcosa che manca, no? Quindi mandala lei a fare la spesa. Ciao zippo, ciao.
4: Io di solito parto per prendere una cosa, prendo 10 cose e la cosa che devo prendere non la prendo.
5: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: L'inizio della settimana è sempre il momento più complicato. Prima abbiamo un po' scherzato sul sono stanco, stanco, stanco. Ma ragazzi, io sarò tutta la settimana così, per cui io ogni giorno inizierò la trasmissione sia alle 5 che alle 6 dicendo sono stanco, stanco, stanco.
1: Allora mandate un messaggio per piacere al 393-7366-170 perché non so più cosa fare.
0: Per farmi compatire
1: una mano,
0: un po', no? Farmi compatire un po', la gente dice no dai Paolo, tirati su, ce la puoi fare, arriverai anche tu alla fine settimana, arriverai alla fine del mese, arriverai alla fine dell'anno,
1: arriverai... a fine vita. Sì,
0: vabbè, questo... scusa se in questo momento ricorro a scongiuri, ma attenzione, dobbiamo parlare invece di una cosa molto bella di cui abbiamo parlato nell'ultima puntata di Buongiorno Un Cao, ovvero degli animali a cui abbiamo voluto bene.
1: Sì, perché magari uno a casa ha avuto 10-3 cani,
0: 2 gatti, 5 canarini,
1: però c'è quello a cui tu ti sei affezionato maggiormente.
0: Sì, c'è.
1: E sono arrivate delle storie molto belle e interessanti.
0: Sì,
1: anche delle storie che ci hanno quasi strappato una lacrimuccia.
0: Sì, a Elisa, io invece, essendo, si sa benissimo, un Grinch, un po' meno, però ho fatto finta di piangere.
2: Sì, sono Chiara da Montecchio. Io avevo da piccolina una gattina, cara, ce l'ho ancora nel cuore, avrò avuto 11 anni e tu pensa che era talmente affezionata a me che quando è stato il momento di partorire è venuta a chiamarmi, voleva compagnia, insomma, in quel momento magari un po' difficile, e io sono stata lì e la porto ancora nel cuore questa esperienza, veramente. Ah, cara, la mia picciotta non c'è più. Ciao, ciao.
3: Buongiorno Unca. Sì, Golia mi manca tanto, però fatalità, 3 anni fa mi è capitata l'occasione di adottare un gattino che veniva da Palermo, e bianco e rosso, l'ho chiamato Spritz, e lui è, diciamo che mi ha aiutata a superare questa cosa, e è la mia ombra e lo adoro tantissimo. Spritz.
4: Radio Bella e Monella.

0: E poi le multe, anzi la multa.
1: Quella cosa che abbiamo fatto, se non tutti, è capitato di vedere, sì, sì. È capitato di prendere e fare la retromarcia al casello autostradale.
0: Ecco, cioè io ho scoperto l'altro giorno che non si può fare, che anzi ti fa beccare una multa che va da 430 a 1731 euro.
1: E puoi perdere anche 10 punti della patente.
0: Sì, sì, sì, sì, se lo fai la notte la multa aumenta ancora di più e cioè prevede anche la decurtazione di 10 punti, che 10 punti sono tantissimi, sì, cioè sì. Ne hai 20, voglio dire, adesso poi magari qualcuno di noi ne ha di più perché non ha commesso infrazioni negli anni e di conseguenza ne ha di più, però ragazzi, per cui ci siamo deliziati anche a parlare un po' con gli ascoltatori di multe ricevute, di multe prese, cosa ne pensano di questa cosa qua, e qualcuno si è dimostrato abbastanza elastico, qualcuno invece è stato un po' più talebano,
1: qualcuno ha detto no, ritiro della patente subito, e Paolo Zippo si è sentito chiamato in casa.
0: Ma no, io ho detto semplicemente perché io cerco di mettermi anche nei panni degli altri, no? Alle volte. E dico, ma è possibile che tutti questi che predicano che pene, capitali ed altre cose.
1: Siamo tutti perfetti?
0: Non abbiano mai contravvenuto una volta al codice della strada nella loro vita. Difficile, dai, sì. Difficile. Qualcosa l'abbiamo, una sosta vietata. Ecco, una sosta vietata l'hai fatta. La sosta...
1: Una ZTL.
0: Esatto, una hai parcheggiato sulle strisce pedonali.
1: O dove, o sul posto disabili o il posto dedicato alle donne incinte.
0: A me dà più fastidio quello.
1: Sì,
0: a me no. cioè chi parcheggia la macchina nel posto disabile, ti dirò di più, da possessore di macchina elettrica,
1: sì.
0: Anche quelli che parcheggiano la macchina tra virgolette
1: normale
0: sì. Sul posto delle colonnine perché...
1: non si fa.
0: Ecco, vedi che
1: multa.
0: Divento talebano anch'io, divento
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

ore sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
3: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
4: Dal 6 al 9 maggio Delex è alla Fiera dell'Edilizia a Samoter a Verona.
5: È l'occasione per vedere e provare i mini escavatori e mini dumper Delex con motori Kubota in un'area esterna di 600 metri quadri.
4: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
5: Delex.it.
4: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Allora, l'oroscopo per i weekend era così così, eh? Cioè, a volte ci ha azzeccato, alle volte no, cioè d'altronde è sempre così questo uomo che è chiamato. Ma va, adesso, ma dai dici come
1: non
0: andrà oggi.
1: Insultarlo, dai. Non insultarlo.
0: No.
1: Allora, non se la cava benissimo, quindi va così così, per il segno del toro.
0: Ah, il toro.
1: Amici del toro che siete all'ascolto,
0: sì,
1: oggi
0: a casa. Restate
1: a casa. Rimanete a casa. Sì, allungate il ponte, perché
0: che bello,
1: no?
0: Sarebbe
1: bellissimo.
0: Bello.
1: Ma tu non sei del segno del toro.
0: No.
1: Questa è la problematica.
0: Ma potrei diventarlo.
1: Il segno del toro dice: domani è un altro giorno, si vedrà.
0: Ah, ma originale questa cosa. C'era, si vede che ha cogitato a lungo.
1: Tutto il weekend.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Finisce la puntata di Buongiorno Unca, l'anteprima per questo lunedì mattina.
1: Inizia però la puntata ufficiale di questo lunedì mattina.
0: Già, tra pochi minuti ci risentiamo per cercare di affrontare piacevolmente, io me lo auguro, questa mattinata insieme nella maniera migliore. Ma resta il fatto che...
1: Non dirlo!
0: Sono stanco.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: dalle 5 alle 6 Buongiorno Unca, l'anteprima. Radio Bella e Monella.
1: Vorrei portarti al mare alle 4 di notte, quando tutti dormono tranne le onde.
0: Radio Bella e Monella.
1: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ora. Le 5:57. Seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi, avete studiato.
3: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651. Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
4: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
2: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
4: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
2: Chiama subito 0423-7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video.
6: Musica.
5: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
1: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
0: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
1: Quella con gli sconti fino al 50%?
0: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
1: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
0: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: E ora la sfida finale. Cocktail.
10: Spritz al tramonto.
9: Colazione.
10: Cappuccino vista mare.
9: Estate.
10: Crociera all'inclusive con Costa.
9: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Eccoci qua, reduci da un lungo fine settimana, ma noi siamo qua. Spero che ci siate anche voi e stamattina lo scopriremo fra poco.

sta, qui la risposta buongiorno un ca ci sta assolutamente tutta, per cui amici ve la concedo, va. So, lunedì 4 maggio se n'è andato via un ponte lunghissimo, quantomeno a me è sembrato lunghissimo, io non so se a tutti è sembrato così poi, però io ho avuto la sensazione veramente che da venerdì pomeriggio in poi si siano succedute le cose molto lentamente, che quindi insomma ci sia stato per molti l'occasione di riposare, altri magari l'hanno impegnato come ho fatto io nel fare quelle cose che non riesci a fare nei giorni della settimana. Ho fatto un pezzettino di trasloco dell'ufficio, ho spostato robe, mi sono dedicato al giardinaggio delle mie meravigliose piante officinali che sto curando nel terrazzo di casa mia, che ovviamente dureranno poche settimane. Ma al di là di quello, amici, si parte per un'altra settimana di Buongiorno Unca, cominciando come sempre dalla sigla. Buongiorno, sono

ce la facciamo o non ce la facciamo stamattina ad affrontare la mattinata? Ci saremo o non ci saremo? Tireremo avanti o non tireremo avanti? Oh, un fine settimana, tra l'altro, ricco di eventi sportivi. Adesso io sapete che non parlo molto spesso di sport, che non sia la corsa. Vabbè, ma quello è un altro discorso. Quella è una mia passione, nella quale, vabbè, non esagero mai, non cerco di trascinarvi dentro questa mia passione. Però è stato un fine settimana, soprattutto una domenica pazzesca per quanto riguarda lo sport. Beh, intanto io direi che un doveroso omaggio, un piccolo saluto vada ad Alex Zanardi, un grandissimo campione dello sport, ma anche del carattere, che ahimè ci ha lasciato proprio in questi giorni. Tra l'altro martedì gli sarà dato il saluto a Padova, di conseguenza insomma io credo che sia doveroso anche per una trasmissione allegra, spensierata e divertente come la nostra ricordare questa cosa qua. E poi le altre cose dello sport. Se la Ferrari buona ciofecca di nuovo. Adesso insomma ci avevamo sperato i primi gran premi della stagione, diciamo, dai che quest'anno siamo là, niente, praticamente niente di nuovo. Esatto. Grandi soddisfazioni alla Formula 1 da questo ragazzino che si chiama Kimi Antonelli. Scusate se uso ragazzino, è già un campione, però ha 19 anni. Cosa devo dire? Uno che ne ha passati 50, dicevo, un ragazzino, un meraviglioso ragazzino, diciamo un orgoglio italiano. E poi il classico Yannick Sinner, che te vince pure il quinto Master 1000 di fila, per cui insomma belle soddisfazioni per l'Italia. Non dimentico il campionato di calcio che si è ufficialmente chiuso, ha vinto l'Inter. Io essendo tifoso interista non voglio esagerare, ma insomma vabbè. Scusate il preambolo un po' lungo stamattina, mi sono dilungato, però volevo mettervi tutte le cose in fila praticamente che sono successe in questo fine settimana. Ora tocca a voi amici. Io non vi proporrei argomenti, vi ho buttato là 4 o 5 notizie. Se volete parlarmi dello sport, come l'avete vissuto, se l'avete visto, cosa ne pensate di quello che è successo in Formula 1, nel tennis, nel calcio, in quello che volete, il numero lo conoscete, 393 736 170. Apriamo la settimana, raccontatemi un po', fate il vostro bilancione di questo weekend lungo appena passato. Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Stamattina non mando proprio nessuno a fanculo, anzi sono bellissima. Amala, pazza intera, amala. Se poi finiamo in serie B, no, ecco, no. Pazienza, ma intanto festeggiamo.
1: Ma no, no, no, sembra che tu parli della cosa degli arbitri, cosa, no, ma non credo, dicono che la società non ha nulla a che vedere con questa cosa qua. Ma insomma, io credo che i tifosi interisti siano contenti, anche perché maggio non è mai stato un mese fortunatissimo per la squadra nerazzurra. Percepisco del nervosismo fra i tifosi milanisti, ad esempio. Stamattina c'è subito un amico che mi è, cioè, il classico, no? A me piacciono molto, allora, nel calcio. Io non sono un gran tifoso, non sono uno che si svena per il calcio, alle volte non so neanche come vanno a finire le partite, per cui insomma non, diciamo che non soffro se la mia squadra del cuore perde, non gioisco eccessivamente se la mia squadra del cuore vince. Sono tifoso interista perché ognuno di noi è tifoso di qualche squadra di calcio, perché l'Italia è legata indissolubilmente, no, al calcio, per cui fin da bambino cresci con l'idea che tu tifi per quella squadra là, ecco. Io sono cresciuto con l'idea che tifavo per l'Inter, ma per una ragione specifica che adesso qui c'è un aneddoto molto divertente, se volete ve lo racconto, dai, in velocità. Io avrei voluto, e lo dico agli amici milanisti, la maglia del Milan quando ero ragazzino, quando ero piccolino avevo chiesto mamma voglio la maglia del Milan, sai, lo fai sempre, ero veramente molto molto molto piccolino. La mamma mi accompagna al negozio e dice vabbè dai, d'accordo, Paolo, non prendi più le balle, cioè lei l'ha pensato, questo non me l'ha detto, ti porto e ti compro la maglia del Milan. Andiamo in negozio, non c'è la maglia del Milan, c'era quella dell'Inter. Io ragazzino saggio dico aspetta mo che siamo nel negozio e se non me la compra adesso magari non me la compra più. Io non sono cresciuto in una famiglia ricchissima che poteva permettersi tutto quando voleva, per cui insomma ho detto no va benissimo quello dell'Inter. Ecco come si diventa tifosi di una squadra, semplice, no?
2: Radio Bella e Monella,
3: tutta da cantare.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: nuova settimana insieme. Carina questa cosa dello sport, stavo pensando che ne potremmo anche parlare diffusamente, cioè ognuno di noi, ho detto prima, ha nel cuore una squadra, no? Di calcio che sia di Serie A, di Serie B, magari è la squadra della propria città, perché no? Insomma, mi sembra doveroso anche tifare la squadra della propria città. Io ho cambiato città 1000 volte perché non saprei che città, che squadra voglio dire tifare, ma voglio dire sono accomunato dal tifare l'Inter. Voi invece, amici, che squadra, adesso non c'entra nulla con le domande che ho fatto prima, le cose di cui ho parlato prima, che squadra tifate? Ve lo ricordate il momento in cui avete deciso di diventare tifosi di una squadra? Magari non so perché il papà o la mamma tifavano quella squadra, cioè, me lo raccontate, che abbiamo ancora qualche minuto di tempo prima delle 6:30, prima della canzone sotto la doccia, cioè perché avete cominciato a tifare una determinata squadra e qual è questa squadra?
1: Ciao Paolino,
0: buongiorno
1: Alessandro, dopo le nove,
0: buongiorno,
1: ciao.
0: Alessandro,
1: puoi fare anche un ricordo, visto che sei anche tu nativo di terra friulana, di quello che è successo il 6 maggio 50 anni fa, il terremoto, tutti quelli che poveretti non ci sono più qua.
0: Vabbè, quello guarda è un ricordo che le giovani generazioni, ovviamente chi ha meno di 50 anni non ricorda, o comunque ricorda per quelli che sono i racconti di genitori o d'altre cose, ma io c'ero, ero piccolissimo, ma c'ero, e ti giuro che di quella cosa là ho ancora un ricordo piuttosto terrificante, a dir la verità, però c'è ancora, per cui ben venga anche questo ricordo qua. Amici, il 393 7366 170, come avete capito stamattina è aperto un po' a tutto, abbiamo parlato delle squadre di calcio, vi ho chiesto di raccontarmi se siete tifosi e di che squadra siete tifosi, ma soprattutto quando è che vi siete resi conto che eravate tifosi di una benedetta squadra.
2: Radio Bella Moletta.

0: ancora insieme lo sport. Ragazzi, parliamo talmente raramente qui a Buongiorno Cani di sport che stamattina, però tutte ste robe che sono successe nel fine settimana mi hanno portato a così a chiedervi se la fine del campionato calcistico, che non è finito, ma l'ha vinto l'Inter, ormai non c'è, non possono anche perdere tutte le altre partite che l'hanno vinto a prescindere, insomma, 21esimo scudetto. E allora mi sono chiesto come mai uno diventa tifoso di una squadra, soprattutto se ricordiamo, cioè chi non ha proprio 10 anni e che è diventato tifoso ieri, come siamo diventati tifosi di una determinata squadra, lo ricordate oppure no?
1: Sì, poi io ho questo ricordo, piccolissima, non penso di aver avuto più di 4 anni. Mio nonno, politicamente tanto, tantissimo impegnato e di destra, che mi guarda e mi fa: Cea, diventa anche di sinistra, ma non sta mai a diventare milanista. E niente, cioè, avevo la strada segnata.
0: Vedi, cioè, spesso e volentieri si tifa una squadra per tradizione familiare. E voi perché tifate una determinata squadra? Fate attenzione, fra poco c'è anche la canzone sotto la doccia.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Conosci la bici della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
8: Che bel terrazzo!
7: Grazie!
8: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
7: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
8: Allora lo consiglio al vicino.
7: No!
8: Perché?
7: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
8: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo terrazze Winkler.
7: Antipatici, che si infiltrino!
8: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su

0: tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
3: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi! Avete studiato?
4: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Buongiorno Luca, che per la prima volta credo nella storia, no, forse ne abbiamo parlato una o due altre volte, si occupa di sport, molti pareri, molte opinioni a proposito del campionato di calcio. Non mi è arrivata nessuna ode a Sinner invece, ormai è diventato abitudine, se non vince si incazza, ma se vince ormai diventa pazzina, ormai lui vince sempre. Ma torniamo per un attimo a parlare di campionato di calcio, attenzione.
1: Allora io non capisco, ragazzi, cosa c'è tanto a festeggiare, almeno gli interisti.
0: Ma no, ma niente.
1: Io sono juventino e non festeggerei neanche lo stesso, neanche la Juve, perché fa schifo. Ci sono tutte le squadre italiane piene di stranieri e non andiamo ai mondiali per la terza volta. Cioè, io mi preoccuperei più perché non andiamo ai mondiali. È colpa esclusivamente dei club che hanno solo giocatori stranieri. È una roba vergognosa che dobbiamo anche festeggiare uno scudetto. Ma chi si vergognano tutti quanti, veramente. Ciao.
0: Allora, questa è una discussione che quando si parla di sport torna sempre. Resta da segnalare. Intanto grazie per il messaggio che pone un dubbio interessante, ovviamente. Però, c'è un però, anche le squadre inglesi sono piene di stranieri. Anche le squadre francesi sono piene di stranieri. Anche le squadre tedesche sono piene di stranieri. Eppure loro ai mondiali ci vanno. Forse bisognerebbe ragionare un po' sul settore giovanile, tutte quelle cose là che, insomma, però non è né l'ora né il posto giusto per ragionare su queste cose. Comunque sì, tre volte senza mondiali. Pensa che ci sono bambini che sono nati che non hanno mai visto la squadra italiana ai mondiali, la squadra di calcio italiana ai mondiali, che dicono: mamma, perché gli altri vanno ai mondiali e noi no? Non credo che sia così tragica la situazione. Comunque, amici, è arrivato
2: grande cielo blu, na na na na na na na.
0: Allora, siccome stamattina vi percepisco particolarmente assonnati, non lo so perché, ho l'idea che dopo un weekend lungo come quello che ci siamo appena messi dietro le spalle sia un po' difficile riprendere, ripartire carichi al 100%, ripartire a molla ed essere perfettamente integrati con la giornata. Lo scopriremo ovviamente anche durante la canzone Sotto la doccia, ovvero lo spazio dedicato a tutti gli amici del mattino qui a Buongiorno Unca su Bella e Monella. Come fare per partecipare alla canzone Sotto la doccia? Beh, semplicissimo, sto per mettere in onda una delle canzoni più cantate della storia della musica italiana, cioè ogni volta che parte la gente la canta. Non c'è niente da fare, noi la usiamo anche durante le serate, alla fine, proprio per far cantare tutti quanti l'ultima canzone piacevole prima di andare a casa, ed è sempre un grandissimo successo e mi auguro che altrettanto capiti questa mattina insieme a voi. E allora, durante la canzone avete 3 minuti di tempo per mandare un messaggio vocale al 393-7366-170 cantandomene un pezzettino. Non serve cantarmi, non servono messaggi da 2 minuti, non serve cantarla tutta, basta cantare il ritornello, cantarne un pezzettino o far sentire semplicemente che ci siete. Se non sapete cantare, recitatela. Se non sapete recitare, canticchiatela così. Ma tanto questa la conoscete praticamente tutti. E allora, riconosciuta, dalle prime note, immagino. Amici, questa mattina siete chiamati a cantare con noi Alba Chiara. 393-7366-170 da adesso 3 minuti.
3: Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba,

0: Questa è inevitabilmente una delle canzoni che senti al mattino, al di là che il fatto che si chiama Alba Chiara e ci sta tutto, ma che proprio ti dà la carica, l'energia, la forza di affrontare positivamente la giornata. Io mi auguro che anche questo sia capitato tra i nostri ascoltatori e sono ansioso di sentire se avete cantato e quanto avete cantato nella canzone Sotto la doccia, Alba Chiara.
1: Fresca come l'aria, diventi rosso con la se qualcuno ti guarda, sei fantastica quando sei assolta.
0: Ehi!
1: I tuoi problemi, cavoli, è lunedì.
0: Lunedì è dura, ragazzi, per tutti è dura stamattina. Vai, vai.
1: Ti di sera, ti risvegli col sole.
0: Sì.
1: Sei chiara come un'alba, fresca come l'aria.
0: Era un sacco che non sentivamo sta canzone.
1: Ti rosso se qualcuno ti guarda, sei fantastica quando sei un soldà. Nei tuoi problemi, nei tuoi pensieri.
0: Ancora velocemente.
2: Adesso 3 minuti.
0: Dov'è?
3: Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera, ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria.
0: Vado avanti di corsa.
4: Ridamela, ma perché non me la dai? Ridamela.
0: Questa
4: era un'altra canzone. Comunque il messaggio non è subliminale, è diretto. Amo, non ce la faccio più, dammelo.
0: Vabbè, okay.
1: Respiri piano per non far casino,
0: sì.
1: Ti addormenti di sera,
0: sì.
1: Ti svegli di buon mattino,
0: sì.
1: Sei chiara come un'alba. Piccolo che ti,
0: sì.
1: Piccolo che ti,
0: un mashup meraviglioso, oserei dire.
3: Ma che volta fai pensieri strani, con una mano ti sfiori, tu sola dentro la stanza e tutto il mondo fuori.
0: Quanti messaggi anche stamattina.
3: I vesti svogliatamente non mettono. Siamo noi, i campioni dell'Italia, siamo noi.
0: Anche qui un mashup che chiude l'appuntamento con la canzone Sotto la doccia. Domani mattina ritorniamo sempre alla stessa ora.
5: Radio Bella e Monella.
6: Buongiorno.
7: Io non ho piani.

0: adesso di lunedì mattina alle 6.52 con gente che si sta svegliando, gente che sta cominciando la giornata lavorativa, gente che ha già i primi problemi, gente che ha cose da fare per 24 ore di seguito, tu mi metti domenica andiamo al mare, ti viene spontanea questa cosa qua che...
1: Mandagli a fanculo, manda tutti a fanculo.
0: No.
1: Mandagli a fanculo.
0: Ma no, perché siamo buoni, siamo persone educate, non le facciamo queste cose. Torniamo un attimo allo sport, per favore, perché stamattina mi sono permesso, vista la fine del campionato, visto che l'Inter ha vinto il campionato, di chiedere agli ascoltatori di Buongiorno Unca, avete ancora qualche minuto se volete per raccontarcelo, come hanno fatto a diventare tifosi di una squadra, cioè se ricordano il momento preciso, istante, in cui hanno detto sì, sono tifoso del Vatte la Pesca. Buongiorno Unca, Paolo, io di fede milanista da piccola, perché avendo una sorella e un fratello più vecchi di me, sempre rimasti fedeli al Milan. Ciao, sono Maria Rosa, mia sorella impazziva per Gianni Rivera e di seguito i nostri figli tutti milanisti, e questo dà ancora una volta fede al fatto che a casa mia, cioè a casa mia, nel mio pensiero, le fedi calcistiche vengono trasmesse di padre in figlio, a parte io che avevo la maglietta. Buongiorno.
2: Zippo! Il Venezia è in Serie A.
0: Sono contento.
2: Ultra Unione Ale.
0: Sono contento.
3: Ciao Zippo, ciao bella Monella. Sono Chiara da Montecchio.
0: Buongiorno.
3: Indovina Zippo.
0: Sei in ritardo.
3: Oggi?
0: Sei in ritardo.
3: Oggi viaggio sul filo del ritardo, però di là del ritardo, nel senso che sono già in ritardo, non ho sentito la canzone, no, sotto la doccia, non l'ho sentita, sì, adesso come faccio a fare la giornata, Chiara, senza però... la canzone sotto la doccia e senza sapere di cosa state parlando, e in qualche modo dovrò sopravvivere. Tipo, ciao, buona giornata!

0: Buongiorno Cazzippino. Allora, io sinceramente non mi ricordo da quando ho iniziato a tifare per la mia squadra.
1: Chi?
0: Ero piccola, una bambina. Comunque ti dirò questa. Allora, io, mio papà milanista.
1: Ok.
0: Mio fratello interista.
1: Ok.
0: E tu, io cosa potevo essere?
1: Juventina.
0: Forza Juve.
1: Lo sapevo, io finisco sempre così nelle famiglie a litigare.
2: Buongiorno Luca. Buongiorno Picciotti. Buon inizio settimana da Vincenzo. Sì. Possiamo dire la qualsiasi, ragazzi. Il nostro ascoltatore ha pienamente ragione che italiani ne abbiamo pochissimi, però posso dire una cosa. Forza Inter, 21esimo scudetto. Avanti sempre, sempre. Vabbè, come al solito, buongiorno a tutti, buongiorno Picciotti, buon lavoro. E un bacione a tutti gli ascoltatori. E un'altra settimana iniziamo. Zippo!
1: Sì.
2: Fai bravo! Ciao Picciotti! E una buona giornata da Vincenzo!
1: Ciao Vincenzo!
3: Buongiorno ca Paolo! Forza Juve!
1: Finiamo così l'angolo dello sport per questa mattina.
4: Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno.
6: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
8: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
9: Perché Nova? Del gusto è la prova.
10: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.

0: tutta da cantare.
1: Ora.
2: Le 7 in punto.
3: Radio Bella e Monella, traffico.
4: Buongiorno, questa settimana comincia con incolonnamenti e rallentamenti sulla 4 per traffico intenso, in particolare tra Pero e Milano verso Brescia, tra Tangenziale Est e Cormano e tra Dalmine Trezzo verso Torino. In A1 coda fra Torre Nova e diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Sulla A24 coda fra Fine Complanare e bivio con la tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima. Il traffico è congestionato, la coda in questo momento è di 4 km, 3 invece chilometri di coda tra bivio grande raccordo anulare e Fine Complanare. Sulla A8 c'è un incendio segnalato sul nodo con la A4 provenendo da Varese verso Brescia. Buon viaggio!
5: Si rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
9: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
10: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
11: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
13: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
14: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore e con Passione Casa Unieuro gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
15: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
16: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
17: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: eccoci qua, buongiorno un ca, tutti quanti, pronti?
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Tu sei tifosa di calcio, no? Te lo chiedo così,
0: guarda,
1: no, niente, ne frega niente.
0: La nazionale, ma con la scusa che non ci qualifichiamo mai nemmeno ai mondiali, non tifo più niente.
1: Ti piace il tennis allora, cioè sì, nella
0: vita? No, la nazionale se è di calcio.
1: Ti piace la Formula 1?
0: No, però mi sto non appassionando, ma qualche gara l'ho vista, una tra l'altro dal vivo e una andrò a vederla probabilmente a maggio, di MotoGP.
1: Ah, di MotoGP,
0: sì.
1: Va bene.
0: Non capisco niente neanche lì, qualcuno arriva primo e io scopro chi è.
1: Vabbè, è facile, partono tutti insieme, uno arriva primo, uno secondo.
0: Io vedo e spero che davvero, io di solito tifo per gli ultimi.
1: Ah,
0: e dico dai che ce la fai.
1: C'hai la sindrome della Croce Rossina,
0: sì,
1: ho
0: sì,
1: capito. Vabbè, amici invece di altro parleremo, chiudiamo la pagina dello sport di cui ci siamo occupati stamattina con vari pareri, varie opinioni, ed apriamola invece un'altra, di una tendenza che giuro non sapevo esistesse, te lo giuro. Non.
0: Allora ragazzi, non avete un euro, ma un euro, e la vita a Milano lo sapete che costa.
1: Sì, a Milano, a Padova, a Bologna, a Firenze,
0: città. Però Milano è una di quelle
1: Venezia.
0: Più costose.
1: Beh, Milano è una delle città più costose d'Italia, sì. Ma da Milano proprio. Perché parliamo di Milano? Sta prendendo moda, cioè sta prendendo piede una nuova moda per viaggiare. Attenzione, una cosa secondo me folle, assolutamente.
0: Si chiama Extreme Day Trip, cioè si prende il primo aereo che vi capita la mattina.
1: Ok.
0: E si riprende la sera, cioè si viaggia in giornata. No, è una tendenza che riguarda tante persone, soprattutto nei viaggi non tanto europei ma italiani. Io conosco gente che è andata a fare shopping dalle parti di Milano in giornata, chiaramente.
1: Ma Milano
0: giornata.
1: Sì, perché ci metti, ma so, l'idea, beh, però sì, cioè l'idea di andare, che ne so, a Madrid.
0: Sì.
1: Tu prendi l'aereo da, che ne so, da Venezia piuttosto che da Bologna, a Firenze o da Malpensa, se stai a Milano, vai a Madrid, prendi l'aereo, che ne so, delle 6 del mattino, arrivi là alle 8, hai dalle 8 alle 7 di sera per girare Madrid, poi riprendi l'aereo e torni indietro. Chissà.
0: No, è vero.
1: Adesso mi sta venendo un'idea.
0: Secondo me è una cosa che arriva dall'estero, perché all'estero sono abituati a fare delle distanze
1: in pazzesche. America, soprattutto
0: in America,
1: fanno queste cose qua.
0: E quindi prendere, non so, un hotel a Firenze per andare a visitare Venezia è normale. Noi non lo faremo mai perché diciamo, ci vogliono un sacco di ore. E invece.
1: No, non ci vuole tanto. Cioè, in due ore sei in una qualsiasi città europea, se tu pensi. Cioè, non ci metti di più. Poi magari se hai il
0: tutto. Al costo.
1: Ma il costo. Però
0: al di là del last minute che costa di meno.
1: Però ti eviti, ad esempio, ti eviti l'albergo, ti eviti il ristorante, ti porti i panini da casa.
0: Però ti visiti la cosa velocemente.
1: Molto velocemente. Ma allora, amici, noi vi chiamiamo all'appello, come facciamo tutte le mattine in quest'oretta, perché ci piacerebbe sapere, potete scegliere stamattina. Avete libertà di scelta per visitare una città europea in un giorno.
0: Esatto.
1: Cioè partite la mattina, tornate la sera.
0: Quindi dove andreste? Al 393-7366-170, sì, vi diamo la possibilità di fare un viaggio, però in giornata.
1: In giornata, già, prendete il primo aereo della mattina, tornate con l'ultimo aereo della sera e in un giorno andate a raccontarcelo, va!
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: C'è, c'è l'argomento che abbiamo cercato di affrontare insieme. Questa volta nasce questa nuova moda, partita da Milano, ma che si sta espandendo rapidamente in tutta Italia, cioè l'idea di fare un viaggio in giornata. E allora vi abbiamo chiesto semplicemente se quale città europea, visto che di città europea si parla, visitereste in una giornata soltanto. Cioè partenza la mattina da casa vostra, arrivo la sera, un giorno a Parigi, ad esempio.
1: Sì, quindi prolunghiamo oggi la vacanza,
0: il weekend,
1: potete prendere un aereo e andare in giornata in un determinato posto. Vi chiediamo che posto è. C'è chi l'ha fatto?
0: Sì, stavo pensando, fra l'altro, che io sceglierei una città non troppo grande per la giornata, perché ad esempio ho detto Parigi, no? Parigi in un giorno, ciao.
1: No, Parigi io
0: cioè riesci a vedere un quarto del quarto del quarto, riesci a vedere Notre Dame, fai Notre Dame, la Torre Eiffel, ma neanche al Louvre. Perché il Louvre richiede almeno 7-8 ore.
1: Deve essere un volo diretto, non con scali, perché altrimenti
0: No, volo diretto la mattina.
1: Però uno potrebbe anche dire prendo il volo e vado a Roma. O prendo il volo e vado a Milano.
0: Sì, a Napoli, ad esempio.
1: A
0: Catania, a Palermo. Ci sono delle città italiane meravigliose, secondo me.
1: Anche estere uguale.
0: Io sono stato a vedere il mercato del pesce a Catania.
1: Bello.
0: È stupendo, cioè proprio quello che pensi sia il mercato di una volta, no? Con il pesce, da questi tonni grandissimi, meraviglioso, uno spettacolo.
1: Anna dice: noi l'abbiamo già fatto e lo rifaremmo. Andare a Barcellona per mangiare la paella. Beh, spero anche per guardare qualcosa riguardo lì hanno Park Güell,
0: almeno la Sagrada Famiglia, dico io. No? Cioè, così, giusto per.
1: Sai che Barcellona si può fare?
0: Sì, Barcellona io la farei. Sono ancora perplesso perché non l'ho mai fatto in giornata, però mi sta venendo la voglia di farlo, cioè di provare una volta, primo volo del mattino, ultimo volo della sera e una giornata in una città europea.
1: Allora, avete capito? Avete la possibilità di prendere un volo adesso, di farvi una giornata dove volete. Diteci dove volete andare.
2: Radio Bella e Monella.

0: arrivando anche a città come Riga o Tallinn, che nessuno conosce, Estonia e Lituania.
1: Beh, lì forse ci vogliono più ore.
0: No, no, no, ore. Prendi un aereo.
1: Sì, ma con l'aereo.
0: Ma no, un paio d'ore, un paio d'ore.
1: No, un paio d'ore, un paio d'ore non sei neanche a Praga.
0: Parti.
1: E quindi sei più in là di Praga.
0: Parti
1: no.
0: alla mattina, parti alla mattina presto, alle 9 del mattino sei lì.
1: Google,
0: quante ore ci vogliono per andare a Tallinn? Attenzione, ma noi lo facciamo tutte queste robe in tempo reale, ragazzi, non ci prepariamo niente.
1: 3 ore e 13 minuti.
0: Vabbè.
1: Tempo di volo medio.
0: Sì, se al mattino alle 6 parti, alle 9 sei là. Sì. Hai tempo dalle 9 fino alle 6 del pomeriggio, riparti alle 7 e alle 10 sei a casa. Attenzione, sentiamo un po' di pareri, di opinioni, di messaggi che stanno arrivando. Scritto ad esempio questo, Giovanna da Jesolo.
1: Io e mio marito Antonio l'abbiamo già fatto, siamo andati alla Madonna di Lourdes a fare la visita, ho fatto anche il bagno, bellissimo.
0: Attenzione,
1: buona giornata.
0: Giovanna, la domanda, siccome magari stavo programmando un'idea di così perché ne ho bisogno,
1: sì.
0: È servito?
1: Sicuramente sì. Sì, lei ha una bellissima giornata. Ma poi non è che.
0: No, una bellissima giornata! Se è servita, cioè che lì è arrivato qualcosa di positivo, che ne so, dei soldi, la salute, l'amore.
1: Io penso che la salute sia la cosa più importante in questo caso. E poi una persona ci deve credere, perché a volte le cose mi.
0: Cioè, non è che vai a Lourdes così e succede. E vince al Super Enalotto, no?
1: Sì, può capitare. Poi dipende che problematiche tu non hai delle problematiche tali a occhio.
0: Io ho dei grossi. Sì, problemi.
1: Sì, comunque dice. Sì, è successo.
0: Ah, ok, va bene, sono contento, va.
1: Sentiamo lei.
2: Allora, io sono indecisa tra 3 posti. Farei primo posto a Napoli.
1: Sì. Okay.
2: Poi La Valletta a Malta. E poi andrei sicuramente a Funchal a Madeira. Fa parte del Portogallo, che è un'isola fuori, viaggio un po' più lungo, però in giornata si può fare. E Paolo, vazzi, cioè vai a Madeira e Porto Santo.
1: Sì, io no.
2: Sono una figata fotonica, soprattutto per te che sei un corrido. Mamma, che bello, da lasciarci cuore, manca stomaco, cervello, pancreas, fegato, tutto.
1: Tutto qua.
0: Ok, lì, purché uno non lasci l'intestino, che okay? No. Cioè, non è il caso.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Scusa se ancora

0: parlando questa mattina di questa nuova tendenza che si chiama Extreme Day Dream, cioè uno prende un aereo la mattina e lo riprende la sera, e quindi si fa il viaggio in giornata anche a distanze abbastanza importanti.
1: Magari trovi un viaggio di quelli che io non trovo mai, sai, quelli famosi che pubblicizzano le compagnie aeree low cost. Vieni con noi, viaggia a 19 euro.
0: Sì?
1: Sì, più 40 euro di posto a sedere, più 60 euro di bagaglio,
0: no,
1: più 120
0: so.
1: Euro di...
0: Chi l'ha fatto in giornata, visto che abbiamo diversi ascoltatori che anche recentemente
1: sì,
0: si
1: sono sì,
0: fatto
1: sì,
0: vedere
1: sì.
0: Il primo maggio, i costi degli aerei come li avete trovati? Cioè, nel senso, avete prenotato proprio all'ultimo e deciso all'ultimo, oppure avete prenotato tanto in precedenza? Insomma, dateci qualche indicazione, raccontateci un po' come funziona e se davvero conviene andare in giornata.
1: Ma soprattutto, che città visitereste potendo partire la mattina e tornando indietro la sera, prendendo un aereo e andando in una città europea?
0: Raccontateci.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow.
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio.
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prezzi.
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare.

0: Lunedì, dal 7 maggio, lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
1: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
2: One Express, anche entro le 12.
3: Gold Espresso, ore 12.
2: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio!
11: Dopo il successo, preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
12: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
11: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
12: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali, ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
11: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
13: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run. 8 km di divertimento tra sorrisi ed energia. Partenza alle 17 da Prato della Valle. Il ritmo lo scegli tu. Iscriviti su pinkrun.it o nei punti vendita indicati e vivi la corsa più rosa dell'anno. Domenica 10 maggio corri la Pink Run. Solo donne, solo pink.
14: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.

0: stavo chiedendomi se era possibile rifare questa canzone anche non ti piacciono i Green Day, perché a me piacciono più i Green Day dei Rolling Stones. Non so se ho bestemmiato in questo momento per gli amanti della musica, però sì, se devo scegliere scelgo i Green Day, che
1: vabbè, allora hai scelto i Rolling Stones.
0: Scusate,
1: ognuno ha i propri gusti.
0: Esatto,
1: allora, detto
0: esatto.
1: Questo, stiamo parlando di questa nuova tendenza di prendere un volo la mattina, guardarsi, visitarsi una bellissima città italiana, europea, e riprendere il volo la sera per tornare a casa.
0: Che poi non c'è niente, forse siamo noi italiani un po' strani da quel punto di vista, che non consideriamo questa cosa qua, perché come dicevi tu, prima all'estero lo fanno, soprattutto sì, negli Stati Uniti, ma poi vuol dire prendere la macchina, fare, che ne so, 3 ore e mezza per andare a Firenze e tornare indietro la sera, la stessa roba che prendere un aereo, andare a Madrid, visitare la città e tornare indietro con l'aereo, o no?
1: Sì, quello che chiedevo io è a livello di costi, cioè conviene sul serio oppure no?
0: Beh, se trovi un low cost, sì, se trovi un low cost, sì, sì, sicuramente. Devi trovare veramente un low cost, non un low cost a 200 euro, ovvio, a testa.
1: E quanto prima si trova low cost?
0: Dipende, battute.
1: 12 ore prima, 24 ore prima uno prende.
0: No, molto tempo prima, secondo
1: molto
0: me.
1: Tempo
0: cioè,
1: prima.
0: Adesso acquistare i biglietti molto tempo prima è conveniente, cioè riesci a trovare delle occasioni buone. Poi ci sono dei periodi dell'anno, se tu hai tutte le app delle compagnie aeree come
1: sì,
0: ho io, ti arrivano le offerte,
1: l'avviso,
0: no?
1: Okay.
0: Ti offerte meno 30, 40, meno 40, bim, prendo, compro.
1: C'è chi questa cosa qui l'ha già fatta.
0: Ah, dai.
1: Il 1° maggio, ore 8 era a Catania, ripartito alle 22 facendo pure tappa a Taormina con il treno locale. Si può fare però la notte fuori, dice,
0: beh,
1: meglio, perché
0: sì,
1: uno fa le cose
0: ovvio,
1: un po' con un po' di più calma. Comunque dice, farei Copenaghen in giornata che non ho mai visto.
0: Bello, il 1° maggio è praticamente 3 giorni fa, viaggio fino a Catania, visita di Catania. Ecco, Catania è una città secondo me che puoi visitare facilmente in una giornata, molto bella. A me la Sicilia piace tantissimo, sono innamorato della Sicilia, ci tornerei con molto piacere, perché poi c'è gente molto ospitale.
1: Ecco, lui dice 80 euro andate e ritorno per Catania, presi 4 mesi fa, quindi 4 mesi prima.
0: Avete ancora qualche minuto di tempo per dirci il posto dove andreste in giornata, potendo fare questa cosa un po' folle di prendere un aereo la mattina e riprendere un aereo la sera.
1: Raccontateci al 393-7366-170.
2: Radio Bella Moneta, tutta da cantare.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

0: Poesia, ma che poesia ti abbiamo messo in onda?
1: È una delle canzoni più belle. Allora, buongiorno a tutti, io tornerei a Spalato in Croazia, bellissima, una città sul mare, piccolo corso romantico, molto bella.
0: Spalato è molto bella, sì, ma ci sono diverse città nella Croazia, della Croazia, quelle sul mare che sono molto belle, sono rimaste quasi dei borghi di pescatori. Ah, che romantici che siamo questa mattina.
1: Sentiamo lui cosa ci racconta a proposito di prendere un aereo in giornata per andare a scoprire
0: qualche destinazione.
2: Buongiorno Uncan, io l'ho fatto, siamo partiti da Venezia alle 4 di mattina, siamo andati a Palermo, abbiamo fatto tutto il giro, abbiamo visitato ovviamente le principali attrazioni, i principali luoghi, e alle 7 di sera ci siamo ripresi l'aereo e alle 10 eravamo di nuovo a Venezia, alle 10 di sera. Si può fare, basta fare la levataccia la mattina e si può fare tranquillamente. Adesso il prossimo che farò così sarà per Napoli.
0: Ok.
2: E ovviamente sempre trovando delle offerte della serie 19,90, 14,90.
0: Ma si trovano? Cioè, la domanda mia è: si trovano? Perché?
1: Evidentemente sì, perché tantissimi lo stanno facendo e l'hanno fatto.
0: So, io è sfigatissimo, non riesco a trovarli, sti benedetti voli.
1: Io non mi metto neanche a guardare.
0: Mi è successo una volta nella vita.
1: Visto.
0: La prima volta che sono stato in Irlanda, ma ti parlo di 15 anni fa, forse più, la prima volta che sono stato in Irlanda da solo, fra l'altro avevo trovato un volo tipo sono andato e tornato con 50 euro, ma è l'unica volta.
1: È una volta, esatto. Allora, esatto. Matteo dice: ciao ragazzi, un po' d'anni fa, l'ultimo dell'anno, ho finito di lavorare alle 6, io e un'amica ci siamo preparati, siamo andati in aeroporto così a caso, okay. Abbiamo chiesto il primo volo utile che partiva per una qualsiasi destinazione, andata e ritorno, spesa massima 50 euro.
0: Che figata.
1: Praticamente dice: siamo finiti a fare Capodanno a Parigi, rimasti fuori tutta la notte, il giorno dopo alle 9 abbiamo ripreso l'aereo per poi tornare indietro.
0: Matteo, che figata questa! Io non so se riuscirei a rimanere sveglio.
1: Guarda, lei dice: si trovano a Parigi a 14 euro, 15 euro, insomma, sì. Londra 18 euro, Bucarest 13 euro.
0: Più posto a sedere, più se porti il bagagliere, il trolley a mano, perché.
1: Beh, ma dove vai col trolley che hai in giornata?
0: Vabbè, sì, con lo zainetto, almeno ti porterai qualcosa.
1: Vabbè, lo zainetto è come la borsa, no? Non conta.
0: No, non conta, però il posto a sedere lo paghi di più. È rarissimo trovare posti a... Non lo so, ma magari qualcuno ha...
1: Guardo io, sento le testimonianze dei nostri ascoltatori, o sono stati tutti così tanto fortunati, o sono bravi.
0: Ma se secondo me sono bravi, io sono una pippa.
3: Bella e Monella, tutta da... cantare.
4: Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti

0: prossimo volo in giornata, andiamo in qualche luogo meraviglioso. Si può fare, tanti ascoltatori l'hanno fatto.
1: Bravi.
0: È fatto nel 2022 con i bambini, due bambini. Siamo andati nella meravigliosa Napoli, scrive Michele.
1: Molti hanno viaggiato in Italia, ad esempio abbiamo visto Napoli, la Sicilia, ad esempio Catania o Palermo. Bravi, perché siete, cioè, con due bambini poi non è facilissimo.
0: No.
1: Cioè, sei bravo.
0: Noi stiamo guardando, abbiamo guardato le offerte di voli, ma non ci sembravano così tanto economiche. Gente che ha detto con 20 euro vai
1: e torni. No, cioè, è complicato. Noi stiamo cercando tutte le offerte possibili, anche perché potremmo farlo un giorno. Elisa, organizziamo, sì. io con mia moglie, tu e il tuo fidanzato. Alle 9 finiamo la trasmissione, andiamo, che ne so, a Londra.
0: Prenditi che io finisco alle 10 comunque.
1: Per un giorno finisci prima, ti prendi una vacanza. Prendiamo un aereo, andiamo qui all'aeroporto, prendiamo un aereo, dove andiamo? Andiamo a pranzo in, che ne so,
0: sarebbe carino.
1: Peccato,
0: saluto anche Anna che dice: ho preso più volte voli in giornata per visitare Palermo, Matera, Erice, dintorni e Tropea.
1: Bello, bravi, guardate, mi state stupendo veramente, perché abbiamo degli ascoltatori veramente molto attivi in questa cosa.
0: Ma abbiamo anche l'oroscopo questa mattina. Partiamo subito con l'Ariete.
1: Ti
0: guardi nel cuore come un chimico al microscopio, ma in tempo record ti attivi con progetti meglio di un geometra da cantiere.
1: Ci ho capito molto, però
0: è una cosa positiva.
1: Cioè, era interessante capire. Sì. Toro, mood di oggi: ma quanto bene si stava a letto, ma è vero,
0: oppure
1: vale
0: in
1: per
0: vacanza,
1: tutti.
0: Sì. Gemelli, oggi prenditi cura di te.
1: Cancro, ti senti apprezzato ed amato come la rata delle spese condominiali.
0: Leone, oggi le cose non le prendi bene, nemmeno con filosofia.
1: Vergine, prima o poi andrà meglio. Nel frattempo uno sprizzettino, aperitivo, così.
0: Un po' più tardi.
1: Verso
0: Bilancia,
1: le
0: hai una soluzione a tutto, anche la prova costume. Per avere la pancia piatta tu ti sdrai.
1: Funziona di solito, cioè alle volte neanche quello funziona. Scorpione, oggi ti senti invincibile.
0: Sagittario, i tuoi sogni sono ribelli, vogliono rimanere nel cassetto.
1: Capricorno, oggi hai scoperto che Dream è l'anagramma di merda. È vero, però. La giornata parte male.
0: E prosegue peggio.
1: No, dai.
0: Acquario, questa primavera hai deciso che farai pulizia nella tua vita.
1: Pesci, oggi sbalzi d'umore multipli.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: come animali notturni. Malika Ayana,
1: animali notturni su Radio Bella e Monella. Siamo arrivati ormai alla fine anche di quest'ora.
2: Ma dai, voilà, non possiamo parlare più di viaggi?
1: Basta.
2: Possiamo parlare anche l'ultima ora di viaggi?
1: Io voglio no, hai scelto un altro argomento.
2: Sì, ma voglio parlare di viaggi.
1: Ne parleremo un'altra volta. Che poi prendi ispirazione, vai via un altro mese, mi lasci qui.
2: No, vabbè, ma quest'estate. Ma io prendo le ferie solo, cioè.
1: No, non che... è vero, non è vero. Le prendi d'estate. L'hai detto prima.
2: Ma no, ma sono weekend lunghi, non sono ferie. Cioè, vabbè, io prendo.
1: Weekend lungo.
2: Io ho i miei periodi. Allora, Capodanno o subito dopo Capodanno, 2 o 3 giorni vanno fatti.
1: Sì.
2: Poi a primavera,
1: sì,
2: un ponte che può essere quello del 25 aprile o quello del di giugno, insomma, sì, di là. Poi d'estate le doveroso riposo perché sono vecchio e stanco. Mm. E poi per il mio compleanno.
1: Vai avanti, sì.
2: Poi per il mio basta.
1: Basta, sì.
2: Basta. Poi capita magari una giornata che abbia qualche impegno,
1: vabbè,
2: qualche visita
1: può capitare
2: o qualcosa,
1: a tutti.
2: Cioè, ma basta.
1: Sì, sì.
2: Quando, non guardarmi così che non è vero che sono sempre in
1: giardino. Guarda, io l'ultima volta che sono andata è stata a luglio dello scorso anno.
2: Luglio, col bene che ti vuoi, prenditi dei giorni, Eli, prenditi dei giorni, prenditi dei giorni, vai in vacanza, parti lontano.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
4: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
5: Ultima chiamata prima dell'estate.
4: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423-7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
6: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, la corsa in rosa. 8 chilometri di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'hospice pediatrico di Padova. Info e iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio, Pink Run, l'energia tutta al femminile.
7: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
8: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
7: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
9: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Hit Universal Fun. Il park compie 42 anni e l'8 maggio ti invita a festeggiare con musica dal vivo della Mauro Brisotto Band, ballerine brasiliane e torta gigante. Inoltre, per tutto il mese di maggio ti aspettiamo con tante altre sorprese. Ci vediamo al park, Nova Gorica, Slovenia.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
12: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

0: bella,
1: regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: 8 e 3 minuti.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buongiorno da Mattia Venini. L'ex sindaco di New York Rudolph Giuliani, ricoverato in condizioni critiche in Florida. Il supporto di Trump, trattato male dai democratici, aveva ragione su tutto. L'81enne è stato il principale sostenitore delle accuse di frode nella sconfitta elettorale del presidente nel 2020. Calcio, l'Inter batte 2-0 il Parma e conquista il 21esimo scudetto. I gol di Thuram e Mkhitaryan al Meazza mettono il timbro sul tricolore con 3 giornate di anticipo. Festa in campo a San Siro e nella notte per le strade di Milano. Tennis, incontenibile Sinner a Madrid, batte il tedesco Zverev e vince il 5° Master 1000 consecutivo, primo nella storia a centrare l'impresa. In Formula 1, capolavoro di Kimi Antonelli a Miami, 3ª vittoria di fila davanti alle McLaren, 6ª e 7ª alle Ferrari di Leclerc e Hamilton. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Cinquant'anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
8: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
9: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
10: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
9: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pitta Rosso, con sconti fino al 50%.
10: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrei dire.
9: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pitta Rosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
10: Pitta Rosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai.
11: Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
12: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Annalisa e Zippo.
1: Eh beh sì.
0: Sì, sono io, salve, buongiorno. Attenzione, attenzione.
1: Oggi siamo golosissimi.
0: Oggi ogni tanto ci piace parlare di cibo qui nella nostra mattinata fra una cosa e l'altra. E oggi una notizia che entusiasmerà, secondo me, il 97,8% degli ascoltatori di Buongiorno Unca.
1: Sì, sapete che noi partiamo sempre da degli studi, quindi diamo delle informazioni fasulle.
0: Non fantascienza, adesso noi non è che andiamo a prendere le notizie su Facebook.
1: No.
0: Noi le prendiamo da ricerche importanti, telefoniamo al King's College di Londra, diciamo hello!
1: Beh, non sempre è quello,
0: no,
1: dipende.
0: No, vabbè,
1: in questo caso è quello.
0: Sì.
1: E questo studio che è stato realizzato a Londra dice che il cioccolato fondente fa bene, aiuta a diminuire, quindi a rallentare quello che è l'invecchiamento.
0: Infatti vedi, io ho mangiato tanta cioccolata nella mia vita, infatti sono giovane come un punzello.
1: Allora, il merito è della teobrumina. Teobrumina
0: che
1: aiuta a mantenere giovani le cellule. È un elemento, una sostanza del nostro corpo del cioccolato, scusate, che in reazione con il nostro corpo rallenta l'invecchiamento.
0: Cioè tu mi stai dicendo che se io mo vado a prendermi qui al bar qui sotto una tavoletta di cioccolato fondente, ma magno tutta, resto
1: allora,
0: giovane.
1: Allora, fondente secondo me è dall'80%
0: sì,
1: in
0: sì,
1: su.
0: Sì,
1: no?
0: Sì, no, io anche 90.
1: Degli zuccheri.
0: Sì.
1: No. Ah, questo effetto anti-age. Due quadratini al giorno. Adesso non è che dovete mangiarvi una tavoletta tutta intera. Vi
0: però
1: dovete mangiare un pochino
0: adesso,
1: di cioccolato.
0: Elisa,
1: fondente.
0: tu vuoi mettere il cioccolato con le nocciole. Due quadratini non sono niente, Elisa, due quadratini. Cioè, due quadratini ti stuzzicano soltanto l'appetito e voglia di mangiarlo.
1: Guarda,
0: tutto.
1: Io lo mangio non ogni giorno, ma tre volte alla settimana buone mangio il cioccolato fondente. Lo metto le gocce di cioccolato extra fondente nello yogurt con la frutta secca, con i cereali d'avena, eccetera.
0: Ma che brava,
1: eccetera.
0: Fai una colazione sana ed equilibrata.
1: Guarda, due cose le faccio sane nella vita, sono due.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: farebbe bene. L'importante è che non ve ne scofanate una tavoletta intera al pranzo e una tavoletta intera a cena, perché allora potrebbe diventare imbarazzante la situazione.
1: No, un 2-3 quadratini al giorno di cioccolato fondente, non al latte.
0: Sì, sì, sì, sì. Io mi ricordo che una volta mi sono fatto fare una dieta appositamente per lo sport e mi hanno detto 2 quadratini di cioccolato massimo al giorno, fondente 90%, che è amarissimo, fra l'altro, ma buono.
1: Però posso dire, ai nutrizionisti, ai dietologi, cioè la vita è anche una. Adesso va bene tutto, però se uno invece di 2 quadratini ne prende uno in più, poi va a fare sport, ha una giornata lunga, sì, li mangia la mattina, santo cielo.
0: Amici nutrizionisti, veniteci incontro, per favore, se c'è qualcuno che fa questo lavoro all'ascolto, ci dica, possiamo mangiarne anche 3?
1: Magari non tutti i giorni della settimana, ma a giorni alterni.
0: Cioè,
1: perché abbiamo scoperto, scusa, che la cioccolata fa bene anti-age, anti-invecchiamento, fa bene anche all'umore sicuramente, dà energia, quindi ci sono tutta una serie di cose che ci dicono che il cioccolato fa bene. Voi 2 quadratini.
0: Dai, nutrizionisti, è un appello questo che vi stiamo rivolgendo.
1: E poi 2 quadratini, dipende che tipo di tavoletta prendi, perché ci sono quelle tavolette che servono poi per fare le torte, che hanno dei quadratoni di cioccolato.
0: Sì, che sono un etto di cioccolato ogni quadrato. Per cui, già 2 quadratini ho mangiato, signor nutrizionista, 2 quadratini mi sono mangiato.
2: Radio Bella e Moneta, tutta da cantare.
3: Ehi, fatti viva.

0: un'amica che ci ha mandato la foto del cacao che mangia lei, del cioccolato che mangia lei. Ragazzi, questo è tosto però.
1: 99% di cacao, cioè fondente amarissimo.
0: Amarissimissimissimissimo.
1: No, io non ce la faccio, 99% è troppo.
0: Stavamo scambiandoci opinioni qui all'interno dello studio. Io ho detto, guarda, 80 riesco, 90 qualche volta, ma 99 è cacao puro e super amaro. Ma attenzione amici, stiamo per lanciare un contest delle cose che vorremmo facessero bene, ma non lo fanno. Cioè, abbiamo scoperto delle frasi interessanti riguardo dei comportamenti, diciamo così, non propriamente salutistici, ma che noi potremmo trasformare in qualcosa di, diciamo, molto salutista.
1: Per esempio, voi sapete che bisogna dormire più o meno 8 ore
0: sì,
1: a notte.
0: Sì, sì.
1: Beh, sarebbe bello dormire 4 ore a notte per avere un recupero energetico intensivo.
0: Potremmo chiamarlo, no? Se abbiamo fatto mezzanotte e ci siamo svegliati alle 4, dici, hai dormito poco? No. Ho fatto un recupero. Però guardate che basta cambiare le parole e tutta la cosa assume un altro significato: recupero energetico intensivo.
1: Beh, insomma,
0: a me basta. Dicono che Einstein dormisse 2 ore a notte, scusa.
1: No, 2 ore, dai, 2 ore.
0: Sì,
1: solo.
0: Dicono.
1: Cioè,
0: dicono.
1: C'è gente che dorme 3-4 ore a notte e basta.
0: Ma non riesco a capire.
1: La soffriva di insonnia, probabilmente.
0: Probabilmente era lì che è uguale MC quadrato. È uguale MC.
1: Pensava sempre.
0: Quadrato, era sempre lì che meditava.
1: Infatti, vedi che capelli aveva.
0: Altro comportamento scorretto, dai, poi un'ultima canzone, poi torniamo a parlare nella seconda mezz'ora. Mangiare pizza alle 23 fa malissimo, perché ti resta la pizza qua sullo stomaco, cioè c'hai sto peso che sembra boom.
1: Sì, però dopo una serata dove magari hai fatto un sacco di cose, sì, eccetera, arrivi alle 23, la pizza è quella cosa che ti stimola un po' di felicità.
0: Ok, quando c'hai 20 anni, quando c'hai 50 poi devi prendere il Malox.
1: No, sai che anche a me sono diventate indigeste, tipo le patatine fritte.
0: Vedi,
1: ora.
0: Vedi, e non hai 50 anni.
1: È l'età.
2: Radio Bella Moneta, tutta da cantare.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

0: quelli come me, quelli come noi si prendono una piccola pausa, tempo di un caffè, poi torniamo e poi oggi, che è lunedì, oggi c'è sempre il rumorato.
1: Sì, oggi tempo di un quadratino di cioccolato, chissà
0: anche,
1: se c'è.
0: Ma anche due.
1: Qualcuno magari qui delle altre radio ce l'avrà un pezzettino di cioccolato.
0: Guarda, ci sono risorse nascoste che tu neanche immagini.
1: Cosa tenete nei cassetti qua?
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
9: Deve essere mirata sulla tua zona.
8: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
9: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
8: Ma bravi, avete studiato?
9: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
8: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.
10: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
11: Ultima chiamata prima dell'estate.
12: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Azioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18.

0: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
1: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Tommaso Paradiso con i romantici su Radio Belle Monella. Allora, abbiamo parlato di cioccolata, di comportamenti che vorremmo fossero auspicabili per la salute, invece non sono un toccasana.
1: E avevamo anche tutte le istruzioni su come trasformare dei comportamenti, diciamo così, non propriamente salutistici, in comportamenti assolutamente giustificabili. Ci abbiamo detto dormire 4 ore e mangiare pizza. Attenzione, ci sono anche altre cose interessanti.
0: Tipo stare sul divano tutto il giorno, sapete che non fa bene, però potrebbe essere la conservazione dell'energia.
1: Guardate,
0: cioè la tengo lì.
1: Alle volte basta cambiare le parole e il significato diventa, cioè cosa fai? Sto conservando le energie.
0: Carino,
1: dici, no, stai stravaccato sul divano, sto conservando le energie.
0: Uomini, adesso non è che ogni weekend quando è ora di fare le pulizie dovete adottare questa scusa. No, lo dico per sicurezza.
1: Comprare cose online, sai che uno c'ha lo shopping facile, no? Vedi una cosa che dice pim, compro.
0: Ma in generale cercare di acquistare può essere un modo per far girare l'economia globale, è molto importante.
1: Esatto, ragazzi, cioè vogliamo dare uno stimolo all'economia? Mangiare patatine. Oh.

0: quella, sai che è una delle cose a cui non riesco a resistere?
1: Anch'io.
0: Cioè, no, la patatina è una cosa. Integrazione di sale minerale.
1: Sì, con un po' di fritto.
0: Dice la pressione. La pressione qua, quella dei pneumatici, delle gomme.
1: Funziona, dai.
0: Dai, ce n'è ancora qualcuno, ce n'è ancora qualcuno, ne sono sicuro.
1: È saltare la palestra.
0: Recupero.
1: Grande classico.
0: Sì, recupero muscolare preventivo.
1: Ma ci sta.
0: Sì, ci sta. Ci sta perché c'hai l'acido lattico, tutte quelle cose là, devi recuperare, si chiama.
1: Mangiare dolci.
0: Supporto emotivo.
1: Sì.
0: Ci sono, cioè ce l'ho.
1: Beh, ma quando mangi un dolce. Ti riempie il cuore.
0: Sì, ma ti riempie l'avanza.
1: Ma questi sono piccoli dettagli.

0: Rumorazzo.
1: Eccoci qua, siamo pronti per farvi giocare anche in questa mattina. Rumorazzo, protagonista di oggi.
2: Torna quindi il gioco più pregnante dell'universo, quello che piace un sacco di gente, perché, diciamolo, indovinare i nostri rumori alle volte è molto facile, ma alle volte è piuttosto complicato. Oggi non so se sarà difficilissimo, secondo me no, è abbastanza easy l'indovinare.
1: I nostri ascoltatori sono pronti a tutto, allora noi vi facciamo sentire un rumore, voi al 393-7366-170 dovete individuare esattamente di che rumore si tratta.
2: Ecco, oggi è importante essere precisi, perché diciamo potrebbe essere semplice da riconoscere, ma bisogna essere, diciamo così, dettagliati nel definire il rumore, quindi chiediamo la maggior precisione possibile.
1: In palio lo diciamo, mettiamo sempre un premio prestigiosissimo.
2: Sì, sì, sì, no, niente t-shirt, niente valigette, niente zainetti, niente automobili, niente aerei, niente camion.
1: Noi regaliamo la gloria eterna.
2: Ragazzi, per 24 ore, che poi è eterna ma dura 24 ore, per 24 ore siete baciati dalla gloria eterna e risplenderete di luce propria.
1: E di fortuna, sì sì sì. Allora andiamo subito con il rumore.
2: Attenzione, questo rumore di oggi. Facile. L'hai riconosciuto?
1: Sì.
2: Dai, è facile. È facile. Direi anche basta.
1: Mm-hmm.
2: O vogliamo andare avanti per un'ora e mezza?
1: No.
2: Basta.
1: Ok.
2: E allora, qual
1: c'è,
2: è
1: anche una variazione un po' di ritmo.
2: Sì, qual è il rumore di oggi? Indicatelo al 393-7366-170. Attenzione, precisione innanzitutto, perché per vincere bisogna fare così.
1: Bisogna essere belli precisi e preparati. 393-7366-170.

0: buoni, Elisa, ancora una volta troppo buoni.
1: C'è stato qualche errore, ma la maggior parte di voi, possiamo dirlo già da adesso, si aggiudica la gloria eterna.
0: Che significa che oggi c'è un sacco di persone fortunate che questa gloria eterna li pervaderà, la sentiranno parte di loro stessi.
1: Allora, c'è chi ha scritto pettinare un tappeto.
0: Pettinare le bambole. Ah no.
1: Spazzolare un tappeto.
0: No. Poteva essere un battitappeto. No, ma non poteva essere un battitappeto. Sarebbe stato un tappeto strano.
1: Chi ha scritto persona che corre sulla neve ghiacciata?
0: Allora, c'è un qualcosa di giusto, ma non era la neve ghiacciata quella su cui questo signore faceva queste cose.
1: No, esattamente. E allora sentiamo qualche messaggio.
0: Dai.
2: Scusa, ho sbagliato a scrivere. Calpestire ho dei piedi su un palco durante un concerto.
0: No, non era il concerto, il palco. No. Era un'altra cosa stamattina.
3: Buongiorno, è un caso, la Fiore. Allora, il rumorazzo di oggi, secondo me, è una persona che sta correndo. Sembrerebbe su una stradina sterrata.
0: Voilà.
3: Questa è la mia idea. Ciao, della Fiore.
1: Elisa ha scritto corsa sui sassi, il rumore di una persona che corre sui sassi. Dennis D'Arcadia.
0: Bravo Dennis.
1: Mara, chi fa jogging sulla ghiaia.
0: Bravissima Mara, ancora di più.
1: Corre sulla ghiaia anche,
0: sì.
1: Alice,
0: mi sono registrato ieri durante la mia corsa della domenica e ho fatto questa. Non è vero.
1: Ma allora contorno
0: ho corso ieri, ho fatto 10 chilometri.
1: Quello lo crediamo. Che tu ti sia registrato per il rumorazzo di oggi.
0: No. Buongiorno, piedi che corrono sui sassi, Stefania, brava anche Stefania.
1: Allora, tutti coloro che hanno risposto in questa maniera si aggiudicano la gloria eterna.

0: Marco, ciao, ha detto.
1: Sono 50 anni che se n'è andato.
0: E non ritorna più, basta.
1: Esatto. Allora, amici, finisce qua la puntata del lunedì di Buongiorno Luca. Grazie per essere stati così numerosi anche oggi. Torniamo domani mattina.
0: Io rimango perché fra poco arriva Monica.
1: A domani alle 6, ciao.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno
2: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
5: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
4: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
5: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
4: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

0: Bella e Monella, tutta da cantare. Ora, 9 in punto.
1: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno da Mattia Venini. Gli Stati Uniti lanciano oggi l'operazione per liberare le navi bloccate a Hormuz. Project Freedom, definito da Trump un gesto umanitario. Domani mattina a Padova i funerali di Alex Zanardi, l'atleta simbolo del paralimpismo, mancato venerdì a 59 anni. Attese migliaia di persone, tra cui ministri e campioni dello sport. Chi gli era vicino racconta di un addio improvviso. Non c'erano segnali di peggioramento. Offerta di GameStop per eBay, messi sul piatto 56 miliardi di dollari in contanti e azioni. L'amministratore delegato del rivenditore dei videogiochi Ryan Cohen vuole trasformare il portale in un colosso dell'e-commerce capace di competere con Amazon. Calcio, l'Inter batte 2-0 il Parma e conquista il 21esimo scudetto. Tennis, Sinner da record, liquida il tedesco Zver fin 2 set e porta a casa il 5° Master 1000 consecutivo, primo nella storia a centrare l'impresa. In Formula 1 a Miami, terza vittoria di fila per Kimi Antonelli. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Cinquant'anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno. Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.

0: solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
1: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
8: Bella e Monella, tutta da

0: Regina qui su Radio Belle Monella, la radio tutta da cantare, così apriamo la nostra trasmissione 9.07 del mattino. È arrivata anche Monica Morgan, buongiorno Monica.
1: Buongiorno a lei signorina, prontissime anche per questa nuova settimana insieme, tutti pronti, sopravvissuti alla periscio, è stato difficile ma siamo vivi, meno male. Di cosa parliamo?
0: Beh, io direi che potremmo parlare del tragitto casa-lavoro, perché c'è uno studio che è uscito in questi giorni su oltre 11.000 lavoratori che mostra che percorrere più di 3 km per andare al lavoro è associato a un sacco di rischi legati allo stress, al sovrappeso, ai disturbi del sonno, tutte cose che noi possiamo capire.
1: Esatto.
0: Tragitti lunghi, molte ore magari seduti, molte ore seduti al lavoro ma anche in macchina, riducono chiaramente il tempo di attività fisica, il tempo di riposo, con dei danni che possono essere irreversibili. E in Italia i pendolari percorrono in media 29 km al giorno.
1: Quindi se la media italiana è quella, noi vogliamo sapere da voi quanta strada vi separa dal vostro posto di lavoro, come ci andate, insomma raccontateci dei vostri trasferimenti sul lavoro. Io e la Eli ne avremo da dire, vero? Tantissime.

0: spettacolo, ragazzi.
1: Sì. Si parla di distanza dal lavoro, hanno fatto uno studio e hanno dimostrato che se stai a più di 3 km da dove lavori, insomma, hai un sacco di rischi di stress, sovrappeso, disturbi del sonno, sei stressato, capito? Rischi anche di fare gli incidenti, le cose, insomma, un sacco di casini. Quanto siete distanti dal vostro posto di lavoro?
0: Federica scrive: buongiorno ragazzi, io ho 55 km per raggiungere il mio posto di lavoro tutti i giorni, quindi ci vuole un'ora se mi va bene, perché sapete col traffico,
1: certo,
0: sono problemi. Ciao ragazzi, buona giornata. Noi abbiamo la soluzione, che è quella di accendere la radio a palla e di cantare le canzoni di Radio Bella Monella.
1: È il vostro momento per fare questo, ragazzi. Dovete prendere e mandarci un messaggio vocale su WhatsApp o Telegram, come andate meglio, cantando un pezzettino di quella canzone italiana che vi gira per la testa stamattina, che vi va di sentire in questo lunedì, e noi ve la facciamo ascoltare. Avete 6 minuti.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Viaggio Antonacci, You and Me, su Radio Belle Monella, tutto da cantare. Lisa Nadai e Monica Morgan con voi stamattina. Quanto dista il vostro posto di lavoro da casa vostra? Il nostro molto.
1: Il nostro abbastanza, sì, ci impieghiamo più o meno anche noi quei 45-50 minuti, traffico permettendo chiaramente di andata e di ritorno, quindi anche noi siamo stressate.
0: Sì ragazzi, sia io che Eli, in realtà la radio si trova a metà strada fra casa mia e casa tua, esatto, letteralmente, nel senso che tutte e due abbiamo quasi un'ora, dipende poi a che ora lei viene qua la mattina, presto alle 6 magari c'è meno casino, sì. Quando arrivo io tra le 7 e le 8 c'è più traffico, comunque un'ora di macchina tutti i giorni ce la facciamo anche noi. Quanto ci mettete voi ad andare a lavorare? Quanti chilometri sono?
1: Raccontateci, intanto ci cantiamo la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao, vorrei ascoltare la canzone che fa. Per due come noi, che si vogliono bene, che si amano strano, siamo cresciuti assieme. Per due come noi, non c'è chi vince o chi perde. Ciao, grazie.
4: Per due come noi, non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

0: su Radio Bella Monella, tutta da cantare.
1: Vi stiamo chiedendo quanto tempo e quanti chilometri fate per raggiungere il vostro posto di lavoro. Raccontateci.
2: Radio Bella e Monella.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
12: Le consegne su Pallet Express più puntuali e veloci in tutta Europa.
13: One Express, anche entro le 12.
14: Gold Espresso, ore 12.
13: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il Pallet Espresso.
15: Più puntuali e veloci in tutta Europa.
13: One Express, anche entro le 12.
14: Gold Espresso, ore 12.
13: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il Pallet Espresso.
1: Se qualcuno ti chiede

0: 18 ottobre con MSC Meraviglia. Il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli. Sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche Drupi e i Los Locos.
1: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
0: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
1: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Ultima chiamata prima dell'estate.
3: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
4: L'8 maggio il Park festeggia 42 anni. Musica dal vivo, programma di intrattenimento, torta e tante sorprese. Ci vediamo al Park, Nova Gorica, Slovenia.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
7: Solo un poco di zucchero, la spilla va giù.
8: Antonello Cerri suona Italiamo.
9: Italiamo.
10: Italiamo.
8: La grande festa italiana.
6: Vogliamo cominciare?

0: la pillola di italiano del nostro Antonello Cerri che è andato a prendere per noi.
1: Marvin con Vento d'estate, Cesare Cremonini con Chimica e La Pina con Io e le mie amiche.
0: Ma che meraviglia, ragazzi, si parla di distanze dal posto di lavoro, quanto lontani siete dal vostro posto di lavoro?
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Ma abbiamo anche il pubblico quest'oggi che ci può delucidare, perché lui arrivava da Venezia, quindi distanze ce n'erano tante. Pronto, buongiorno.
0: Salve, buongiorno. Benvenuto.
3: Uno non può neanche farsi lei... gli affari suoi.
0: No,
3: scusate.
0: Infatti, ti guardavamo nell'angolo in castigo, pensavamo tu fossi in ginocchio sui ceci.
3: Stavo così parlando con Stefano De Martino su come potrebbe avvenire la successione. Ecco.
1: Ah, ok.
0: Quindi
1: che
0: se
1: linda così.
3: Cosa
1: scusa.
3: Volete?
0: Vogliamo sapere quanto ci metti a venire al lavoro.
1: Quanti chilometri hai?
3: 8 chilometri 12 minuti, traffico permettendo.
0: Adesso, invece, quando vivevi a Venezia?
3: Due ore, quattro ore andata e ritorno totale.
1: Un tour de force,
0: ragazzi.
1: Sì.
0: Beh, insomma, robe da matti.
1: Voi come siete messi?
4: Salvati questo numero 393 73 66 170. È il numero di Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: L'anno 2000, gemelli diversi con musica su Radio Bella e Monella. Quanto ci mettete ad andare al lavoro? Quanti chilometri avete?
1: Sentiamo lei.
2: Buongiorno a tutti. Io per 33 anni ho fatto la pendolare Sacile-Treviso. E 50 chilometri, non ho mai perso il treno. Il treno era delle ore 5:55. Adesso sono in pensione dopo 43 anni di lavoro e niente, mi sveglio ancora alle 4:30 come quando dovevo andare al lavoro, però adesso mi giro dall'altra parte. Buona giornata.
1: Hai finito questa agonia,
0: vero? L'hai rimasto quell'orario lì.
3: 393 73 66 170.

0: Le vibrazioni con Angelica su Radio Belle Monella. Siamo quasi in chiusura. Salutiamo anche Martina che dice: ragazze, io scendo a piedi 2 minuti e sono in negozio. E questa è una bella fortuna.
1: Questa è una comodità. Conosco anche gente che vive nella stessa palazzina. Sai, nella palazzina a volte ci sono appartamenti e poi ci sono degli studi, no? Quindi scendono le scale e sono al lavoro.
0: Cioè, neanche esco, se piove, c'è il sole, non lo sapranno mai.
1: Non c'è problema.
0: La macchina non ti serve neanche.
1: Eh no, infatti.
0: È una vita stupenda.
1: Sì.
0: Quanti di voi fanno così?
2: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più.

0: Pinguini tattici nucleari a Radio Belle Monella, salutiamo tutti quelli che vivono proprio a un passo dal lavoro. C'è anche Erika di questa famiglia.
1: Sì,
0: e dice un minuto in bici e arrivo.
1: Sì. Quando sei a 10 minuti da casa è un lusso.
0: Siete fortunati, ragazzi. Eli, ci vediamo domani.
1: A domani, come sempre. Ciao.
0: Stesso posto, stessa ora. Radio Bella e Monella.
2: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
4: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
5: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at. Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
6: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
7: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso? Senti qua. Perché?

0: Radio Bella e Monella.
1: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare d'estate.
0: Radio Bella e Monella, tutte da cantare. Ora.
2: Le 10 e 2 minuti.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buongiorno, buon lunedì a tutti. Una capotreno che stava per salire a Venezia su un convoglio verso Treviso è stata rapinata del tablet di servizio e di altro materiale della società da un malvivente, probabilmente dell'est europeo. Il fatto è accaduto ieri alla stazione di Venezia Santa Lucia.
7: Nel trevigiano torna per la sua terza edizione Voci di Donna, incontri di letteratura al femminile, la rassegna dedicata alle voci e alle storie della narrativa femminile. L'iniziativa si svolgerà nei mesi di maggio e giugno nella biblioteca multimediale comunale di Farra di Soligo, con 4 appuntamenti serali a ingresso libero, tutti alle 20:45. Primo appuntamento mercoledì 6 maggio.
6: Enzo Moretto, direttore di Esapolis, il museo degli insetti, ha pubblicato il libro Diario di un naturalista, un volume che racconta in forma di diario esperienze, osservazioni e riflessioni nate da una vita dedicata allo studio della natura e degli insetti. Sentiamo Moretto.
8: Sicuramente la sintesi di un'esperienza, almeno di un racconto da piccolo, per coinvolgere tutti quanti nell'avventura che ho avuto io. E poi riprende con Esapolis, quel gruppo di giovani naturalisti, proprio per dire il museo si è aperto a coloro che avevano questa passione. E cosa è successo? Questi giovani hanno cominciato a fare delle scoperte e li abbiamo seguiti, li abbiamo vissute insieme e sono diventate una storia, che è il diario di un naturalista, che ci ha permesso di anche far vedere che si può scoprire ancora molto sul nostro territorio.
7: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.

0: così rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99 €. Camicetta a 9,99 €. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: L'appuntamento con noi di Belle Morella anche in questo lunedì, pronti a raccontarvi un po' di novità, prima però pronti a dirvi che l'appuntamento con la canzone che fa è già lì che vi sta aspettando, quindi se avete voglia di ascoltare quella canzone che vi gira per la testa da un po' di tempo e avete voglia di cantarcela in un messaggio vocale, è il vostro momento, mandatecelo via WhatsApp o via Telegram al 393 736 170, cantateci un pezzettino di quella canzone che avete voglia di ascoltare e noi ve la facciamo sentire. Tra poco si parla di quell'oggetto lì che in Scozia non vogliono più.
1: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Monica Morgan con voi. Allora, attenzione, perché in Scozia hanno deciso che non vogliono più saperne di un oggetto in realtà di uso molto molto comune per il bene dell'ambiente. Quindi questa è la premessa, è una piccola rivoluzione. A quanto pare dall'11 di agosto dell'anno prossimo, del 2027, diventerà illegale vendere le salviette umidificate contenenti fibre plastiche sugli scaffali scozzesi. Non le troverete più. Perché? Perché logicamente non sono biodegradabili, sono pericolose per l'ambiente, non va bene, si fa fatica a smaltirle, eccetera eccetera. Quindi quelle salviette umidificate lì, che sono la maggioranza in realtà, non verranno più vendute, saranno considerate illegali, perché poi procurano microplastiche, insomma in realtà è un bel casino. Hanno fatto un esame, l'hanno fatto nell'azienda Scottish Water, la società pubblica che gestisce l'acqua e i servizi fognari in Scozia, e hanno detto che ogni anno sono costretti a intervenire e a rimuovere più o meno 35.000 ostruzioni nella rete causate da queste salviette qua. Quindi hanno detto basta, diventeranno illegali, ragazzi, non va bene, poi finiscono sulle spiagge eccetera eccetera. Quindi dall'anno prossimo salviette umidificate in Scozia considerate illegali. Cantateci la canzone che fa, che ve la facciamo ascoltare.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile, ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua

su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Fortis, Radio Bella Monella, tutta da cantare, salviette umidificate che diventano illegali in Scozia, invece in Grecia, ragazzi, hanno vietato lettini e ombrelloni su 251 spiagge. La rivoluzione del turismo da quest'anno, in questo caso, hanno scelto 251 spiagge in cui le hanno chiamato Apatites Paralies, spiagge incontaminate, saranno off limits per qualsiasi attività commerciale, vietati anche quelle cose che cambiano un po' la morfologia naturale della costa, non si può fare sbancamenti, non si possono fare dragaggi, l'accesso resterà libero, ma non si potranno mettere per esempio lettini e ombrelloni di quelli, insomma, quelle aziende che si occupano di fare questa roba qui. L'hanno fatto per proteggere un sacco di zone di questa nazione meravigliosa, lo ha deciso il ministro dell'ambiente greco, quindi là vi trovate sul loro sito la lista completa. Se andate in vacanza in Grecia, date un occhio al sito del ministero dell'ambiente greco per capire in quali spiagge vi dovete portare voi asciugamano e ombrellone, in quali invece potete trovare per esempio i lettini già lì sul posto, belli comodi. E poi di che partito siete? Spiaggia libera o spiaggia organizzata? Ma sentiamo la canzone che fa.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Buongiorno Bella Monella, vorrei sentire la canzone che fa. Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce. Ciao, grazie Andrea. Ciao Silvia.

0: Cesare Cremonini con Ragazze Facili su Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Tra poco torniamo e giochiamo insieme con il vero o falso.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Le consegne su pallet espresso più puntuali
6: e veloci in tutta Europa.
5: One Express, anche entro le 12.
7: Gold Espresso, ore 12.
8: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
11: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
12: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
13: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
11: perché se non deghi non ci credi.
14: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: A chiunque ti chieda che radio
13: deghi approfittare, deghi fidarti,
11: perché se non deghi non ci credi.
14: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre.

0: Pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
1: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
2: Stanco dei prezzi che salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres effetto cemento e resina a 9,90 € al metro quadro. Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. 45 negozi in Italia. Polis Ceramiche su polis.it.
3: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
7: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: La nostra consueta pillola degli anni, i nostri DJ che prendono tre canzoni tutte da cantare, le mettono insieme. In questo caso il nostro Matteo Monti ha preso A risa controvento, poi Cadillac, articolo 31 con Domani.
0: Bella e Monella.
1: Ma siamo pronti a giocare con il vero o falso di oggi. Anche oggi tre notizie che potrebbero essere tutte e tre vere, tutte e tre false, una vera, due false, una falsa, due vere. Per indovinarlo dovete mandare un messaggio scritto, vocale, come andate meglio, WhatsApp o Telegram, come preferite, al 393-7366-170, dando la sequenza corretta dei veri o falsi di oggi. Vado con le notizie, raga, vai, dai. Dai che andiamo. Go, go, go. Notizia numero uno. Serena Brancale, prima di diventare molto famosa, ha vissuto per anni a Londra lavorando come cameriera e cantando nei pub. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero due. L'artista Kit Haring, la sua identità è rimasta segreta per molti anni finché non è stato accidentalmente ripreso da una telecamera di sicurezza mentre dipingeva un muro a New York e gli hanno scoperto chi fosse. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero tre. Jorge Lorenzo ha iniziato a correre perché suo padre era un meccanico di una nota casa automobilistica e gli costruì un go-kart con un motore di una motosega quando aveva soltanto 4 anni. Sarà vero, sarà falso?
0: Salvati questo numero 393.

0: crazy for you.
1: È stata anche ai nostri microfoni alla Periscio Alexia, ti amo, graziale, sempre carina lei, sempre brava, la vedete sui nostri social, andatevela a vedere l'intervista perché è sempre molto carina, molto gentile. Allora ragazzi, qual è la sequenza corretta di oggi? Sentiamo chi ci ha provato.
2: Buongiorno, buongiorno. Vero, falso, falso.
1: No, buongiorno. Buongiorno a te, ma non è questa oggi.
3: Bella Monella, sono Graziella, per me è vero, vero, falso. Grazie, ciao.
1: Ciao Graziella, ma non è questa.
4: Falso, falso, vero. Buongiorno.
1: Anche a te, ma non è questa.
5: Falso, vero, vero. Ciao Gigio.
1: Ciao Gigio, neanche questa. Andiamo a vedere, ragazzi. Allora, Serena Brancale, prima del successo, ha vissuto per anni a Londra. Falso. Ha una formazione accademica solida in Italia al conservatorio. La sua gavetta è avvenuta tutta nel circuito jazz and soul italiano prima di essere famosa. Quindi la prima era falsa. La seconda, Keith Haring non era uno con un'identità misteriosa scoperto da una telecamera di sicurezza, ma era una figura pubblica molto nota nella New York degli anni 80, frequentava lo studio 54 ed era amico intimo di Andy Warhol e di Madonna, quindi falsa anche la seconda. Jorge Lorenzo si è messo a correre perché suo papà gli ha costruito un go-kart col motore di una motosega, è falso. Suo papà però gli costruì una mini moto artigianale, ma non era quella del motore della motosega la storia che appartiene a Jorge Lorenzo, quindi falso, falso, falso. Il più veloce è stato Christian della provincia di Padova ed è lui che vince la maglietta oggi.
6: 393 73 66 170 e

0: appassionati di radio, ma anche di discoteche, di feste, avete voglia di diventare DJ o vocalist oppure speaker edizione, questo sabato parte l'ultimo giro, gli ultimi corsi prima dell'estate della nostra DJ Academy. Il corso DJ e vocalist che sarà tenuto il sabato mattina fra le 9 e le 13 per 4 sabati, quindi 4 ore per 4 lezioni, che vi racconterà tutto sulla teoria e pratica, su mixaggio, utilizzo di console e software professionali, tecniche al microfono e la preparazione di una DJ set. Oppure volete fare il corso speaker edizione dalle 14 alle 18 nel pomeriggio del sabato? Vi occuperete di studiare con i nostri super esperti il linguaggio radiofonico, l'uso della voce, l'addizione, e imparerete anche le esercitazioni pratiche per iniziare a condurre il vostro programma per tutti i livelli, sia che abbiate un minimo di esperienza sia che partiate da zero. Per info e iscrizioni il sito è Peter Pan, cercando la Peter Pan DJ Academy, peterpan.it, sezione Academy, oppure chiamate al nostro centralino in orario ufficio a questo numero 0423 7367.
1: Radio Bella e Monella.

0: più bella del mondo su Radio Bella e Monella. Ragazzi, ce la sta cantando a noi, è chiarissimo che l'ha scritta per noi. Grazie a Rocco Ante. Noi torniamo tra poco con Sorelle, state lì.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Ultima chiamata prima dell'estate.
4: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
1: Radio Bella e Monella.
5: Messo un po'.
1: Radio Bella e Monella.
6: Non cambiarmi, ma sono noto per questo. Giovane re, perché dovrai cambiare adesso.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Ora, le 11 e un minuto.
7: Notizie di Radio Bella e Monella.
8: Buongiorno a Padova, sia il gabinetto del sindaco che la prefettura continuano a lavorare per predisporre un piano di gestione per l'arrivo di migliaia di persone dentro e fuori la Basilica di Santa Giustina. Infatti, domani mattina alle 11 in quella basilica sarà dato l'ultimo saluto ad Alex Zanardi. Previsto anche l'arrivo di numerose star dello sport e della TV.
9: Durerà fino al 31 maggio a Venezia la Festa dell'Europa 2026. Il titolo della 14ª edizione della manifestazione è uno spazio di democrazia come segno della natura europeista della città di Venezia e dei partner istituzionali che vi collaborano da sempre. La manifestazione vuole ricordare le due date storiche più significative per l'Europa: il 5 maggio 49, fondazione del Consiglio d'Europa, e il 9 maggio 50, nascita dell'Unione Europea.
8: Una coppia di cittadini ungheresi è stata denunciata e sottoposta a foglio di via da Padova. È stata trovata nella zona della stazione ferroviaria con due ragazzini connazionali di 15 e 13 anni che portavano uno zaino con dentro arnesi per lo scasso. L'uomo e la donna sono stati denunciati insieme ai due minorenni che viaggiavano in monopattino.
9: Per ora ci fermiamo qui, appuntamento al prossimo notiziario.

0: Stella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
3: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
2: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
3: Quella con gli sconti fino al 50%?
2: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
3: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
2: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: sorelle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: Un'altra settimanella insieme, buongiorno.
2: Buongiorno, eccoci qua pronti a ripartire dopo il weekend lungo del primo di maggio. E allora, disagiati, disagiate, parliamo di un argomento che fa un po' sorridere. Stiamo leggeri, no? Che è lunedì. Attenzione, amiche, se lui guarda le ciapette di un'altra è un impulso involontario.
1: Mi sto già arrabbiando, pensa te.
2: Se il tuo partner, pur essendo un ragazzo fedele, insomma, che non ti dà problemi, guarda il fondoschiena di un'altra, la colpa è della biologia, perché si tratta di un impulso involontario che scatta nel cervello maschile davanti a determinate forme.
1: Ah, non è colpa sua.
2: No, il sistema nervoso reagisce a segnali di salute e fertilità, elaborando l'input in modo del tutto meccanico. Non è che lui ragiona.
1: Cioè, stiamo fornendo la scusa.
2: Sì.
1: A tutti quanti i disagiati maschi all'ascolto che guardano le chiappe di quelle che passano,
2: sì,
1: e potranno dire: ma mi hanno detto le sorelle d'Italia che è un riflesso ancestrale
2: involontario,
1: che non ha nulla a che fare con il sentimento profondo verso la sua dolce metà, capito? È un codice genetico che lo fa ragionare così, capisci?
2: E quindi tanto vale non arrabbiarsi, ragazze disagiate. Ma oggi vi chiediamo: guardare, abbiamo detto, non significa tradire. Siete d'accordo oppure no? Vale sia per i maschi che per le femmine.
0: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: lunedì da Sorelle d'Italia, Monica Morgan e Paola Caminato.
1: Presente.
0: Con voi si parla di questo articolo che dice
1: sì.
0: che se tuo compagno guarda le ciabatte di un'altra, non è lui un grandissimo slandrone,
1: no,
0: ma è un istinto ancestrale che lo porta a fare questa cosa. In realtà lui non voleva, tipo.
1: Se guarda le ciabatte di un'altra è un impulso involontario. Quindi vi stiamo chiedendo, guardare non significa tradire. Come la mettiamo? Siete d'accordo oppure no? Sentiamo un maschio esattamente da Conegliano, cioè Daniele.
2: Beh, ovviamente guardare non è tradimento, ma neanche una stantuffatina così, una tantum a qualche tromba amica non è tradimento, perché il mio cuore sarà sempre per la mia ragazza.
0: Però
2: è il pistillo che è di tutte,
0: il pistillo,
2: no?
1: La stantuffatina col pistillo.
0: Abbiamo trovato il benefattore di sta minchia.
1: Se avete bisogno,
0: bravo,
1: ragazze, eccolo là.
3: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.
4: Ciao,

0: le vostre sorelle, sì, guardare non significa tradire, siete d'accordo oppure no?
1: Che poi insomma se lui guarda le ciappette è un impulso involontario, ma vale anche per le donne, perché se io vedo un bell'uomo,
0: sì,
1: io lo guardo e quindi anche per me mi parte l'impulso involontario.
0: Beh, secondo me noi guardiamo non più l'insieme, sì, e loro invece guardano più realmente
1: proprio le ciappette
0: no?
1: Va bene,
0: è la mia impressione,
1: i bomboloni
0: sbaglio,
1: però... Eugenio da Bassano dice: sono sposata ma non sono cieca, anch'io guardo le ciappette e il seno delle donne, se una merita, perché no, beata lei. Come guardo anche le ciappette e il pacco degli uomini.
0: Eugenia!
1: Gli uomini, no, aspetta, gli occhi della Eugenia da Bassano, che io sottoscrivo, cadono da soli.
0: Ok.
1: Come vedo un uomo, gli guardo il pacco e quando passa anche le ciappette.
0: Ma
1: insomma,
0: tutti, Eugenia, tutti?
1: Eugenia, veramente sei un po' malata a sto punto. Insomma,
0: Eugenia, tutto a posto.
1: Guardare e non toccare, questo vale anche per mio marito. È una coppia aperta,
0: okay.
1: Loro guardano, girano, però alla fine restano fedeli.
0: Ok.
2: Vai. Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: allora,
1: se uno guarda le ciabatte di un'altra non è colpa sua, è l'istinto naturale.
0: Esatto, sentiamo il nostro opinionista direttamente dal parco del Delta del Po, il nostro Giannino.
2: Vai.
0: Che a volte le spara un po' a cazzum, altre...
1: Ma è per quello che l'abbiamo preso come inviato.
0: L'abbiamo preso come inviato.
3: Secondo per me tutte le parti del corpo esigono qualcosa.
0: Sì.
3: Il cuore... le mani, il Walter, la patata, tutti esigono qualcosa.
0: Sì.
3: E allora anche l'occhio vuole la sua parte, quindi non c'è niente di male a guardare, secondo me.
0: Cioè, okay. Quindi guardare non c'è niente di male, non significa tradire. Stiamo riflettendo e ragionando con voi stamattina su sta roba qua. Siete d'accordo oppure no? L'uomo, se guarda le ciappette di un'altra, non sgridatelo la sera perché è un gesto involontario. Ragioniamo insieme e ritorniamo dopo la pubblicità.
4: Sorelle d'Italia, ritorna tra poco su Bella e Monella.
5: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
6: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
5: L'ha applicato da sola?
6: Ma certo, pennello, polso e voilà!
5: L'allievo che supera il maestro!
7: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com. Conosci l'ABC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
9: Iperceramica.
10: E ora la sfida finale. Cocktail.
11: Spritz al tramonto.
10: Colazione.
11: Cappuccino vista mare.
10: Estate.
11: Crociera all'inclusive con Costa.
10: Sì!
4: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
13: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
14: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
4: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
14: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
4: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto. Quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
15: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
16: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
17: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.com.
18: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita Fossalta di Porto Gruaro, Shadow Dax continua a festeggiare. Solo nei nostri store ancora sconti fino al 50% su tutta la collezione. Gli store diretti aziendali Shadow Dax sono a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e su triveneto.chateau-dax.it.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.
4: Italiamo.
5: Italiamo.
4: Italiamo.
3: La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

0: Infatti Jude & Frank con Yalla Yalla e Irama con bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam, quella lì.
1: Mi è andato un po' in loop giramento di balle, però è bella.
2: Italiamo, la sì. musica italiana tutta da ballare.
0: Sì, eccoci qua, oggi parliamo di questa notizia per cui il maschio mi guarda le ciabatte di quella che passa per un istinto atavico primordiale, non perché è un grandissimo slandrone, e noi vi chiediamo se è vero che guardare non significa tradire. Siete d'accordo oppure no?
1: Beh, ha ragione Marco da Verona che ci ha mandato il suo WhatsApp e dice: ciao ragazzi, io dico sempre dipende da come si guarda. Se dai un'occhiata veloce, amen, siamo umani. Ma se sbavi dietro ad ogni ragazza che passa, allora sei un ebete. Mi piace l'aggettivo perché ebete, rende.
0: Sì.
1: Personalmente, se la mia ragazza guarda un bel ragazzo, non mi offendo, però che non sia una cosa prolungata. Quindi ti scappa l'occhiatina, anche okay. per la donna è un gesto involontario, come scappa l'occhiatina alle ciapette delle donne per il maschio, quindi non succede, grande maturità.
0: Basta che non ti metti a fissarlo, insomma, fare un po' quell'occhio lì da pesce morto che fai tu quando
1: esatto.
0: vedi il manzo.
1: No, io veramente sì, faccio sì. la pesce morta, sì. cioè proprio sì. veramente sì. io gliela darei
0: senza vergogna,
1: gliela darei all'istante
0: subito,
1: se
0: subito.
1: Non mi riguarda questo argomento, no, non faccio testo.
3: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi
4: o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: solo quando lui guarda le ciabatte di un'altra. Voi che dite, ragazze?
1: Guardare non significa tradire, ma se poi trovi un coglioncello che fa anche il commento, no ragazze, io non ci sto più. Ma sentite cosa ci racconta da Padova Marianna.
2: E allora mio amoroso, che oltre a guardare commenta sempre,
1: commenta,
2: e non vi dico che commenti,
1: che dirà?
2: Madonna, quante sberle gli darei una volta, guarda
1: cosa dirà.
2: Vabbè, pazienza, sono uomini. Ciao, un bacione, Marianna da
1: Marianna,
2: Padova.
1: Tutta la nostra solidarietà. Cosa dirà?
0: Noi vogliamo un esempio.
1: Che culo fotonico. Che culo fotonico. Donna da trombata. Guarda che tette, si vede l'altopiano. Cioè, cosa dirà ste robe qua?
0: Vogliamo
1: Marianna,
0: sapere cosa dice Marianna.
1: Vogliamo sapere, Marianna, dai.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: sentiamo la nostra inviata a Padova e il fidanzato commentatore professionista. Cosa dice?
1: Infatti ci chiediamo chissà cosa commenta, cosa dice.
0: Cosa avrà detto
1: Marianna, Marianna.
2: Se si limita ad aggettivare.
1: Aggettivare.
2: Tipo? Bel culo. Bel tette. Insomma, queste cose qua.
1: Sì.
2: E lui si giustifica dicendo che almeno insomma è spontaneo e quello che dice si ferma lì, insomma. Perché se avesse la malizia magari non lo direbbe nemmeno.
1: Ah, il fatto che insomma oltre a guardare insomma esplicita anche un commento
0: che passa,
1: vuol dire che non ha la malizia ma sta agendo spontaneamente, altrimenti se avesse malizia non direbbe niente.
0: È come il giudice di MasterChef.
1: Ma cioè sento il gatto quando si arrampica sui vetri
3: Dire che ne pensi alle sorelle d'Italia. Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170 393 7366 170.

0: Poi, come sempre, alla fine della trasmissione, no? Abbiamo il genio che mette la ciliegina sulla torta dell'argomento.
1: A chi va il premio eroe del giorno?
0: Eroe del giorno da Padova, Danielino!
2: Oh, ragazze mie, il bel culo, le belle tette, il logora, chi non ce le ha.
0: Bravo, bravo.
1: Ha ragione.
0: Mi sa che stavolta ha un po' di ragione.
1: Tutta invidia. Ciao!
3: Con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì, su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
4: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
5: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
5: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
4: Ma bravi, avete studiato?
5: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
4: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
6: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Vortersee Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
7: Prenota ora la tua vacanza su vortersee.com.
8: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolato. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
1: Tra un minuto e mezzogiorno.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buona giornata da Umberto Cascone. Il vostro ruolo è fondamentale per la salvaguardia dell'indipendenza del paese e dei valori di pace e stabilità. Così Mattarella nel suo messaggio per i 165 anni dell'esercito. Il capo dello Stato aggiunge: ogni azione dei nostri militari trova legittimazione e guida nel solco tracciato dalla Costituzione. Almeno 5 passeggeri contusi in metropolitana a Milano. Poco prima delle 9 di stamattina un treno della M1 ha frenato improvvisamente alla stazione di Cadorna per evitare l'investimento di una persona che si era lanciata sui binari nel tentativo di togliersi la vita. La circolazione è ora tornata regolare. Calcio: Inter campione d'Italia con 3 giornate d'anticipo. Nella notte festa popolare nelle strade di Milano per il 21esimo scudetto nerazzurro. La 35esima giornata di Serie A si chiude oggi con 2 posticipi: alle 18.30 Cremonese-Lazio, alle 20.45 Roma-Fiorentina. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Cinquant'anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
7: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.

0: Mare.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea Corpo Lavanda e Melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
5: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
6: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cina i negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Mi

Ponte Delia al mio paese. Beh, alla nostra radio, ma scusate un secondo. Dami? Damiano? No, non c'è Damiano. E quindi?

0: un po' di relax oggi.
1: Buongiorno ragazzuoli e ragazzuole, ciao, sono la Dall'Anna, è mezzogiorno da 6 minuti, saremo insieme fino alle 15 senza Damiano, perché già alla sua età ha un po' di acciacchi. Poverino, Dami, riprenditi presto, che weekend sportivo, juventini, milanisti, vi conviene adesso tapparvi le orecchie perché la Dall'Anna adesso festeggia. 393-7366-170, vorrei sapere anche quanti interisti ci sono all'ascolto perché noi festeggiamo oggi.

0: come se è uscito il sole su Milano, perché l'Inter è campione d'Italia. Bellissime giornate. Poi c'è stato anche Sinner che ha battuto 6-1, 6-2 Zverev a Madrid, quindi si prepara per i BNL d'Italia. E pensare che io qualche mese fa ero su quel campo. Salutiamo un po' di interisti all'ascolto, siete tanti, mi basta parlare di Inter per ricevere messaggi. L'inno dell'Inter, quello appunto che piace proprio a me, è già passato, ma se volete cantare c'è la canzone che fa. 393 7366 170.
1: Ora su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella la canzone che fa.

0: tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
1: Amore mio, non piangere. Non aver paura.

0: Achille Lauro in viaggio verso il paradiso. Stanno arrivando tutti gli interisti in ascolto, ma anche i rosiconi. E guarda, sempre i rosiconi sono sempre i milanisti. Ho notato che nel calcio, ahimè, non c'è quella competizione sana, no? Tipo Zverev, che è stato veramente stracciato da Sinner, fanno il discorso e gli fa i complimenti. Sei stato molto più bravo di me. Mi hai veramente stracciato, appunto. Quindi c'è una competizione sana. Perché nel calcio non c'è mai? Non l'ho mai capito. Comunque, ci ascoltiamo ora la canzone che fa.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao Bella e Monella, vorrei sentire la canzone che fa. Gli anni d'oro del grande Real, gli anni di chi? E non mi ricordo più le parole.

0: mi sa che Damiano è rimasto a casa perché l'Inter ha vinto lo scudetto e il Milan ha perso con il Sassuolo. Lui è Alex, interista, non l'avrei mai detto. Salutiamo altri rosiconi all'ascolto ai quali voglio tanto bene, per esempio Loris del Milan Club Bassano, se non sbaglio. Basta, avete coraggio di festeggiare uno scudetto di cartone, ma intanto noi l'abbiamo portato a casa. Anche Alessandro, sì divertitevi finché non vi mandano in B. Un caro saluto anche a voi bei rosiconi.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
8: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
10: Ultima chiamata prima dell'estate.
11: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18 e alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
12: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
13: Dall'11 al 18 ottobre con MSC Meraviglia il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche Drupi e i Los Locos.
12: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
13: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
12: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
16: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
15: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Abbiamo appena ascoltato la pillola degli anni e le canzoni erano Salirò di Daniele Silvestri, Noi ragazzi di oggi di Luis Miguel e poi c'era anche Ridere di Pinguini Tattici Nucleari. Beh, ora non si ride ma si gioca.
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
1: Si ride anche quando si sbaglia, ma in realtà lo sapete che quando sono da sola sono anche molto molto buona.

0: Sono la Dallan, sono in solitaria in questo lunedì di 4 maggio e giochiamo al gioco della parola misteriosa. Io vi do 5 parole, voi dovete indovinare quella che sta meglio, va bene? Ormai ci sono i veterani che ci sono da tanto tanto tempo, ma c'è anche qualcuno che ha appena acceso la radio e si è imbattuto in Radio Bella e Monella. Vuoi portarti a casa la t-shirt? Prova ad indovinare. Le parole di oggi sono numero, guardare, eventi, produzione, emettere. Le ripeto: numero, guardare, eventi, produzione, mettere. 393 7366 170. Qual è la parola misteriosa di oggi?
1: 393 73 66 170.

0: comunque andare, comunque giocare al 393-7366-170. Le parole di oggi del gioco della parola misteriosa sono numero, guardare, eventi, produzione e mettere. C'è Mimmo che ci prova con chiuso, no, può essere disco, no ragazzi, c'è anche Marco, può essere regia, salutiamo anche Elena che ci prova con primi, no ragazzi, qualcuno dice ciao bella monella, sono Walter, la parola può essere maglia o maglietta, no? Dennis incrocia le dita con un emoji, pausa, neanche ragazzi, sentiamo anche un audio.
1: Ciao, la parola ciao potrebbe essere online.
0: Non è online, c'è chi ci prova con programma, successione, puntata, poi mi dicono anche ciao bella, perché non mi hai visto oggi, la parola è ordine, no. Qualcun altro ci riprova con maglia, no ragazzi, le ripeto, numero, guardare, eventi, produzione, mettere, qual è la parola misteriosa?

0: che forse fai in tempo. Dai, dai, che ce la puoi fare. Pronto?
1: Parlo di oggi, potrebbe essere biglietto.
0: No, ciao. Non è biglietto. Ciao, stavi spignattando,
2: sì,
0: poi?
2: Sì. La ciao. Parola potrebbe essere pubblicazione.
0: Pubblicazione? No, cosa stai facendo, Diego, che mandi sempre questi audio molto strani? Poi.
3: Ciao, la parola di oggi potrebbe essere catena.
0: Ciao, no, non è catena, ma non è che sei tanto lontano, eh.
4: Ci riprovo. Vai. La parola è linea.
0: Neanche linea. C'è Manu che ci prova con video. Ciao Manu, ma non è video. Sonia che ci prova con radio. No, altri dicono lotto. Anche qua ci siete veramente vicini. La parola di oggi è nascosto. Un bacio da Sara da Burano. Ciao Sara, che bell'isoletta. C'è Alberto che ci prova con catena. No, la parola può essere palinsesto. No, non è neanche palinsesto. Oppure programma, dice la Simo. La posta, no. Lo spettacolo, c'è chi ci prova con disco, dice Christopher. No, non è neanche Cristo. Anzi, non è neanche disco, altro che Cristo. Numero, guardare, eventi, produzione e mettere. Ragazzi, è facilissima. Mi sono anche un po' confusa con i vostri nomi. Siete tantissimi, ce la potete fare. Ora Gianni Morandi con Monghidoro.

0: lunedì, secondo me siete tutti carichi perché vi siete rilassati in questo ponte del primo maggio. Gianni Morandi, Monghi d'Oro. Allora, le più veloci sono state in tre, poi tanti altri hanno indovinato, ma mi sono fissata queste ragazzuole. Intanto Michela, bravissima, ma lei insomma sempre campionessa, ma stavolta non è stata la più veloce. Poi saluto anche Silvia, ma è stata la donzella di nome Giulia ad essere la più veloce. Infatti dice serie, e poi sapeva di essere la vincitrice, mi fa dai che ho vinto. Allora, un numero in serie, guardare una serie TV, una serie di eventi, una produzione in serie e mettere in serie. Ha anche inviato questo audio proprio al volo, sentiamo cosa dice.
1: Evviva, finalmente abbiamo vinto.
0: Abbiamo.
1: Un saluto da Giulia e Lisa.
0: Ciao ragazzuole, ma siete in ufficio insieme, lavorate insieme, molto bene, vi dovete dividere la maglia probabilmente perché avete vinto oggi voi il gioco della parola misteriosa.
2: Bella e monella, tutta da cantare.
3: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
4: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
3: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
4: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
3: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
3: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
6: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348-477-3001.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: tutta da cantare.
1: Ora. Pochi secondi alle 13.
2: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno, il presidente del Veneto Stefani ha proclamato per domani il lutto regionale in occasione del funerale di Alex Zanardi. Esequie che verranno celebrate a Padova alle 11 alla Basilica di Santa Giustina. Stefani ha disposto contemporaneamente che tutti gli uffici regionali espongano la bandiera del Veneto a mezz'asta in segno di cordoglio e vicinanza al dolore della famiglia, oltre che di partecipazione alla generale commozione suscitata dalla scomparsa del grande campione sportivo.
4: Durerà fino al 31 maggio a Venezia la Festa dell'Europa 2026. Il titolo della 14ª edizione della manifestazione è uno spazio di democrazia come segno della natura europeista della città di Venezia e dei partner istituzionali che vi collaborano da sempre. La manifestazione vuole ricordare le due date storiche più significative per l'Europa: il 5 maggio 49, fondazione del Consiglio d'Europa, e il 9 maggio 50, nascita dell'Unione Europea.
3: Un'indagine promossa da Federalberghi Terme a Abano Montegrotto, realizzata dal CISET, ha dimostrato che il valore del termalismo euganeo ha un impatto positivo sull'economia. I risultati dell'indagine saranno presentati mercoledì ad un evento pubblico in programma ad Abano Terme. E ora a Padova, dove proseguono gli appuntamenti con aperitivo al museo, conferenze e visite guidate a cura di Elisabetta Gastaldi e Valeria Vettorato. Prossimo appuntamento giovedì con Napoleonica Memorabilia, medaglie in scatola.
4: Grazie per averci seguito.

0: maiale da cantare.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio, lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
9: Solo da 1 euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. 1 euro.
10: Tag 0%, messaggio pubblicitario Seccine, negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
11: Libera la fantasia Movieland, lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste, viaggia tra canyon incantati, esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
12: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: voci inconfondibili che stanno veramente bene insieme, quella di Blanco e quella di Elisa con Ricordi. Elisa, siete andati a sentirla dal vivo almeno una volta? Allora, io ho fatto una cosa bellissima. Vabbè, ho iniziato presto a lavorare con i professionisti e ho fatto la corista ad Elisa quando ho cantato al concerto del Natale in Vaticano. Poi sono passati un sacco di anni e ho detto: ma perché non vado a risentirla un'altra volta? I miei amici mi hanno regalato il biglietto per andarla a sentire e sono stata a Jesolo, al Palazzetto del Turismo, se non sbaglio, si chiama così, alla data zero. Elisa, se stai ascoltando, io posso solo che dirti grazie per l'immensa emozione che ci hai fatto provare. E poi cosa ha fatto Elisa? Ha testato un po' il pubblico, quindi alla certa non l'abbiamo più vista. È uscita ed è passata tra di noi, ma proprio una persona veramente, me la ricordavo così e lo confermo, molto modesta, molto tranquilla, e secondo me il pubblico rispecchia la bellezza e la bravura dell'artista. Infatti tutti molto rispettosi, tutti commossi, tutti veramente accomunati dalla stessa passione che è la musica. Poi stiamo parlando di un'artista che ha una carriera molto lunga, è stata una delle prime a cantare in inglese in Italia, quindi Che gli vuoi di? Passiamo anche tra poco a un'altra cantante che è Sara Toscano, perché il suo film, pensate, è il secondo più visto al mondo.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire.

0: Roccia contro il fuoco e il gelo, veglio su di te, io sono il tuo.
1: Marco Mengoni, guerriero su Belle Monella. Siamo finiti a parlare di Elisa e comunque giustamente anche Marika dice, io ho detto una delle artiste che ha iniziato a cantare in inglese in Italia per gli anni che ho vissuto io, ma giustamente ritorniamo agli anni 80 e parliamo anche di Ivana Spagna e Raff, che hanno appunto portato la lingua inglese nelle canzoni e quindi sono diventati anche internazionali. C'è qualcuno che vuole esprimere un pensiero su Elisa?
2: Io Elisa l'ho conosciuta a Trieste, mm-hmm. È una persona squisita,
1: sì.
2: Ma proprio squisita, ma proprio terra a terra, proprio dai che andiamo a bere sto spritz, dai,
1: dai che andiamo.
2: Una roba grande,
1: vero.
2: Proprio squisita.
1: E secondo me questa è un po' la grandezza di un artista, l'umiltà.
3: Radio Bella e Monella.

Manola che manda questo messaggio al 393-7366-170. Ricordo Elisa e la incontravo spesso e volentieri a cena quando andavo a mangiare sushi a Monfalcone. Beh, immagino sia stata una bella cena tutti insieme. Lei è molto molto alla buona, ecco, questa è l'unica parola che mi viene da dire. Se c'è qualche altro artista che avete conosciuto italiano che vi ha lasciato delle buone impressioni, potete dirmelo al 393-7366-170. Una bella foto con Elisa in viaggio in treno verso Roma con la nostra squadra Calcio Venezia femminile. Era dicembre 2011. Che belle! Beh, Elisa è sempre più bella. Poi una che non ha fatto, penso, nessun ritocchino ed è bellissima così. Radio Bella e Monella. Tutta

0: Sanremo 2026. Sono state veramente molto brave le bambole di Pezza con questa bella canzone che si intitola Resta con me. Voi restate con me perché noi andiamo in pubblicità. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
13: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
12: Una cosa per fortuna esiste, la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
13: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrai dire.
12: Sole o pioggia non importa, da scarpe e scarpe e da Pittarosso l'importante sono gli sconti fino al 50%.
13: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
14: Salve!
15: Ah, lei, ho un problema, sa?
14: Cioè?
15: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
14: Per 10 anni non le darà più fastidio.
15: Ha 6 balconi e un terrazzo!
16: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
17: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
18: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
19: Radio Bella e Monella, ovvio!
20: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800-651-651.
18: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
21: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
22: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
21: concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
22: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
21: Chiama subito 0423-7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
0: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning. 1986-2026. Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti, compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it. E 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.

0: La musica non manca mai qui su Radio Bella Monella, tutte da cantare. Abbiamo ascoltato gli Sugar Free con Kleptomania, poi D'Argento Amico con AI, questa intelligenza artificiale che è sempre più dentro le nostre vite, e poi Gianna Nannini con Sei nell'anima.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Sono la Dallan, torniamo in diretta, sono le 13:40 minuti.

state ascoltando Radio Bella Monella e parliamo di, siamo partiti da Elisa, un po' di artisti che avete conosciuto, artisti che comunque vi sono rimasti anche un po' nel cuore. C'è qualcuno che se ne intende come Sonia e dice Carlo De Bei, che è Chioggiotto, il chitarrista e compositore di Mango, poi Paul Vertigo, il chitarrista, potrei andare avanti, ma complimenti, ci piace questo argomento. Poi c'è qualcun altro che dice io ho avuto occasione di conoscere Gali e Levante durante un home festival dove lavoravo e posso dire che erano molto gentili e easy. Gali, anche lui sono andata a sentirlo ancora quando non era famosissimo, mi ricordo che il biglietto l'ho pagato 25 euro, e lì è stato un concertone, anche perché non c'era tanta gente, me lo sono proprio goduta. Radio Bella e Monella.

0: ritiro mancino era l'anno 2000, la descrizione di un attimo su Bella e Monella. Descriviamo un po' anche il film che ha visto Sara Toscano protagonista, che si chiama Non abbiamo bisogno di parole. Magari qualcuno all'ascolto l'ha anche visto, io no, perché ho disdetto l'abbonamento Netflix. Ed è comunque un remake del film francese La famiglia Bélier. Non so se l'avete comunque guardato, datemi qualche informazione in più. Oltre ad essere il secondo film più visto al mondo in questo momento, e stiamo parlando di piattaforme streaming, penso ci sia stata anche una fonte dove hanno guardato questa notizia, è in top 10 in ben 46 paesi. Sara Toscano, lei è cantante, ma ha fatto questo debutto come attrice, ha interpretato la protagonista, che è una ragazza figlia di genitori sordi che scoprono di avere, e lei scopre di avere un talento per il canto. Lei ha detto: spero che questo film riesca a raccontare la comunità sorda finché non se ne parli più con pietismo e comunque con distacco. Beh, spero sia servito, no? Spero di sì.
1: Radio Bella e Monella. Tutto.

cosa che non conosciamo, appunto, è il diverso. Cioè, nel momento in cui qualcosa è diverso da noi e non lo conosciamo, lo allontaniamo. Ed è questo che, secondo me, vuole anche dire Sara Toscano per quanto riguarda la comunità sorda. Giusto, servirebbe sempre più informazione, oppure avere qualcuno vicino che ci fa conoscere questo mondo. Quindi la conoscenza ci porta all'inclusione. Conclude dicendo: paradossalmente la parte più difficile è stata quando ho dovuto cantare. Lì non ero Sara, ma Elettra, una ragazza che non ha mai studiato canto. Dovevi fare finta di essere poco brava. Si può dire tutto su Sara Toscano, ma che non sia una brava cantante non si può assolutamente dire. Radio Bella e Monella.

0: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
1: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
2: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
3: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: cosa.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: le 14 in punto.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
6: Domenica 10 maggio torna a Padova la Pink Run 2026, uno degli appuntamenti sportivi e solidali più partecipati della primavera della città del Santo. Abbiamo con noi Michele Qualdi, che è l'ideatore della manifestazione assieme al padre Antonio.
7: 16 edizioni, 27 progetti beneficiari supportati e aiutati grazie alla partecipazione delle Pink Amiche e dei volontari, degli sponsor ovviamente, lo ricordo sempre, li ringrazio sempre per tutti, e sono più di 600.000 euro devoluti in, come mi piace dire, 16 domeniche, quindi c'è un lavoro enorme dietro e una soddisfazione però a livello umano veramente grande.
6: Edizione che partirà come da tradizione da Prato della Valle e si svilupperà su un percorso di 8 chilometri da affrontare sia correndo ma anche passeggiando.
7: Sono per coinvolgere le nuove Pink Amiche più restie alla corsa, dico, hai mai fatto 2 ore di shopping? Sì, e allora guarda, hai già fatto 8 chilometri, quindi è comunque una giornata di festa per dove tu puoi vedere la nonna, la figlia, la nipote insieme, e poi comunque compagni, morosi, mariti, sono sempre lì di contorno nel nostro village, perché sono 20.000 metri quadrati di village, la giornata della domenica, e poi Prato della Valle è tutto nostro comunque, quindi è una bomba di colore, di pink veramente contagiosa.
6: Grazie Michele e appuntamento proprio domenica 10.
7: Bene, un saluto a tutti gli amici della radio, ciao.
5: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
8: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
10: Iperceramica.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai. Ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno. E non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

minuti dopo le 14 inizia la nostra terza ora. Sì, è volata. Terza ora della pausa pranzo, Pacciarotto e Scrucchiarella. Il post lunch time con la Dallan in solitaria erano Julie e Coez. Julie che ha dichiarato in un'intervista che ha la chat WhatsApp piena di richieste, di canzoni, no? Ma lui, essendo cresciuto e anche essendo diventato famoso insieme ad Olly, ovviamente ha il pin sulla chat fissato in alto. Cioè, non so se voi utilizzate questa modalità di WhatsApp, ma io, per esempio, ho intanto la mia chat personale e poi quella della mia famiglia. Bene, Julie ha quella proprio di Olly.

0: Un momento per ricordare anche, come sempre, Pino Daniele. Questa è Again del 2024 su Radio Bella e Monella. Signore e signori, avete voglia di cantare? Beh, questa è la radio tutta da cantare. Quindi salvatevi anche il numero 393-7366-170 e canticchiate, ovviamente mandando un messaggio vocale al WhatsApp, la vostra canzone preferita che volete ascoltare proprio adesso.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: cielo e ci credono davvero. Spero che ti arriverà
1: il microfono. Avete visto come si è arrabbiato Tommaso Paradiso? Il sottofondo I Romantici era al Pala Partenope di Napoli quando, a causa di un problema tecnico, appunto, penso audio, no? Cosa ha fatto? Ha avuto uno scatto d'ira, cioè si è incazzato veramente a bestia, ha preso il microfono, l'ha scaraventato per terra. Allora, io che so quanto costano i microfoni, mi sono sentita un attimo male. Capisco la frustrazione, un concerto così importante che hai problemi di audio e questo non funziona e questo non funziona. Diciamo che probabilmente era un po' arrabbiatino. Va bene, al 393-7366-170 abbiamo la richiesta della canzone che ci fa tornare agli anni 2000. I miei preferiti.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Radio Bella e Monella, ciao. Vorrei ascoltare la canzone che fa. Perché per me lo veramente sai, sei musica. Oddio. Nell'anima.
1: Bellissima.
3: Grazie.

0: ascoltatela più di una volta, poi ve la ascolterete ovviamente sotto l'ombrellone. Quest'estate la voce di Gaia Bossa Nostra, nuovo singolo appunto che rivisita questo genere brasileiro che ci piace molto, la bossa nova ovviamente, cambiandolo in bossa nostra. Che cosa significa? Che è un legame intimo, un po' segreto, di un amore un po' più profondo, un po' più difficile. Sicuramente qualcuno lo ha vissuto, un po' malinconico, però anche a volte leggero. E per portarlo avanti a volte bisogna anche nascondersi. Su Bella e Monella continuiamo con la musica, c'è Fedez con Telepaticamente.
1: Radio Bella e Monella.

0: praticamente a chiudere anche questa mezz'ora. Non vi fermatevi lì, cioè non vi preoccupate, sì, lo so. Torniamo tra poco. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
6: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
7: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. grottedioliero.it con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto, The Land of Venice.
8: Dal 6 al 9 maggio Delex è alla Fiera dell'Edilizia a Samoter a Verona.
9: È l'occasione per vedere e provare i mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota in un'area esterna di 600 metri quadri.
8: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
9: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
8: Vieni in Fiera a Verona dal 6 al 9 maggio.
9: Delex.
8: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
9: Delex.it.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
12: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
11: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monelli, Bella e Monelli.
1: C'è anche Matteo Monti nella pillola degli anni. Abbiamo ascoltato Joe Squillo, Sabrina Salerno con Siamo Donne, poi Rose Villain con Click Boom e Max Pezzali con Grazie Mille. Grazie Matteo Monti.
0: Bella e Monella.
1: Bah, parliamo di musica, continuiamo a parlare di musica, perché se sei un artista solista o fai parte di una band, beh, questo è il momento giusto per iscriverti ad un contest, perché a Montebelluna c'è quello giusto e gratuito che fa per te. Se hai tra i 14 e i 34 anni, iscriviti alla quarta edizione di Sound on Monte. Manca poco al termine delle iscrizioni, quindi fate veloci perché avete tempo fino al 10 maggio. Dall'11 al 13 giugno ci saranno le semifinali e finali in Piazza d'Allarme a Montebelluna, sul palco in un evento aperto al pubblico. È molto bello, conosco la zona, conosco anche il contest, quindi veramente un gran bel palco. I vincitori, che saranno un solista e una band, avranno l'occasione di esibirsi a settembre sul grande palco del Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna. Sound on Monte, cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente tramite i social, ma meglio sul sito soundonmonte.com.

diversi nel weekend. È lunedì, però secondo me siamo tutti di buon umore perché siamo riusciti a goderci intanto il sole, perché è veramente stato un weekend meraviglioso. C'è stato il ponte del 1° maggio, quindi qualcuno sarà andato un po' a quel paese, ma i paesi quelli belli. Qualcuno è andato in un posticino particolare in questi 3 giorni? 393-7366-170. Poi è arrivato un messaggio che mi chiede: ma Eleonora, ma io posso venire a fare lo speaker? Ma certo, certo tesoro, ma ovvio, guarda, ti apriamo le porte, anche perché ci sono gli ultimi posti per i corsi in partenza, che sono sabato 9 maggio, quindi manca pochissimo. Ci sono i corsi DJ e vocalist dal 9 alle 13, quindi 16 ore, 4 ore di lezioni, e tu potete fare teoria, pratica, potete imparare cosine sul mixaggio, l'utilizzo di console, software professionali, tecniche al microfono e preparazione di un DJ set, quindi questo per DJ e vocalist. Per speaker edizione l'orario è 14-18, avete sempre qui 16 ore, su linguaggio radiofonico, uso della voce, dizione ed esercitazioni pratiche per iniziare a condurre il vostro programma. Per tutti i livelli, quindi anche se non hai mai parlato, non hai mai fatto niente, puoi iniziare, da chi quindi ha un minimo di esperienza a chi parte da zero. Info e iscrizioni su radiopeterpan.it, la sezione Academy, oppure al centralino in orario d'ufficio, quindi potete anche già chiamare allo 0423 7367. Dai, dai che imparate qualcosina di nuovo.

Allora, preciso preciso, Laura Pausini tratte il mare. Ho un po' googolato, è proprio di Google parliamo, perché su Google Traduttore adesso c'è una funzione che ci dice quanto è buona la nostra pronunciation, la nostra pronuncia. Ha compiuto tra l'altro 20 anni, giusto per sottolinearlo, e per l'occasione è stata lanciata una nuova feature, quindi una nuova modalità che permette di fare pratica con la pronuncia. Per provarlo basta cliccare su pratica e poi su pronuncia dopo aver tradotto una frase o una parola. Fatti questi due click si attiverà il microfono e bisognerà effettivamente leggere ciò che è stato tradotto. Poi l'audio viene analizzato e in un paio di secondi Google ci dà un giudizio e ci dice cosa migliorare e in che modo. Google, però, per primo devi tu pronunciare meglio, poi così impariamo bene anche noi.

0: chiamarci stupida sfortuna o fortuna, chi lo sa. Sono fortunata perché magari adesso vado un po' a riposarmi e vi lascio con Alvise. Ci sentiamo domani, ciao ragazzuoli.
1: Bella e monella, tutta da cantare.
2: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi, avete studiato?
3: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651. Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
4: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
2: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
4: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
2: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run. 8 km di divertimento tra sorrisi ed energia. Partenza alle 17 da Prato della Valle. Il ritmo lo scegli tu. Iscriviti su pinkrun.it o nei punti vendita indicati e vivi la corsa più rosa dell'anno. Domenica 10 maggio corri la Pink Run. Solo donne, solo pink.
6: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
7: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto, The Land of Venice.

0: Antonella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia sera.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
2: le 15 in punto.
3: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
4: Oggi è con noi Stefano Zanini, chef e titolare del ristorante Moss a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia.
5: Buongiorno, buongiorno. Il ristorante nasce un po' per un insieme di casualità. Io, insomma, vengo da un percorso culinario di più di 10 anni circa, e finita la scuola nel mio paesino, che è Valeggio sul Mincio, decido di partire per le mie esperienze, quindi intraprendo dei viaggi nei migliori ristoranti che avevo selezionato allora, un ristorante stellato ad Helsinki, poi dopo un 3 stelle Michelin nelle Dolomiti, e poi dopo sono passato da Lucas a Parigi, e infine ho concluso nelle Isole Eolie. Questo un po' era per avere uno spettro generale di quello che poteva essere una visione gastronomica da portare nel mio luogo d'origine, quindi sul lago di Garda. Il progetto era praticamente perdersi per poi trovarsi, insomma. E nasce Moss nel maggio del 2021. Moss, il nome significa, deriva dal latino, significa Mores Maiorum. Mores Maiorum era semplicemente una traduzione del costume degli antenati, ovvero riprendere tutto quello che c'era stato, che era già stato fatto, perché il lago di Garda è un territorio dove hanno vissuto diverse culture, sia gastronomiche che per via delle invasioni, non solo delle vacanze, e quindi l'idea era mettere insieme tutti i pezzi di questo territorio, che sono molteplici, e cercare di unirli con la tecnica che avevo appreso nel mio percorso culinario.
4: L'intervista completa è disponibile sul sito classe1.it alla sezione podcast.
3: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiama

0: la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più, la nuova linea Corpo lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
5: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore e con Passione Casa Unieuro gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
6: Dettagli negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
8: One Express, anche entro le 12.
9: Gold Espresso, ore 12.
10: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
11: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
12: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
13: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
14: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
15: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
16: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
14: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
16: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.

ci siamo anche in questo pomeriggio. Ciao a tutti quanti, io sono Alvise, fino alle 18 insieme a voi, o meglio fino alle 16 in solitaria, poi dalle 16 alle 18 ci sarà Andrea Ferrara. Ripartiamo con riequilibrarci in questo pomeriggio, ok? Quindi qualcuno sta finendo la giornata lavorativa, qualcuno la sta per iniziare, qualcuno è nel mezzo. Serve a tutti quanti noi un po' di carica. Quindi ritorniamo nel 1995 con Zucchero, direi ritorno eccellente, un bel respiro profondo tutti quanti insieme. Mamma mia, quanti ricordi!

0: Rocco Anto è musica italiana, e proprio di musica italiana parliamo adesso, perché lo sapete, durante il fine settimana io e Monica Morgan vi raccontiamo quali sono le 30 canzoni più ascoltate dal lunedì al venerdì qui su Radio Bella Manella. Ma attenzione, perché poi il lunedì io vi racconto quali sono le canzoni più ascoltate in tutto il mondo, naturalmente parliamo di musica italiana, ovvero le 5 canzoni italiane più ascoltate proprio questo weekend, quello del 1° maggio. Quindi partiamo proprio da venerdì 1 fino a ieri. Quinta posizione per il nuovo singolo dei The Colors, Rolling Stones, una canzone che pian pianino si sta facendo strada nelle classifiche per tanto tempo, comunque è rimasta anche prima in classifica, quindi si fa strada sempre di più ai vertici alti. Per quanto riguarda la quarta posizione troviamo Superstar di Tiziano Ferro e Giorgia, due cantanti romani, laziali, quindi insomma un sodalizio della capitale che vale molto. Alla terza posizione invece troviamo una bellissima canzone che si trova all'interno del nuovo album di Giuli, Cantilene con Olli, anche loro un sodalizio che va avanti da tanti anni, che ha trovato un bell'apice nel 2025 con la vittoria del Festival di Sanremo. La canzone la trovate all'interno di Solito Cinema, nuovo album di Giuli, molto molto bello. Seconda posizione per il nuovo singolo di Seif, Buona Domenica, uscito in radio venerdì scorso, ma fuori in Spotify e tante altre piattaforme già da un po' di tempo. Prima posizione per una canzone che porteremo avanti nel tempo, ovvero Ossessione di Samurai J, che nonostante tutto il passare del tempo si sta confermando anche hit, possibile hit estiva.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io.
1: Dito nella piaga con Che fastidio su Bella Monella. Prima abbiamo parlato delle 5 canzoni italiane più ascoltate durante il fine settimana. Adesso invece andiamo a sentire quali sono le 3 più utilizzate nei social network, sempre all'interno del fine settimana. Sono ancora legate tanto al Festival di Sanremo, perché al terzo posto troviamo Seif con Tu mi piaci tanto, cosa che invece prima lo trovavamo al secondo posto con Buona Domenica, il singolo uscito proprio il 1° di maggio. La seconda posizione c'è Samurai J con Ossessione, mentre al 1° posto, per sempre sì, mi verrebbe da dire, il buon Sal Da Vinci resiste ancora sui social network con questa canzone. Tanto gli sta dando il social, un po' meno invece la classifica. Prima lo abbiamo visto, era la prima settimana dove non era tra le prime 5 più ascoltate per quanto riguarda il fine settimana, però resiste e persiste all'interno dei social network.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar su Radio Belle Monella chiudono la nostra prima mezz'ora insieme. Adesso ci prendiamo una piccola pausa, tempo poco, torniamo con Antonello Cerri, Italiamo, e poi giochiamo con un artista, tre canzoni. A tra poco.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: La comunicazione della...
0: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
8: Ageo!
7: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
9: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
10: Tu lascia fare, sempre polemico.
11: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
12: Stanco dei prezzi che salgono? Ovunque ti giri, tutto costa di più. Ma per la tua casa c'è un'eccezione. Polis Ceramiche va controcorrente. Mentre tutto aumenta, noi abbiamo scelto di restare dalla tua parte. Scopri il Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro al metro quadro. Un prezzo incredibile per una qualità 100% italiana. Da Polis Ceramiche trovi pavimenti, rivestimenti e arredo bagno per ogni tuo progetto. Con 45 negozi in tutta Italia, Polis Ceramiche è sempre vicino a te. Trova il punto vendita più vicino su polis.it.
13: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. La tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: E grazie mille al nostro Antonello Ceri che ci ha fatto ascoltare Toto Cutugno versus Martin Solveig, Italian Intoxicated, Clara con Origami all'alba e Stefano Lentini con Omar Four. Grazie mille al nostro Antonello Ceri, grazie, mani molto belle anche te.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Adesso preparatevi amici, perché in palio mettiamo una maglietta targata Belle Monella. Il gioco è un artista tre canzoni, molto semplice, i titoli che andate a scrivere o a dire devono essere 100% corretti, quindi giochiamo.
2: Ed ora su Bella e Monella si gioca con
0: un artista tre canzoni. Vi faremo ascoltare tre estratti, voi al 393-7366-170 dovrete indovinare i titoli esatti. Oggi giochiamo con Gianluca Grignani.

0: città.
1: Queste erano le tre canzoni, le vostre risposte al 393-7366-170. Quali erano i titoli corretti?
2: Radio Bella e Monella.

0: 1992, Samuele Bersani con Chicco e Spillo su Belle Monelle. Abbiamo giocato insieme a voi per aggiudicare una maglietta con un artista tre canzoni. Le tre canzoni erano di Gianluca Grignani. Ce le riascoltiamo e poi andiamo a decretare il nostro vincitore. Perché? Forse erano fin troppo facili, eh?
1: In questo giro tondo d'anime non c'è.
0: Ma meravigliose.

0: Allora, la canzone che ha fatto più danni è stata quella centrale, che è Lei Vuola, però c'è qualcuno che ha scritto Lei Vuole, qualcuno che ha messo il trattino come per dire no, mi dispiace, io non la conosco, e c'è anche chi ha detto
1: la prima Destinazione Paradiso,
0: sì,
1: la seconda La
0: Iulla,
1: la terza Falco a metà, Michela.
0: Ecco, non era La Iulla, era Lei Vuola. Comunque facciamo le congratulazioni a Omar da Vicenza, che è stato il più veloce perché ha scritto Destinazione Paradiso, La Iulla e ovviamente La Mia Storia Tra le Dita. Quindi congratulazioni Omar, che ti sei aggiudicato la nostra maglietta.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
1: Ma cos'è sta paranoia?
0: Aspetta, fammi fare.
1: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
1: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
0: Ok.

0: Fabri Fibra, tranne te, su Radio Bella e Monella. Chiude la nostra prima ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tempo poco, e poi fino alle 18 diventiamo in due. Sì, Ernesto Evaristo, perché arriva anche il buon Andrea Ferrara. Tra poco.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eureka Macchine Pulizia.it.

0: Radio Bella e Monella.
1: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare l'estate.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Radio Bella e Monella, traffico.
5: Bentrovati, c'è un aggiornamento dell'informazione. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, coda al bivio A1 tangenziale ovest di Milano provenendo da Bologna verso l'autostrada Milano-Laghi per traffico intenso. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Torino, code a tratti tra Monza e Sesto San Giovanni, anche in questo caso per traffico intenso. In direzione Trieste, coda tra il bivio A4 raccordo Viale Certosa e Sesto San Giovanni per un incidente. Il tempo di percorrenza è di circa 36 minuti. È tutto.
0: Scaricato la nuova app di Bella e Monella. Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
6: Conosci la bici della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: e Marrakesh con Volevo capire su Bella Monella aprono ufficialmente questa nuova settimana targata Andrea e Alvise.
1: Quante emozioni, finalmente ritorniamo, apriamo addirittura maggio, non avevo ancora parlato a maggio.
0: Io sì, no, è tu.
1: No,
0: io
1: manco sì, tu hai parlato a maggio.
2: Primo

0: buon pomeriggio a tutti quelli che sono appena collegati, a quelli che ci sono stati sin da stamattina. Cominciamo dalle 16 alle 18, Andrea e Alvisa puntuali e
1: sono
0: presenti.
1: Sono in ferie quelli che ci sono da questa mattina.
0: Ci sono le persone che sono collegate da questa mattina sempre su Radio Bella e Monella.
1: Con la mano sulla manopola.
0: Sì, hanno sentito Zippo, perché ogni volta che c'è una vibrazione cambiano un attimo, certo, per rimanere sempre sulla.
1: Poi gli tirano uno schiaffone forte alla radio.
0: Chi è che gli tira uno schiaffone forte?
1: Come i vecchi televisori che tiravi, o i computer per sistemarlo.
0: Ma ormai
1: che
0: ti fai male, sono talmente fini che ti fai male. Vai, se tiri uno schiaffone.
1: La mano.
0: Perdonami.
1: Sì.
0: Abbiamo un mare di cose da fare, abbiamo il nostro resocontone, ma con calma.
1: Esatto.
0: Non abbiamo nessuna freccia.
1: Ce la prendiamo nel chill.
0: Per favore. Non era bellissima come frase,
1: nel
0: perdonami.
1: Chill, nella completa tranquillità. Nel frattempo, vabbè, la musica, c'è Ligabue.

0: se c'è fango.
1: Francesca Michelin, Fango in paradiso, su Belle Monella c'è il resocontone.
2: In tanti probabilmente non se ne sono resi conto. In tanti probabilmente si chiedono che sarà successo. Ed è proprio grazie a Radio Bella e Monella che arriva il
3: resocontone.
4: Ringraziamo Bella e Monella perché abbiamo appunto il resocontone delle notizie, quelle che forse vi siete persi durante il weekend, che vi sono passate sotto il naso così.
1: Tichetetichetetà.
4: Un ritmo bello
1: cacciato.
4: Sì. Comunque, notizie importantissime, partiamo dallo sport.
1: Eh sì, partiamo dallo sport perché parliamo di Jannik Sinner. Ha vinto il suo quinto Master 1000 di fila, aggiudicandosi quello di Madrid.
4: Okay. Di Madrid.
1: Spagna. Assolutamente.
4: Siamo contenti.
1: Erano in Spagna, quindi insomma, bravo Yannick. Tra l'altro, so che ha mandato un messaggio vocale al nostro numero.
4: A noi, Yannick?
1: Sì, dove mi saluta? Senti.
5: Ciao a tutti, sono Yannick Sinner. Volevo salutare milione amico Alvise e dedicargli la vittoria di Madrid.
1: Un saluto anche a te, caro Yannick.
4: Io non accetto questa cosa. Yannick Sinner non parla così.
1: È lui?
4: No, non è lui. Assolutamente impossibile. Non è lui, assolutamente.
1: Andrea, questo è lui. Questo è
4: maglie della Roma finte firmate da Totti, non è accettabile.
1: Questo
4: questa
1: è
4: cosa
1: il numero.
4: Quindi non è accettabile.
1: Un saludone.
4: No, non parla così.
1: Non Yannick parla così. Sinner. Adesso sei tu come parla Yannick Sinner.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Paolo Cioffi, Noemi, farfalle nello stomaco qui su Radio Bella e Monella. Noi nello stomaco abbiamo le news che dobbiamo darvi, devono uscire, questo resocontone deve arrivare a voi.
1: Certo, è certo, amici, perché magari ve lo siete perso, ma nel fine settimana è uscito il Diavolo.

0: bello.
1: Sì, sì, sì, bravi, molto bello, molto bello, tra l'altro.
0: Ennesimo film che non guarderò. No, che peccato. Che peccato davvero.
1: Il punto è, serviva? Cioè, nel senso, era una cosa che la gente aspettava.
0: Me lo domandi a me?
1: Me lo domandi a me? Ho visto, tra l'altro, delle interviste che hanno fatto e fra tutto il cast di appunto del Diavolo Veste Prada.
0: Salutiamo il cast.
1: Due, ci sono tipo, se non sbaglio, tre persone che hanno una compagna o un compagno che è italiano, che è italiana, no? Ok. Ecco, non comprendo come nessuno di questi abbia detto che l'accento più interessante e sexy sia quello italiano. No, tu hai detto, no, per me l'australiano. Stanley Tucci, che è due mesi che gira in Italia, ha detto, no, io preferisco lo scozzese. Stanley!
0: Ho capito, ma perché nessuno gli ha detto all'orecchio fettuccini.
1: No, gli hanno detto. Sì, un commentario sensazionale.
0: You wanna try my fettuccini? E allora lì vedi come la gente cambia opinione. Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Molesta. Tutta da cantare.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: insieme Andrea e Alvise. Il resocottone è finito, ma fra poco parliamo con voi.
1: Eh sì, è piccola pausa e si torna.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
4: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
3: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
4: Quella con gli sconti fino al 50%?
3: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
4: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
3: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.

0: sul tuo App Store e scaricala subito.
1: Scaricala subito.
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
3: Ultima chiamata prima dell'estate.
4: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18 e alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
7: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
8: Eli, ma che facciamo stamattina?
9: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
8: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
10: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
13: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
14: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Grazie, grazie, grazie al nostro Matteo Monti M&M. Ci ha fatto ascoltare Redazione Emilio, Emilio, Alan Sorrenti e Jenny B con Paradiso Beach. E Tony F con Miu Miu.
2: Grazie ancora al nostro Matteo Monti, alias Belle Mani.
0: Bella e Monella.
1: Ma che bello.
3: Ma queste mani le porterà mai a fare un paio di foto, robe così? Un'assicurazione ce l'ha sulle mani, Matteo?
2: No, sai cosa potrebbe fare? Potrebbe aprirsi un canale su OnlyFans e vendere le foto delle sue mani.
1: No, non
2: secondo
1: credo.
2: Me sì, secondo me sì.
1: Non credo che possa fare, no.
2: Attenzione, cari amici all'ascolto. La butto là. Voi sapete che cos'è il rimpianto lavorativo?
1: Che cos'è il rimpianto lavorativo, Alvise?
2: È quella sensazione che avviene una volta che trasformi un tuo hobby,
1: okay,
2: o come dicono gli americani, hobby,
1: ma dicono
2: okay,
1: così.
2: Sì, perché l'H non è mai muta, in un vero e proprio lavoro.
1: Ok, okay, quindi quando rendi passione, anzi lavoro, la tua passione, questo è il concetto.
2: Esattamente, quindi che cos'è? È proprio quel rimpianto di averlo fatto.
1: Ok, perché dici, quando c'era meno pressione era meglio esatto, senza dover correrci dietro a questa cosa, senza dover accostare un guadagno a quella cosa che ti faceva prima sorridere, basta.
2: Molto spesso, infatti, lo stress procurato da quello che ormai era un hobby, ormai trasformato in lavoro, va a così renderti la vita molto più difficile. Ecco che al 393-7366-170 vi vogliamo rivolgere una domanda.
1: Vi parleremo di questo, ma la domanda è questa, cioè trasformereste mai un vostro hobby nel lavoro principale?
4: Radio Bella e Monella, tutta da camp-

0: Dal 2005 Pups & Scar, vieni con me su Radio Bella Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 se trasformereste mai un vostro hobby nel lavoro principale. Magari l'avete già fatto, eh.
1: Ci scrive lei, dice: più di una persona fra le mie amiche mi ha detto di provare a far leggere a qualche casa editrice i miei racconti brevi, ma io sono poco fiduciosa. E poi a me piace così, cioè scrivere solo quando ho ispirazione, senza pressioni di scadenze.
0: Ah, ok, ok.
1: Quindi quella roba lì lei non la vuole, quindi lei sa già che non vorrebbe, avrebbe un rimpianto lavorativo a rendere questa sua passione lavoro, già lo sa. Però sai che hai la giusta mentalità, cioè a domanda lo faresti mai, tu stai già pensando alle scadenze, a...
0: esatto, alle pressioni che hai, sì, per le, sì, scadenze, sì. E stiamo parlando proprio di questo, cioè del rimpianto lavorativo, quella sensazione che ti fa rimpiangere di aver fatto questo passo, ovvero aver trasformato un tuo hobby in un lavoro. Continuiamo a chiedervelo al 393-7366-170. Lo trasformeresti mai un tuo hobby nel lavoro principale?
2: Radio Bella e Monella.

0: Mani in alto su Radio Bella e Monella, stiamo parlando con voi di trasformare mai un hobby nel lavoro personale. Lo fareste? Lo avete fatto? 393-7366-170.
1: Attenzione, perché questo potrebbe provocare un rimpianto professionale, ok? Esatto. Di questo stiamo parlando. Perché stiamo parlando di questo? Perché uno studio sul rimpianto professionale mostrerebbe che è un fenomeno reale, abbastanza diffuso anche, le persone che vivono a cicli nel tempo.
0: Okay? Esatto, tipo gli prende tanto bene una cosa e dice, sì, voglio fare per lavoro e poi ma perché l'ho fatto per lavoro? E hanno trovato un altro, capito, tanto da
1: si
0: fare.
1: Si dice così, ma comunque avete capito. Quindi quelle persone lì possono avere delle problematiche e quindi cambiare idea dopo poco e allontanarsi da quello che era la propria passione, che era un mai resa lavoro, capito? C'è un problema.
0: E quindi vivere di rimpianti sostanzialmente, certo, perché certo, ogni tot cambi lavoro rimpiangendo il fatto di averne trovato uno di nuovo, esatto, perché era un tuo hobby, eccetera, eccetera.
1: O anche imprenditori che dicono no, basta, io voglio tornare dipendente tranquillo senza pensieri, capito? Ce ne sono tanti.
0: Nella mente di tante persone probabilmente, soprattutto negli ultimi periodi, magari questa cosa sta venendo proprio in pompa magna, mi verrebbe da dire.
1: E voi trasformereste mai il vostro hobby nel lavoro principale? 393 7366 170.
2: Radio Bella e

0: Anna e Monessa, tutta da cantare.
1: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
2: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Vorterse Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
3: Prenota ora la tua vacanza su vortexe.com.
4: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, la corsa in rosa. 8 chilometri di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'hospice pediatrico di Padova. Info e iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio, Pink Run, l'energia tutta al femminile.
5: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
6: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
5: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
6: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
5: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

0: Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora
1: 17:03.
2: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
1: Bentrovati in redazione Mauro Baldà. In occasione del ponte del 1° maggio, di riferimento per gli operatori turistici, circa 7,5 milioni di italiani si sono presi qualche giorno di svago tra mare, montagna e città d'arte. Negli stessi giorni, però, molti lavoratori impegnati. Daniele Nicolai, ricercatore presso l'ufficio studi dell'Associazione di Artigiani e Imprese CGA.
3: 4,6 milioni di italiani hanno lavorato durante il ponte del 1° maggio, quindi garantendo servizi essenziali in settori come turismo, accoglienza, formazione, agricoltura, commercio, trasporti, sanità. 1,1 milioni lavoratori autonomi, 3 milioni e mezzo lavoratori dipendenti. A livello territoriale è la Lombardia, fare la parte del leone, segue il Lazio e il Veneto. Tutti questi lavoratori che operano nei festivi meritano sicuramente un'attenzione particolare.
1: In un'intervista pubblicata dal Corriere della Sera, Giuseppe Cipriani, l'imprenditore veneziano attivo nella ristorazione di lusso, si esprime in merito alla vicenda sulla grazia concessa alla sua compagna Nicole Minetti. Spinge tutte le accuse circolate nei giorni scorsi dall'illegittimità dell'adozione ai presunti legami con Jeffrey Epstein. Correnti umide stanno raggiungendo le regioni settentrionali dell'Italia. Precipitazioni sparse sul nord-est. Nei prossimi giorni la situazione non cambierà. È tutto.
4: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
5: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Radio Bella e Monella, per Italian People.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Solo da 1 euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. 1 euro.
11: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario SEC, nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
12: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99 euro. Camicetta a 9,99 euro. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
13: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: Achille Lauro in viaggio verso il paradiso su Radio Belle Monella. Stiamo chiacchierando insieme a voi al 393-7366-170 sul trasformeresti mai un tuo hobby nel lavoro principale. Siamo partiti dal discorso rimpianto lavorativo.
1: È arrivato il filosofo però, ci scrive: la celebre frase attribuita a Confucio suggerisce che amare il proprio lavoro elimina la fatica, rendendolo un piacere. Hai capito che storia?
0: No, non voglio renderlo un piacere. Lasciamo stare perché no? Sennò mi verrebbero da dire delle parole.
1: Va avanti, dice: comunque, se fai del tuo hobby il tuo lavoro, non è un lavoro.
0: Ma vai a cagare.
2: Non si possono dire parolacce.
0: Capito, però.
2: Te lo vieto assolutamente. Chiedi scusa al pubblico.
0: Chiedo scusa
1: per favore.
0: Quando diciamo delle sciocchezzuole, perdonami, mi verrebbe da dire queste cose qua. Tutto qui.
1: Mi dispiace, però sono d'accordo in questo caso.
0: Con lui?
1: No, con te.
0: Ah, con me?
1: Assolutamente, perché un hobby che diventa lavoro comunque ha le sue pressioni, anche insomma le sue problematiche.
0: Posso dire che mi rallegro che ti dispiaccia?
1: Certo. Possiamo dire un altro paio di parolacce contro questo?
0: No, solo un po'. Possiamo. Abbiamo già detto troppo.
1: Un attimo fuori.
0: Vai un po' da qualche altra parte. 393-7366-170. Trasformeresti mai un tuo hobby nel lavoro principale?
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: la nostra.
1: Lo sai che io mi sto divertendo la pazza gioia, come mi diverto?
2: Certo, Lello, assolutamente, ma anche tu rispondici in caso al 393-7366-170, trasformeresti mai un tuo hobby nel lavoro principale?
3: Allora, intanto l'ascoltatore di prima ti ha mandato vigorosamente a quel paese, salutiamo, lo abbracciamo.
2: Io acconsento e quando riesco vado.
3: Bravo, bravo. A parte questo, stiamo parlando di rimpianto lavorativo e ci sono dei paesi che tendono ad averne di più alto, cioè un impianto lavorativo, ok? Partendo dal basso, partendo dalla quinta posizione, abbiamo la Francia, dove i livelli di soddisfazione mediamente sono più bassi rispetto al nord Europa, dove a quanto pare il lavoro lo vivono abbastanza bene. Infatti sono dove i paesi dove il rimpianto è mediamente più basso: Danimarca, Paesi Bassi, che non è proprio nord Europa, ma sì, stiamo lì, Svezia e Norvegia.
2: Ok, quindi, okay. Tra l'altro, se non sbaglio, la Danimarca ha ufficializzato qualche mese fa la settimana corta da 4 giorni lavorativi.
3: Ragazzi.
2: Credo. Quindi.
3: Che bella vita. Spagna al quarto posto, ok? Okay. Simile all'Italia, che sta infatti al terzo posto.
2: Medaglia di bronzo per noi, grandi ragazzi.
3: Molti lavoratori si sentono bloccati, poco valorizzati, rimpianti legati a scelte di carriera, rimpianti legati a cose che sono perse. Insomma, l'Italia ha l'amplen delle cose che fanno un po' storcere il naso.
2: Però posso dire che siamo primi in Europa.
3: Primi
2: ci vogliamo
3: Europa.
2: Stringere la mano.
3: Stringiamoci la mano. Primi in Europa, signori.
2: Congratulazioni.
3: Andiamo tra poco. No, tra adesso con calma.
2: Li teniamo sulle mani.
3: Li tieni un po' così sulla graticola del rimpianto.
2: Va bene. Nel frattempo, 393-7366-170, trasformeresti mai un tuo hobby nel lavoro principale?
4: Radio Bella e Monella. Tutto da cantare.

0: Summer Comic con Vacipiano su Belle Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366170 se trasformereste mai un vostro hobby nel lavoro principale. Magari l'avete già fatto,
1: Chi lo sa? Ci scrive Eleonora, dice: ciao a tutti, sono Eleonora. Ciao, se potessi fare dei miei hobby il mio lavoro principale, dato che al momento la malattia non mi permette di svolgere il mio lavoro.
0: Ah, ok.
1: Però non ci dici qual è il tuo lavoro, quali sono i tuoi hobby, capito? Rimango un po' così.
0: Magari l'hobby è lanciatrice di coltelli.
1: Che lavoro diventerebbe?
0: Va a fare le dimostrazioni.
1: Ma non credo.
0: I coltelli. Ti ricordi il vecchio chef Tony?
1: Certo.
0: Quando
1: con lui?
0: Sfilettava il filetto. Ecco.
1: Adesso si fa lanciare i coltelli per tagliare i baffi al volo, tipo lui fa così.
0: Credo che chef Tony non possa più farlo.
1: Dici?
0: Credo.
1: Non era così anziano, chef Tony, dai. No, non mi dare questa notizia, Alvise.
0: Non ti do questa notizia. Nel frattempo, però, voi raccontateci 393-7366170. Trasformereste mai un vostro hobby nel lavoro principale?
2: Radio Bella e Monella.

0: salutare tutti gli appassionati dello Chef Tony. Anthony Joseph Notaro è ancora in vita, ok? È del 54, non è così vecchio come pensava Alvise, è ancora lì, va bene?
1: E continua a tagliare i martelli con quel.
0: Spero sia in pensione il buon Chef Tony.
1: Hai voglia di tagliare un martello con quel coltello?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Che bel terrazzo!
4: Grazie!
3: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
4: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
3: Allora lo consiglio al vicino.
4: No!
3: Perché?
4: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
3: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
10: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
11: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
12: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
10: perché se non deghi non ci credi.
13: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: E ora la sfida finale. Cocktail.
15: Spritz al tramonto.
14: Colazione.
15: Cappuccino vista mare.
14: Estate.
15: Crociera all inclusive con Costa.
14: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Le consegne su pallet espresso più puntuali
17: e veloci in tutta Europa.
16: One Express, anche entro le 12.
18: Gold Espresso, ore 12.
16: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
19: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
20: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
21: Sentiamo.
20: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
21: Wow.
20: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
21: E C?
20: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
21: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
22: Iperceramica.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
23: Naturelle Go, le naturelle.
1: Preparate le valigie, perché stavolta...
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
23: Naturelle Go, le naturelle.
1: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di

0: Divertiti, show, musica, risate, tutto incluso.
1: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
0: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Ultima chiamata prima dell'estate.
3: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Non perdete tempo, per favore.
8: Solo un poco di zucchero, una spilla va giù.
9: Antonello Cerri suona Italia.

0: Grazie al nostro incredibile Antonello Cerri, ci ha fatto ascoltare Fabi Fibra con L'italiano balla male.
1: Toto Cutugno vs Martin Solveig, L'italiano intoxicated mashup.
0: E Vasco Rossi con una bollicina, Francis DJ remix.
1: Mamma, che bei gomiti. Bei gomiti, Antonello.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: E non gli hai ancora visto gli ascelli?
0: No, grazie.
1: Molto bello, molto bello. Ma stiamo parlando con voi al 393-736-6170. Trasformeresti mai un tuo hobby nel lavoro principale?
0: Dice, non è proprio un hobby, ma ho scoperto troppo tardi quanto mi piace organizzare i viaggi che faccio con la famiglia, quando quindi potrei fare quello invece che la segretaria, dice Linda.
1: Ehi, beh, mai dire mai nella vita. Poi devi decidere tu se mettere in atto il fatto di trasformare un hobby in professione.
0: È vero. Eravamo rimasti la seconda e la prima posizione degli stati in cui c'è più rimpianto lavorativo, da dire. Al secondo posto
1: dobbiamo volare in Asia, amici, quindi sì, prendete armi e bagagli.
0: Ci supera come Italia. Al secondo posto c'è la Corea del Sud, okay? Quindi c'è molta pressione sociale, lavorativa, ok, fortissima, con frequenti segnali di burnout, quindi la gente va fuori completamente.
1: È vero,
0: okay?
1: Soprattutto tra gli idol.
0: Eh sì. E al primo posto,
1: vai,
0: rimaniamo sempre in Asia, perché c'è il Giappone, altissimi e anche ultimissimi, credo, livelli di stress.
1: Reinhold Messner, altissima, poesima, levissima.
0: No. Comunque la cultura del lavoro è molto rigida, praticamente c'è gente che lavora veramente 14 ore senza sosta.
1: E lì è un qualcosa di imprescindibile. Là ne va dell'onore della famiglia.
0: Hai capito? Però
1: dopo va in burnout. Ancora pochi minuti per raccontarcelo. Trasformeresti mai un tuo hobby nel lavoro principale? Radio Bella e Molesta.

0: Amy Schilla, Roller Coaster su Radio Bella Monella, una roller coaster di messaggi al 393-736-170 per chiudere l'argomento hobby trasformato in lavoro.
1: Sentiamo.
0: Dica.
2: Pomeriggio ragazzi, magari il mio hobby è camminare. Magari farò come lavoro, almeno dimagrirei di più.
0: Camminare, sì, è un hobby. Beh, vabbè, cioè chi come hobby ha di andare in bicicletta, chi ha di andare a giocare a calcetto e tanto altro.
1: Anch'io.
0: Lei ha l'hobby di andare a camminare.
1: Io come hobby pensavo respirare. È una cosa. Mi emoziona sempre tantissimo.
0: Comunque, Maria. I romani dicevano, sei un pirla.
1: Okay? I romani lo dicevano. Maria scrive: ciao, ci sto provando. Nei ritagli di tempo faccio borse in pelle e passamaneria.
0: Ok.
1: Mi sbizzarrisco con la fantasia. Spero tanto che diventi il lavoro. È troppo bello. Bello Maria, capito?
0: Beh, ci sta assolutamente, congratulazioni. Occhio però a non andare in burnout come ci raccontavano gli amici coreani.
1: Bravo, bravo. Ultima ma non ultima, buona settimana carissimi. Io trasformerei la mia cucina in una trattoria, tutto cibo casalingo.
0: Ok. È un bel impegno avere una trattoria, Quindi occhio che l'hobby poi non diventi. Ci ha mandato anche la foto
1: oggi
0: della carbonara di oggi. Non è l'immagine.
1: No,
0: non è l'immagine.
1: No,
0: sua.
1: Questa è presa da un catalogo, credo. C'è anche il ritaglio sul catalogo, quindi credo che sia così.
0: Brighella, non la fai a due carbonari come noi, Attenzione.
1: No.
0: Va bene, amici, ci dispiace per tutti coloro che non si ascolteranno o non si sentiranno citati. Nel frattempo torna la musica, c'è Samurai J. Radio Bella e Monella.

0: Sai che era nel video? Sai
1: chi
0: che
1: era
0: nel video?
1: C'era.
0: Chef Tony.
1: Ma non è vero.
0: Sì.
1: Non c'era Chef Tony.
0: Era lì che sfilettava il filetto, che tagliava un tagliere.
1: Ma non è vero, tagliava le marmitte, quello sì.
0: Tagliava
1: le marmitte. Bravo, eh. Come sfilettava le marmitte.
0: Mamma mia, come ti sfilettava anche la suocera.
1: Ah, signori, amici, fra poco continuo io a parlare di questo. Cioè, trasformeresti mai un tuo hobby nel lavoro principale?
0: Per quanto mi riguarda, invece, ci sentiamo domani dalle 15 alle 16 in solitaria, dalle 16 alle 18 con Andrea. A tutti quanti voi una buona serata. Ciao! Ciao.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
1: Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi, avete studiato?
4: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità, loro, le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Ciao, sono Diego dalla Palma e te lo chiedo anch'io.

0: tutte da cantare.
1: Ora 18 in punto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Bentrovati da Virginia Giacomin. Giorgia Meloni riceverà il segretario di Stato americano Rubio venerdì in tarda mattinata e sulla scelta di ritirare le truppe statunitensi dall'Italia e dall'Europa la premier dice: non condivido il disimpegno americano e sottolinea: i paesi devono crescere ed essere più autonomi nel campo della sicurezza. Sequestro di persona. Per questa ipotesi di reato gli inquirenti della Procura di Roma hanno aperto un'inchiesta in relazione all'abbordaggio da parte della Marina Militare israeliana della Global Sumud Flotilla. Dopo il blitz della notte del 29 aprile sono stati depositati diversi esposti da parte di associazioni e movimenti. Calcio, la 35esima di Serie A si chiude oggi con i posticipi Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. Inter campione d'Italia, lo scudetto vale 20 milioni ma ne porta in cassa fino a 6 volte tanto. Queste le break news di TGcom 24.
6: Cinquant'anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
7: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.

0: così rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
5: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
4: L'ha applicato da sola?
5: Ma certo, pennello, polso e voilà!
4: L'allievo che supera il maestro! Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
6: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su Winkler. chimica.com.
7: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
12: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore e con Passione Casa Unieuro gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
13: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario se Cine Negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
14: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Vocale Levante Telia ad aprire questa nostra ultima ora insieme, quella in solitaria con me, Andrea Ferrara, qui su Bella e Monella. Dalle 18 fino alle 19 abbiamo un mare di cose da fare, ma chiuderemo il nostro argomento, sì, perché ci piace così. Abbiamo parlato di rimpianto lavorativo prima con Alvise e c'erano tanti messaggi rimasti indietro. Signori, voglio leggervi e mandarvi tutti quanti al 393 7366 170. Stiamo parlando di cambiamenti lavorativi, no? Cioè, voi trasformereste mai un vostro hobby, una vostra passione, nel lavoro principale della vostra vita? È una cosa importante, perché poi abbiamo scoperto che molto spesso, soprattutto in paesi come l'Italia, si crea anche un po' una sorta di rimpianto lavorativo dovuto proprio a questa scelta, perché rendere l'hobby lavoro a volte ne toglie la passione, no? Ne toglie la qualità, ne toglie la freschezza con cui si approccia a questo lavoro. Quindi voglio ridomandarvelo: 393 7366 170, trasformereste mai un vostro hobby nel lavoro principale della vostra vita? Ditecelo.
1: Radio Bella e Monella.

0: qui su Radio Bella e Monella. Stiamo parlando di lavoro. Lo trasformereste mai il vostro hobby nel lavoro principale della vostra vita? 393-7366-170, questa è la domanda che stiamo facendo. C'è lui che dice: io ho fatto questa scelta molti anni fa, ok? Adesso mi sono un po' così rotto le scatole, dice, a me piaceva molto guidare, guido l'autobus da 27 anni, ma adesso sarei stanco. Ecco, tu rientri perfettamente nel mondo del rimpianto professionale, che poi in realtà, insomma, dopo 27 anni, ci può anche stare un attimo di stanchezza, non ti preoccupare da questo punto di vista, secondo me è un rimpianto nemmeno così forte, cioè nel senso tu stai cominciando a dire basta, sono un po' infastidito, vorrei fare altro, ci sta, ci lo accettiamo, va bene? Perché il rimpianto professionale esiste, è una cosa che a quanto pare sta attanagliando il 34% delle persone, queste dicono di rimpiangere scelte di carriera, per esempio non aver esplorato altre strade, questo porta un attimo a avere appunto un rimpianto, circa 3 su 4 sarebbero disposti a cambiare lavoro anche con meno stipendio pur di essere più soddisfatti. Ale, sei fra questi? Boh, diccelo.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Hit di Francesca Michelin, Una donna non può, qui su Bella e Monella. Con me Andrea Ferrara, stiamo parlando di lavoro. Rendereste mai il vostro hobby il lavoro principale della vostra vita? 393-7366-170. C'è Mattia che scrive: ciao, sono Mattia da Mestre, io faccio musical a livello amatoriale, sarebbe un sogno poterlo fare di professione, ma non è un mondo semplice. Poi ci racconta questa cosa: una volta quando ha ricevuto una proposta per un musical a livello professionale, non sarebbe stato pagato e tutte le spese di vitto e alloggio e trasporto nelle varie date del tour sarebbero state a carico suo, questo anche per tutti i membri del cast. Lui dice: continuo comunque a farlo a livello amatoriale, che mi dà tantissima soddisfazione, grazie e buona serata. Tu continua a farlo, però lo vogliamo dire una volta per tutte: se non c'è un pagamento, se non c'è un ritorno, se non c'è nemmeno un rimborso, ma già il rimborso siamo lì e non è un lavoro, quindi devi renderlo lavoro, allora devo essere pagato. Quindi professionale equivale a pagato, secondo me, ma anche secondo voi. Radio Bella e Monella.

0: di Laura Pausini immensamente a chiudere questa nostra mezz'ora. Ci prendiamo una piccola pausa, fra pochissimo chiudiamo l'argomento lavoro hobby. Cosa può restare? Bella e monella,
1: tutta da cantare. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
10: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire.
13: Tanto altro da scoprire.
12: Cosa aspetti? Scaricala.
14: Ultima chiamata prima dell'estate.
15: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
16: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
17: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo Stosa Store a Fossalta di Porto Gruaro, continua la super promo. Sulle prime 50 cucine ti regaliamo fino a metà cucina. Stosa Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
18: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
19: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.

Io non te lo dico, però insomma sta per finire. Blanco Elisa, ricordi, e adesso è finita, sì, vedi, mi dispiace. Stiamo parlando di hobby che diventano poi lavoro. Abbiamo anche dei pro e dei contro, perché dalle ricerche. Io non te lo dico, però insomma sta per finire. Blanco Elisa, ricordi, e adesso è finita, sì, vedi, mi dispiace. Stiamo parlando di hobby che diventano poi lavoro. Abbiamo anche dei pro e dei contro, perché dalle ricerche emerge un pattern abbastanza chiaro, ok?

0: gli anni su Bella e Monelli.
1: Gli anni show version. Le meravigliose mani di Matteo Monti ci hanno proposto le vibrazioni con Insolita nel mezzo Chiello e Sciablo, Quanto ti vorrei, e inconfondibilmente in apertura il Finlay, Diventerai una star. Perfetti, stupendi.
0: Bella e Monella.
1: Dunque, andiamo ad occuparci di dimagrimento dopo i 30 anni. Per qual motivo? Perché casualmente io ho più di 30 anni e tante persone che mi stanno intorno. Io l'ho detto così, ho buttato, ho lanciato il sassolino e già qualcuno tra voi ha detto: ecco, effettivamente non è più come una volta. È proprio questo ed è una nutrizionista, una delle tante nutrizioniste a sostenerlo. Questa è Julia Farré. Dice: perdere peso dopo i 30 anni non è come perderlo a 25, cioè già solo 5 anni possono fare una differenza. Perché? Perché l'invecchiamento, tra virgolette, ragazzi, prendiamolo con le pinze, comunque l'avanzare dell'età comincia a farsi sentire. Quindi mentre una volta ti bastava introdurre meno calorie e fare più cardio, ti piacerebbe, e non funziona più, me ne sono accorta anch'io sulla mia pelle. Ho provato a buttare giù un paio di chili campacavallo, ma non c'è stato verso, privazioni su privazioni, fatica, uguale. C'è un motivo preciso, perché bisognerebbe fare le cose diversamente. Ora vediamo se qualcuno di voi indovina qual è il metodo giusto, poi ve lo dico. 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Scientifico e Gianna Nannini, tu che sei parte di me, stiamo parlando di perdere peso dopo i 30 anni, perché non è la stessa cosa che farlo a 20, il metabolismo è diverso. La nutrizionista ci dice anche, guarda, che aumentare l'attività cardio non serve a niente, perché dai 30 anni in su il corpo inizia naturalmente a perdere massa muscolare. Questo processo si chiama sarcopenia, non è niente di male, è un dato di fatto, e quindi tu devi andare ad aumentare la massa muscolare. Il segreto per perdere peso sarebbe quello di abbinare cardio e allenamenti che vadano ad aumentare la massa muscolare, quindi allenamenti di forza, uno stile di vita sano, mangiare chiaramente, ovviamente l'alimentazione ha un ruolo molto importante, però ti dicono l'allenamento di forza va inserito, non ti basta il cardio dopo i 30 anni, e poi assumere abbastanza carboidrati e proteine, poi ciascuno con il regime alimentare che preferisce, perché se uno mi dice beh, la carne non la mangio, ci sono anche le proteine vegetali, insomma c'è modo di farlo. Ma pensare di fare le stesse cose che facevi a 20 anni, e questo lo dico più a me che a voi, non funziona più.
1: Radio Bella e Monella.

0: diventato centro di gravità permanente, io approfitto per ricordarvi che le iscrizioni per Sound on Monte sono prorogate fino al 10 maggio. Sei un artista solista o fai parte di una band? Comunque questo è il contest che fa per te. Se hai tra i 14 e i 34 anni puoi iscriverti alla quarta edizione di Sound on Monte. Hai tempo fino al 10 maggio. Poi dall'11 al 13 giugno ci saranno le semifinali e le finali in Piazza d'Allarme a Montebelluna. I vincitori, uno per categoria, avranno la possibilità di esibirsi a settembre sul palco del Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna. Trovate tutte le indicazioni sui social e potete iscrivervi gratuitamente tramite il sito soundonmonte.it.
1: Radio Bella Moneta, tutta da cantare.

0: aspetta, perché Sal Da Vinci ormai ci è entrato nel cuore. Un attimo di pubblicità, pure quella del cuore, e poi il gossip. Bella e Monella, tutta da cantare. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Ultima chiamata prima dell'estate.
2: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
3: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la croce c'era di Radio Bella e Monella.
4: Dall'11 al 18 ottobre con MSC Meraviglia il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
3: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
4: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
3: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: L'8 maggio il Parc festeggia 42 anni. Musica dal vivo, programma di intrattenimento, torta e tante sorprese. Ci vediamo al Parc Nova Gorica, Slovenia.

0: più bella è Monella, tutta da cantare. Ora, le 20 un minuto.
1: Radio Bella e Monella, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bella Monella da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nel corso delle prossime ore ancora tempo asciutto sul nord Italia, eccetto per delle prime piogge in Piemonte, mentre transitano dagli annuvolamenti altri stratificati altrove. Ma sarà il preludio a un peggioramento del tempo che si concretizzerà martedì, quando un fronte atlantico più organizzato attraverserà tutto il nord Italia, portando piogge e rovesci anche localmente a carattere temporalesco tra Liguria e Valpadana, e un calo delle temperature massime che non andranno oltre 18-20 gradi su tutto il nord Italia. Poi l'instabilità proseguirà anche nel corso della settimana. Per tutti i dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Italiane da cantare.
1: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
2: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
1: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
2: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrai dire?
1: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
2: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: Bella e Monella, tutto.

Due, ovviamente qui gli spoiler non esistono, perché so che il film è appena uscito, tanti lo devono ancora vedere, sarebbe da villani spoilerare cose. Posso dirvi quello che già si sa, ovvero che Adrian Grenier, colui che interpretava Nate, il fidanzato del primo film, non c'è. Ragazzi, cioè, già nel primo film stava su balle a molti, ti puoi figurare se lo vanno a chiamare. Infatti lui ha preso anche con filosofia, ha detto: crescendo mi sono reso conto che il cattivo forse ero io. Bravo, bravissimo. Tanti i cameo dei VIP, c'è da dire che rispetto al primo film adesso tutti quanti sanno che cos'è, sono passati 20 anni, quindi tutti di buon grado hanno voglia di partecipare. Ci sono però due partecipazioni che sono state tagliate, quella di Conrad Ricamora, che doveva interpretare il coinquilino di Andy, la protagonista, cioè è stato tolto perché si sono resi conto, una volta rivisto tutto il girato, che le scene in appartamento erano piuttosto inutili al fine della narrazione e quindi l'hanno tirata via. E anche Sydney Sweeney, che effettivamente era stata avvistata sul set, doveva essere presente in una scena lunga meno di 2 minuti nella quale si faceva vestire da uno degli stilisti. Hanno ritenuto di levarla. Lei però, a differenza dell'altro ragazzo, non l'ha presa così bene. Un cincinino per Melusina. Radio Bella e Monella.

0: cavolo, ci spostiamo ora virtualmente a Copacabana. Guarda che prima ti ho portato in India, adesso ti porto a Copacabana, veramente una puntata esplosiva. C'è stato un concerto di Shakira. Sapete che ogni anno a Copacabana chiamano qualcuno di importante? Bene, c'era già riuscita Lady Gaga a portare 2 milioni di persone, ce l'ha fatta anche Shakira. C'è anche chi dice che forse erano un pochino più di 2 milioni. Si tratta comunque di un record anche in questo caso, ma ti puoi figurare, ci sarà sempre qualcuno che non è contento di un evento gratuito in spiaggia con una star internazionale. C'è chi si è lamentato anche della scelta di alcune canzoni, perché quella di apertura non era abbastanza forte, anche l'ingresso non è stato leggendario e scenografico come quello di Gaga, e meno male, altrimenti sarebbe stato lo show di Gaga, almeno ha portato qualcosa di diverso. Ci sono addirittura i maligni che hanno insinuato l'utilizzo di un playback, perché pensare che una donna meravigliosa come lei possa aver fatto 2 ore e mezza di spettacolo senza aiuti è assurdo, vero? E forse invece dovremmo proprio crederci, perché a volte ci sono artisti eccezionali e bisogna anche crederci. Noi certo non siamo ai livelli di Shakira, però adesso è il nostro momento di cantare.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Gianzonacci, You and Me. Ci sono personaggi che per anni e anni e anni abbiamo visto in televisione e poi, puff, spariti. E ogni tanto ti viene anche da chiedere, ma chissà che fine ha fatto? Ecco, qualcuno si è chiesto, ma chissà che fine ha fatto Alessia Merz? Lei è lontana dalla televisione dai riflettori dal 2022. E ha anche rifiutato di partecipare di nuovo all'Isola dei Famosi. Perché? Perché la prima volta è stata una mezza fregatura, nel senso che il cachet, ha detto, è stata la metà della metà di quello che avevano fatto nell'edizione precedente. Ad ogni modo, lei è lontana dal mondo dello spettacolo per scelta, lo ha proprio dichiarato. Sta con il marito e con i figli a Bologna, si prende la sua vita privata, ha detto, ho passato anni a sognare la privacy, adesso che ce l'ho, ma ti puoi figurare se l'abbandono, ma sti cavoli, l'ho sempre desiderata e perché mi sono sempre esposta e quindi adesso me la godo. Perciò non è che se uno non è sotto l'occhio del ciclone e sotto i riflettori eccetera se la passi male, anzi in questo caso pare proprio che Alessia Merz se la passi molto meglio.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: su Bella e Monella. Ora la canzone che fa
1: un po' per noi che non ci fermiamo mai, abbiamo sogni però troppo grandi e belli, sai. Ciao Bella e Monella, siete grandi.

0: grandi e belli sai.
1: Allora, non è che non sia tempo per noi, è che il nostro tempo continua fino alle 21, capito Ligabue? Cioè, non mi tarpare le ali. Un attimo di pubblicità e poi continuiamo ancora col gossip. Bella e monella,
2: tutta da... Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
3: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
7: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
6: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
7: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
6: Chiama subito 0423-7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
9: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
10: Perché Nova, del gusto è la prova.
11: Hit Universal Fun. Il parco di Nova Gorica festeggia 42 anni. Ti aspettiamo l'8 maggio con musica dal vivo della Mauro Brisotto Band, animazione, torta gigante e tante sorprese. Ci vediamo al parco Nova Gorica, Slovenia.
12: È quando suona la sveglia che esordisci con
13: Buongiorno Unca!
12: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
13: Non potete perdervelo!

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un po' così zucchero la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: alfa all'inizio. È Antonello Cerri, bravo!
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: A proposito di amici, andiamo ad aggiornarci anche su quelli che sono gli stati gli eliminati al plurale di sabato. Io devo dire, non me l'aspettavo. Ci sono rimasta pure un po' male, perché a me Gard e Riccardo piacevano tutte e due. Ho detto, allora ci può stare, voglio dire, alla fine uno solo vincerà, ma che mi eliminiate tutti e due nella stessa sera è stato veramente un colpo al cuore. Tra l'altro Riccardo ha avuto un momento di emozione molto forte, chiaramente, perché ha capito che poteva essere proprio lui uno dei due eliminati, e si è lasciato andare perché ha detto: al momento a me non sono arrivate proposte di nessun tipo, mentre altri allievi hanno già ricevuto delle offerte da case discografiche. Dice: cioè, io esco da qua e torno a fare l'elettricista. Riccardo, non c'è niente di male, potrebbe non essere il tuo momento, secondo me qualcosa arriva, però insomma. E ha parlato anche di tutto quello che era stato il bordello che era uscito sui social riguardo a sue affermazioni di quando era un pupetto, e lui ha detto: la gente cresce, ha detto, sono arrivato qua che ero immaturo, facevo tante cavolate, oggi non solo ho imparato a cantare grazie a questa scuola, ma sono anche una persona migliore. Quindi possiamo dire che certo sarai anche stato eliminato, ma sicuramente la scuola ti ha dato gli strumenti per lavorare e anche per essere una persona migliore.
2: Radio Bella e Moletta, tutta da cantare.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

tieni il tempo, siamo quasi alla fine. Talvolta essere tanto famosi può attirare anche delle antipatie, e questo è naturale, non si può piacere a tutti. Alle volte, anche con le persone che incontriamo nella vita, l'antipatia non ha un motivo. A pelle, quante volte ti è capitato? A pelle non mi sta simpatico. Ci sta, non c'è niente di male, finisce qui. Ma nel momento in cui superi il confine, non è più una semplice antipatia. Quando decidi di vandalizzare l'auto di una persona, non è semplice antipatia, ma mi diventa un reato, signora mia. È quello che è successo a Stefano De Martino, che appunto ha un'esposizione mediatica folle. È normale che possa non piacere a tutti, ma qualcuno gli ha vandalizzato l'auto scrivendo sopra delle cose oscene. C'è chi ha detto: ma c'erano sopra dei simboli strani, sembravano delle rune, avranno fatto qualche rito. No, semplicemente è lui che, quando si è reso conto delle parole offensive che c'erano sopra, è andato ad aggiungere altri segni per evitare che altre persone potessero leggerle. Quindi rendetevi conto che quando ce l'hai con qualcuno e gli fai un gesto del genere, lui invece di preoccuparsi per la macchina si è preoccupato che non si potessero offendere altre persone. Quindi lui la macchina se la sistema, voi però la cattiveria, voi quella persona lì, la cattiveria se lo dovrebbe far vedere. Radio Bella e Monella.

0: momento di salutarci, ci si ritrova qui domani sempre dalle 19 e si va fino alle 21. Nel frattempo, una buona serata. Bella e Monella, tutta da
1: cantare. Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
1: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi, avete studiato?
2: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
3: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Wörthersee Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
4: Prenota ora la tua vacanza su wörthersee.com.
5: Chi ha detto che la sera di Bella e Monella non è frizzante? Alle 19 arrivano Greta e Cleo con curiosità, notizie e un bel po' di gossip.
6: Ehi, hai dimenticato la notizia panzana!
5: Anche quella, dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21 con Greta e Cleo.
7: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
9: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
10: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
11: Non ho cambiarmi, ma sono noto per questo. Giovane, perché dovrei cambiare adesso?
10: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Ora, le 21.
12: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
13: Radio Bella e Monella, ovvio.
14: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
15: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
16: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
17: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
15: Perché se non deghi, non ci credi.
18: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
19: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
20: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
21: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
22: Sentiamo.
21: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
22: Wow.
21: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
22: E C?
21: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
22: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
23: Iperceramica.
24: Bella e Monella, tutta da cantare.
25: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
26: Stessa storia, stesso posto, stesso
25: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: ufficiale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Salve!
5: Ah, lei, ho un problema, sa?
4: Cioè?
5: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
4: Per 10 anni non le darà più fastidio.
5: Ah, sei balconi e un terrazzo!
6: Schermo Terrazze, per terrazze, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
7: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
11: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
12: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
13: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
12: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
13: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
12: Mmm, che bontà!
13: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
14: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
17: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: quotidiane di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
2: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
1: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
2: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
1: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
4: La tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Solo da un euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. Un euro.
9: Tane tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
10: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
11: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
10: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito a nessuno vai bene così come sei.

0: quelli di Radio Bella e Monella. Tutti i giorni giochiamo e chiacchieriamo insieme. Non perdere altro tempo, unisciti anche tu.
1: Lo scavventure sentimentali, nati in un angolo della città.

cose facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
2: Cercavi me, non è vero. Passavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcuno

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: da cantare.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
10: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
11: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
12: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
13: Dall'11 al 18 ottobre con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
14: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
13: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
14: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
15: Hit Universal Fun. Il park compie 42 anni e l'8 maggio ti invita a festeggiare con musica dal vivo della Mauro Brisotto Band, ballerine brasiliane e torta gigante. Inoltre, per tutto il mese di maggio ti aspettiamo con tante altre sorprese. Ci vediamo al park, Nova Gorica, Slovenia.
16: Accetto i rifiuti da The Guardia Rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
17: Rifiuto.
16: Vuoi gestire registri o mood con pochi click?
17: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Bella e Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
3: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
2: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
3: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
2: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
5: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Che bel terrazzo!
8: Grazie!
7: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
8: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
7: Allora lo consiglio al vicino.
8: No!
7: Perché?
8: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
7: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
11: Roby Borillo dei Los Locos che mi sta parlando da dove? Perché una volta sono a Marrakesh, una volta sono in Oman, vi sto parlando dalla Puglia in questo momento, quindi siamo tornati in patria, dall'Italia, dalla nostra bellissima Italia, dove credo tutti quest'anno andranno in vacanza, perché c'è poca voglia di andare all'estero per svariati motivi che tutti conosciamo. Ma parliamo di musica, siamo qui per parlare di tormentoni del passato, ma passato direi molto recente. Nel passato recente ci sono due gruppi che a me personalmente, ma anche ovviamente anche a tutti voi, piacciono tantissimo. Sto parlando con i The Colors, dei The Colors, che ci riproporranno la loro Italo Disco, e poi i Pinguini Tattici Nucleari con Rubami la Notte. Mi raccomando, sul volume arrivano i belli di

0: gruppi italiani fortissimi, cioè Pinguini Tattici Nucleari e The Colors. I primi con Rubami la Notte, i secondi con Italo Disco. Io sono Roby Borillo dei Los Locos, spero che abbiate cantato insieme a noi, visto che la nostra radio è tutta da cantare, Radio Bella e Monella. Ci sentiamo domani per i belli di gruppo. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.

0: Radio Bella e Monella.
1: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
2: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
1: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
2: Quella con gli sconti fino al 50%?
1: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
2: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
1: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
3: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Ultima chiamata prima dell'estate.
7: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
9: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Se cerchi dolcezza
11: o se preferisci un gusto più deciso,
10: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
11: Sono entrambi buonissimi.
10: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Radio Bella e Monella.
1: Se luce la mattina,
2: me gustas tú.
1: La mia serotonina,
2: me gustas tú.
1: Mi fa alzare l'autostima,
2: me gustas tú, me gustas tú.
0: Radio Bella e Monella.
3: Mi per ora, non credo sia un mondo perfetto.
4: Domani smetto, è meglio se mi chiami domani.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Salmonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
2: Bella e Monella, tutti.

0: su Radio Bellemonella, la radio tutta da cantare. Così apriamo la nostra trasmissione, 9.07 del mattino. È arrivata anche Monica Morgan. Buongiorno Monica.
1: Buongiorno a lei signorina, prontissime anche per questa nuova settimana insieme. Tutti pronti, sopravvissuti alla periscio, è stato difficile ma siamo vivi, meno male. Di cosa parliamo?
0: Beh, io direi che potremmo parlare del tragitto casa-lavoro, perché c'è uno studio che è uscito in questi giorni su oltre 11.000 lavoratori che mostra che percorrere più di 3 chilometri per andare al lavoro è associato a un sacco di rischi legati allo stress, al sovrappeso, ai disturbi del sonno, tutte cose che noi possiamo capire.
1: Esatto.
0: Tragitti lunghi, molte ore magari seduti, molte ore seduti al lavoro ma anche in macchina, riducono chiaramente il tempo di attività fisica, il tempo di riposo, con dei danni che possono essere irreversibili. E in Italia i pendolari percorrono in media 29 chilometri al giorno.
1: Quindi se la media italiana è quella, noi vogliamo sapere da voi quanta strada vi separa dal vostro posto di lavoro, come ci andate, insomma raccontateci dei vostri trasferimenti sul lavoro. Io e lei ne avremo da dire, vero? Tantissime.

0: spettacolo, ragazzi. Sì. Si parla di distanza dal lavoro, hanno fatto uno studio e hanno dimostrato che se stai a più di 3 km da dove lavori, insomma, è un sacco di rischi di stress, sovrappeso, disturbi del sonno, sei stressato, capito? Rischi anche di fare gli incidenti, le cose, insomma, un sacco di casini. Quanto siete distanti dal vostro posto di lavoro?
1: Federica scrive: buongiorno ragazzi, io ho 55 km per raggiungere il mio posto di lavoro tutti i giorni, quindi ci vuole un'ora se mi va bene, perché sapete col traffico,
0: certo,
1: sono problemi. Ciao ragazzi, buona giornata. Noi abbiamo la soluzione, che è quella di accendere la radio a palla e di cantare le canzoni di Radio Bella Monella.
0: È il vostro momento per fare questo, ragazzi. Dovete prendere e mandarci un messaggio vocale su WhatsApp o Telegram, come andate meglio, cantando un pezzettino di quella canzone italiana che vi gira per la testa stamattina, che vi va di sentire in questo lunedì, e noi ve la facciamo ascoltare. Avete 6 minuti.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Viaggio a Tonacci, You and Me, su Radio Belle Monella, tutto da cantare. Lisa Nadai e Monica Morgan con voi stamattina. Quanto dista il vostro posto di lavoro da casa vostra? Il nostro molto.
1: È il nostro abbastanza, sì, ci impieghiamo più o meno anche noi quei 45-50 minuti, traffico permettendo chiaramente di andata e di ritorno, quindi anche noi siamo stressate.
0: Eh sì ragazzi, sì, io che Eli in realtà la radio si trova a metà strada fra casa mia e casa tua, esatto, letteralmente, nel senso che tutte e due abbiamo quasi un'ora, dipende poi a che ora lei viene qua la mattina, presto alle 6 magari c'è meno casino, sì. Quando arrivo io tra le 7 e le 8 c'è più traffico, comunque un'ora di macchina tutti i giorni ce la facciamo anche noi. Quanto ci mettete voi ad andare a lavorare? Quanti chilometri sono?
1: Raccontateci, intanto ci cantiamo la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao, vorrei ascoltare la canzone che fa per due come noi, che si vogliono bene, che si amano strano, siamo cresciuti assieme. Per due come noi, non c'è chi vince o chi perde. Ciao, grazie.
4: Per due come noi, non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

0: su Radio Bella Monella, tutta da cantare.
1: Vi stiamo chiedendo quanto tempo e quanti chilometri fate per raggiungere il vostro posto di lavoro. Raccontateci.
2: Radio Bella e Monella. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio.
2: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Dopo il successo dell'inaugurazione del nuovo Stosa Store a Fossalta di Porto Gruaro, continua l'offerta sulle prime 50 cucine. Metà cucina non la paghi. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
7: Solo un poco di zucchero alla fila. Aggiù.
8: Antonello Cerri suona
9: Italiamo.
10: Italiamo.
8: La grande festa italiana.
6: Vogliamo cominciare?

0: La pillola di italiano del nostro Antonello Cerri che è andato a prendere per noi.
1: Marvin con Vento d'estate, Cesare Cremonini con Chimica e La Pina con Io e le mie amiche.
0: Ma che meraviglia, ragazzi, si parla di distanze dal posto di lavoro. Quanto lontani siete dal vostro posto di lavoro?
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Ma abbiamo anche il pubblico quest'oggi che ci può delucidare, perché lui arrivava da Venezia, quindi distanze ce n'erano tante. Pronto, buongiorno.
0: Salve, buongiorno. Benvenuto.
3: Uno non può neanche anche farsi gli affari suoi.
0: No,
3: scusate.
0: Infatti, ti guardavamo nell'angolo in castigo, pensavamo tu fossi in ginocchio sui ceci.
3: Stavo così parlando con Stefano De Martino su come potrebbe avvenire la successione. Ecco.
1: Ah, ok.
0: Ah, ecco, quindi se
1: linda così.
3: Cosa
1: scusa.
3: Volete?
0: Vogliamo sapere quanto ci metti a venire al lavoro.
1: Quanti chilometri hai?
3: 8 chilometri 12 minuti, traffico permettendo.
0: Adesso, invece, quando vivevi a Venezia?
3: Due ore, quattro ore andata e ritorno totale.
1: Un tour de force,
0: ragazzi.
1: Sì.
0: Beh, insomma, robe da matti.
1: Voi come siete messi?
4: Salvati questo numero 393 73 66 170. È il numero di Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: L'anno 2000, gemelli diversi con musica su Radio Bella e Monella. Quanto ci mettete ad andare al lavoro? Quanti chilometri avete?
1: Sentiamo lei.
2: Buongiorno a tutti. Io per 33 anni ho fatto la pendolare Sicilia-Treviso, 50 chilometri, non ho mai perso il treno. Il treno era delle ore 5:55. Adesso sono in pensione dopo 43 anni di lavoro e niente, mi sveglio ancora alle 4:30 come quando dovevo andare al lavoro, però adesso mi giro dall'altra parte. Buona giornata.
1: Hai finito questa agonia,
0: vero? L'hai rimasto quell'orario lì.
3: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Le vibrazioni con Angelica su Radio Belle Monella. Siamo quasi in chiusura. Salutiamo anche Martina che dice: ragazze, io scendo a piedi 2 minuti e sono in negozio. E questa è una bella fortuna.
1: Questa è una comodità. Conosco anche gente che vive nella stessa palazzina. Sai, nella palazzina a volte ci sono appartamenti e poi ci sono degli studi, no? Quindi scendono le scale e sono al lavoro.
0: Cioè, neanche esco, se piove, c'è il sole, non lo sapranno mai.
1: Non c'è problema.
0: La macchina non ti serve neanche.
1: Eh no, infatti.
0: È una vita stupenda.
1: Sì.
0: Quanti di voi fanno così?
2: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei

0: Vertici Nucleari a Radio Belle Monella, salutiamo tutti quelli che vivono proprio a un passo dal lavoro. C'è anche Erika di questa famiglia.
1: Sì,
0: hai 10 minuti in bici, arrivo.
1: Sì. Quando sei a 10 minuti da casa è un lusso.
0: Siete fortunati, ragazzi. Eli, ci vediamo domani.
1: A domani come sempre. Ciao.
0: Stesso posto, stessa ora. Radio Bella e Monella.

0: da cantare.
1: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
2: 10 maggio a Padova torna la Pink Run, 8 chilometri di divertimento tra sorrisi ed energia. Partenza alle 17 da Prato della Valle. Il ritmo lo scegli tu. Iscriviti su pinkrun.it o nei punti vendita indicati e vivi la corsa più rosa dell'anno. Domenica 10 maggio corri la Pink Run. Solo donne, solo pink.
3: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.

0: Salmonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella.

0: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
1: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
0: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
2: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
6: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
7: Dove vanno me lo immagino. Certe stelle.

0: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
1: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
2: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
0: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
1: Ele, muoviti!
2: Arrivo!
3: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
4: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana,